Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. Latte miele. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2006.

0: 2 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Giulia si sposa, è la sola cosa che lei non ha mai fatto insieme.
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 23 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: latte e miele.
1: Io ti vivi cara Italia. Sei la mia dolce metà.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: Radio Latte e Miele.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria. Da per terra prendo giusto un po' di sabbia. Per giocare lancio qualche sasso in acqua. E ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere la storia a chi potesse.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000.
1: Buongiorno.

buongiorno. Io sono Francesco e questa mattina mi sono svegliato presto in fondo in quel vuoto. Io ho inventato un mondo, sorrido, prendo un foglio, scrivo viva Francesco.

0: Radio Latte e Miele. La tua musica italiana.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare per non aver paura. Se fosse la fortuna.

vita di qualcuno son pagine bruciate. Se fosse un foglio bianco, se fosse solo un viaggio.

0: 5 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Mi sei passata davanti, ma ho avuto poca fantasia,

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: E ci sei adesso tu.
2: Latte Miele.
1: E adesso te ne vai, non ci sarà più posto.
2: Latte Miele.
1: Capire che adesso è tutto ciò che avremo.
3: Radio Latte Miele.
2: La tua musica italiana.

0: 6:01.
1: Buongiorno Italia, buongiorno a tutti, buon mercoledì 7 ottobre 2026, sta per cominciare colazione da Zanni, ognuno al suo posto, io al citofono e c'è anche il signor tenente.
2: Buonasera.
1: Che si sta occupando della parte tecnica e lo farà per le prossime due ore. Prima di dare il via ufficialmente al nostro appuntamento di colazione da Zanni, io direi di fare una cosa, di ascoltare l'oroscopo di Paolo Fox.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona giornata a tutti, siamo al 7 di ottobre. Ariete, Saturno nel segno porta stanchezza, cambiamenti e soprattutto invita a fare poche cose giuste, perché il Saturno in astrologia rappresenta anche il taglio di tutto ciò che non va, quindi tagliare rami secchi in questo periodo è importantissimo. In amore c'è calma, se qualcosa non va meglio parlare subito. Il Toro sta vivendo delle tensioni, almeno dal punto di vista astrologico. Mercurio, Venere, Marte, Giove rendono alcune questioni più complicate. È il momento di recuperare energia, magari lasciarsi alle spalle le delusioni. In questo momento è meglio stare attenti anche al denaro. Per i Gemelli la Luna porta un po' di confusione, avevo parlato di una parte centrale della settimana, non dico sottotono, ma stancante, in particolare perché ha cambiato lavoro, ruolo, gruppi, firmato gli accordi. Perché così come da gennaio a luglio non è successo quasi nulla, da luglio ad oggi molti hanno registrato delle variazioni molto particolari. Forse serve tempo per capire la direzione giusta. Cancro, la luna favorevole aumenta l'energia, l'entusiasmo, la voglia di fare. Poi in amore ci sono buone opportunità, Venere è sempre amica. È un periodo importante in cui molti riconosceranno di essere stati davvero forti, soprattutto chi ha superato un problema personale, fisico. Il weekend, lo dico in anticipo, darà soddisfazione. Per il Leone, Marte e Giove nel segno danno energia. Saturno porta responsabilità e impegni. Potresti sentirti stanco. Ecco, questo è l'unico motivo per cui direi di stare attenti. Magari anticipa i tempi, fai tutto quello che devi, ma ritaglia degli spazi tutti per te. In amore ci sono stati alti e bassi, ma il weekend può permettere anche alle coppie in crisi di affrontare un problema. La Vergine con la Luna nel segno favorisce contatti, comunicazioni, chiarimenti. Ci si può occupare di contratti, accordi, questioni legali. Alcune chiusure stanno preparando nuove opportunità per il futuro. Insomma, come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. La Bilancia ha un cielo favorevole, il weekend sarà ancora più interessante. Direi che anche quelli che aspettano delle notizie buone che riguardano carriera, progetti importanti, saranno soddisfatti. Sempre attenzione alle amicizie, Saturno opposto, ai soci, ai collaboratori. Il weekend darà spazio all'amore. Lo Scorpione, dopo l'inizio di settimana pesante, migliora e tra l'altro Venere e Luna favoriscono amore, emozioni e rapporti personali. Quindi chi ha discusso tra lunedì e martedì potrà metterci una pietra sopra e andare avanti. Sagittario, il cielo è agitato, attenzione al nervosismo. Anche in famiglia possono nascere discussioni e divergenze. Se c'è qualcuno che ti dice non fare quella cosa, è il momento giusto che tu la fai. Quindi nelle prossime 48 ore cerca di controllare reazioni e parole. Capricorno, questa luna in sestile aiuta e soprattutto Mercurio e Venere favoriscono comunicazione, vita sentimentale. Chi è ancora legato a qualche incertezza del passato deve fare un passo avanti. L'amore con Venere favorevole può iniziare, continuare, migliorare. Acquario è reduce da tensioni piuttosto forti, l'inizio della settimana è stato pesante, si recupera, ma ci vuole ancora attenzione per quanto riguarda le vicende di carattere economico e burocratico, troppe spese, troppi soldi in uscita. Pesci, oggi e domani attenzione a non farti prendere da quella strana malinconia che ogni tanto avvolge il tuo segno e che potrebbe essere fonte di qualche piccolo disagio. C'è un dubbio d'amore? Parlane domenica, quella sarà la giornata migliore, oggi e domani tira i remi in barca. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8.

0: già un parcheggio perché a quest'ora del mattino, ma tanti altri li ho beccati anche fare benzina. Buongiorno, sigla!
1: Signore e signori, vi dico una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zari.

0: quelli che si svegliano con il piede storto, no? Come si dice, già arrabbiati, già nervosi. Ma una camomilla di prima mattina? No, per fortuna io e il signor tenente ci siamo svegliati? No, non ci siamo ancora svegliati, però diciamo, facciamo finta che ci siamo svegliati con il piede giusto. Buongiorno, dai, pensate positivo, siamo a metà settimana, è mercoledì 7 ottobre 2026, saranno tante le cose che succederanno belle, immagino, in questa giornata. Ovviamente la prima cosa che faccio è aprire il, sai, le pagine dei social piuttosto che le pagine dei giornali, no? Online, ragazzi, non c'è una notizia bella, ma la vogliamo trovare una notizia buona da raccontare questa mattina? Forse qualcosa di buono c'è, ma ne parleremo sicuramente tra pochissimo, anche perché a quest'ora del mattino noi diamo il buongiornissimo caffè. E oggi abbiamo scelto una frase del Dalai Lama. Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza, prova a dormire con una zanzara.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Tu chiamale se vuoi emozioni.
6: Latte miele.
7: Io non so parlare d'amore. L'emozione non ha voce.
6: Latte miele.
8: Cerchiamo di regalarlo. Un'emozione per sempre.
9: Radio Latte miele.
6: La tua musica italiana.

0: Il sole, chissà se c'è il sole nel resto dell'Italia, mi auguro proprio di sì, anche se da oggi pare che la perturbazione dovrebbe peggiorare e portare pioggia un po' qua e un po' là sulla nostra penisola. Quali sono le notizie da bar di questa mattina? Beh, la prima riguarda lo sport, Giovanni Malagò che ha assunto la carica di commissario della Federcalcio, cioè praticamente è diventato commissario di se stesso. Com'è che è? Andiamo bene! Tra l'altro Bonfiglio poi ha dichiarato che lui è vittima di un errore, cioè stiamo parlando ovviamente di Malagò, e bisogna ripristinare le regole, perché se non ricordo male Malagò non è neanche iscritto alla FIGC, quindi dovrebbe essere prima tesserato e poi potrebbe anche in qualche modo assumere una carica importante, però vabbè, non si capisce niente di come vanno queste cose, è l'Italia. Poi l'altra notizia da bar è quella che riguarda invece la benzina, perché è scaduto lo sconto fiscale dei 6 centesimi al litro sul gasolio, e questo si spiega perché questa mattina c'era ancora un sacco di gente nei distributori, quelli con il prezzo calmierato, a fare benzina, perché da questa mattina, appena riapriranno le serrande anche dei distributori, la benzina passerà da 2,19 euro a 2,25 euro, quindi il costo insomma aumenterà sicuramente da questa mattina. Speriamo che facciano qualcosa per questa benzina, perché non ne possiamo veramente più. Adesso c'è una canzone nuova, Tiro Mancino insieme a Simona Molinari, Nuvole.
1: Fammi sapere

0: te.
1: Tiro Mancino e Simona Molinari con Nuvole Boss in Blu. Buongiorno, buongiorno a tutti. Iniziamo a salutare i vari amici che ci stanno ascoltando in questo momento, che ci mandano il loro buongiornissimo caffè al 335-787-1910. Salutiamo Cristina, salutiamo Laura, Marco, Mario. Ela, ma quanti siete questa mattina? Buongiorno, buongiorno a tutti. Una delle cose che accade spesso, tra l'altro c'è proprio una ricerca in questi giorni che è stata commissionata da una nota banca, dove si evince che la maggior parte degli italiani ormai utilizzano la carta anche per pagare un semplice caffè, e nel portafoglio invece ci sono persone che non escono di casa se non hanno almeno 20 euro. Adesso io vorrei guardare nel mio portafoglio quanti soldi ho. Anche io sono abituato ormai da qualche tempo a pagare con la carta. Fatemi vedere quanto contante ho. Che vergogna, ragazzi, poveri. 5 euro, solamente 5 euro. Il signor tenente dice zero, perché effettivamente ormai si fa tutto sulla carta. Ma anche voi come siete messi? Cioè, quanto avete nel portafoglio stamattina? 335-787-1910 per piangere insieme a noi.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Buongiorno, buon mercoledì 7 ottobre 2026 da Alberto Zanni. Questa è Colazione da Zanni. Il nostro viaggio indietro nel tempo ci permette di ascoltare una canzone di Zucchero e subito Raffaella Carrà. A far l'amore comincia tu.

Un po' di zucchero con overdose d'amore dal 1989. Volevo fare un po' di saluti e soprattutto rendervi partecipi di quello che è stata la notizia che abbiamo lanciato poco fa, ovvero quanti soldi avete nel portafoglio. Certo che avete così coraggio a quest'ora del mattino a guardare cosa avete nel portafoglio. Saluto Marco, dice: io ho 37 euro, di solito pago con la carta. Poi c'è Elisa da Bologna: ho 62 euro e qualche moneta. Davide di Torino: buongiorno, in questo momento solo 18 euro e pago praticamente sempre con il telefono. Salutiamo anche Francesca di Roma: 95 euro nel portafoglio, ma uso quasi sempre la carta. C'è Luca di Verona che non manca mai, dice: 24 euro, sono ancora affezionato ai contanti. Poi c'è Chiara: adesso solo 41 euro. Beh, devo dire che siete ricchi, cioè alla fine gli unici due che devono venire a lavorare la mattina presto siamo io e il tenente, perché insomma lui 0, io 5 euro, vuol dire che siamo messi piuttosto male. Va bene, comunque buongiorno. Anche Sara di Napoli si è aggiunta, dicevo, appena 13 euro nel portafoglio. Adesso c'è Eros Ramazzotti con Un attimo di pace.

0: Abbiamo avuto proprio ieri pomeriggio una segnalazione da un certo Alberto che vuole scroccare la colazione ad un bar. E allora noi abbiamo il nominativo del barista e il numero lo chiamiamo. Allora Alberto ci ha segnalato questo bar. Vediamo se ci risponde a quest'ora del mattino o è impegnatissimo a fare le colazioni. Dovremmo chiamare Marco.
1: Pronto?
0: Marco?
1: Sì?
0: Buongiorno, sono Alberto Zanni di Radio Latte Miele. Intanto come stai? Ciao, ti disturbo? Nel senso che non sei preso ancora con le colazioni, perché insomma
1: a quest'ora... Sta arrivando la gente, sta per arrivare.
0: Sta arrivando, so che è aperto molto presto, alle 6 mi sembra
1: sì,
0: che
1: certo,
0: apri il bar.
1: Alle 6, anche prima, perché c'è parecchia gente che va a prendere il treno e quindi dobbiamo essere pronti per i nostri clienti.
0: Ecco, posso chiederti dove sei?
1: Siamo a Magenta.
0: Magenta
1: è qua in centro, vicino alla piazza del comune.
0: Ok, come si chiama il bar? Ha un nome?
1: Bar Tabacchi 4 giugno. Pinotti Marco.
0: Va bene.
1: Bar Tabacchi 4 giugno. Sì,
0: ok,
1: sì.
0: Vabbè, ti abbiamo fatto un po' di pubblicità. Senti, un certo Alberto ha detto: guarda, chiama Marco perché così gli scrocco la colazione. Tu lo conosci questo Alberto? Perché non so che non è lì al bar.
1: No, non è qua in questo momento.
0: Ah, ok, quindi lo conosci un Alberto che ti scrocca
1: sì,
0: la colazione.
1: Assolutamente,
0: ah, ok,
1: certo,
0: perfetto.
1: Certo.
0: Quindi al prossimo giro, quando verrà lì al bar, quindi gli dovrai offrire colazione. Solitamente cosa prende, dolce o salato?
1: Ma solitamente dolce.
0: Ah, ok.
1: Brioche, marmellata, crema al limone, dipende cosa capita, insomma.
0: Ah, quelle cose lì.
1: Sì,
0: perfetto.
1: Certo.
0: Senti Marco, noi ti salutiamo, ti lasciamo al tuo, ti auguro una buona giornata e mi raccomando, sempre sintonizzato su Radio Latte Miele.
1: Assolutamente. Grazie mille a tutti, buona giornata, buon lavoro.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
5: 990 euro?
4: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate!
10: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
4: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
5: 990 euro?
4: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

perderti. Siamo qui come tutte le mattine tra le 6 e le 8, colazione da Zanni. Siamo qui, anche il titolo della canzone che abbiamo appena ascoltato di Vasco Rossi. Buongiorno, buongiorno anche a Fiore, dice: qui nel Lagordino solo 6 gradi, un bel fresco, il cielo però è stellato. Buona colazione a tutti. Buonasera, buonasera, è ancora stellato, quindi si dice ancora buonasera perché è buio. Poi ricordo, visto che nella seconda ora di solito andiamo a festeggiare un compleanno o comunque una persona importante, 335 787 1910, se volete fare una sorpresa ad un vostro amico, ad una persona cara. Ecco, scriveteci ora, mi raccomando, così almeno riusciremo entro la fine di questa puntata di colazione da Zanni a recapitare il vostro messaggio.

Preparatevi perché tra pochissimo anticiperemo il quizzone a colazione, perché abbiamo un ospite, è venuto a trovarci Willy Peyote a scroccare la colazione questa mattina.

0: 7 e 1.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: parli più.
1: In apertura della seconda ora di colazione da Zanni, i paparazzi di Cesare Cremonini. E adesso, come anticipato prima, è il momento del nostro quizzone a colazione. Vai campioni!

0: E sì, abbiamo anticipato di qualche minuto perché è arrivato a trovarci Willy Peyote, ce l'aveva promesso che avrebbe scoccato la colazione. Detto fatto, comunque lo ascolteremo tra qualche minuto. Qual è il quizzone a colazione di oggi? Facile. Cos'è quella cosa che esiste da milioni di anni ma è nuova ogni mese? No, signor tenente, non è quella roba lì. No, ci piacerebbe, ma non è quella. No, no. Oh, non ne becca una, pazzesco. Ve lo ripeto, cos'è quella cosa che esiste da milioni di anni ma è nuova ogni mese? Che cos'è? 335 787 1910 raccoglieremo nel corso dell'ora tutti i vostri vocali e poi li faremo sentire a raffica verso la fine. Adesso la linea va alle news.
1: Denaro è tempo il?
2: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Vivo Y 31 5G, 256 giga, batteria a lunga durata a 229 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
7: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
8: Buongiorno da Marco Mancini. Alla Camera è il giorno del terzo e ultimo voto di fiducia posto dal governo sulla riforma della legge elettorale. Finora maggioranza compatta, ma il vero banco di prova sarà domani quando è atteso il voto finale sull'intero provvedimento a scrutinio segreto. In Francia circa 500.000 persone secondo i movimenti studenteschi ieri in piazza in molte città per protestare contro il degrado della scuola, disordini a Lione, Strasburgo e Parigi. Christa Pike, la donna condannata a morte in Tennessee, è sopravvissuta a due iniezioni letali, ha ripreso conoscenza e parla, lo hanno reso noto i suoi avvocati. Era stata condannata a morte per l'omicidio di una coetanea commesso quando aveva 18 anni. Massima allerta in Israele in occasione del 7 ottobre, terzo anniversario degli attacchi di Hamas. Intanto resta alta la tensione nel resto del Medio Oriente. Gli Houthi rivendicano di aver attaccato con missili balistici e droni due aeroporti e una base aerea dell'Arabia Saudita. Il CONI ha approvato il commissariamento della Federazione Calcio, indicato per l'incarico l'attuale presidente Malagò. Si chiude così la vicenda del mancato tesseramento dell'ex numero uno del CONI al momento della candidatura. Le nuove elezioni si dovrebbero tenere prima di Natale. È tutto, a più tardi.
9: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
10: No, ho solo smesso di accontentarmi.
9: Parli dell'arredamento?
10: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
9: Ok, dimmi dove sei stata, subito!

0: sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
2: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Sarà bello sogna.
2: Latte miele.
3: Ogni ragazzo sogna quando sale il vento nelle vie del cuore.
2: Latte miele.
4: Sognami se nevica.
2: Latte miele, la tua musica italiana.

0: con te.
1: E oggi abbiamo lo scroccone a colazione, si chiama Willy il Peyote.
2: Buongiorno,
1: il
2: buongiorno.
1: Peyote, perché poi è Willy Peyote, però
2: senza
1: noi
2: articolo, però
1: esatto, però a noi piace anche così,
2: ci sta.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno.
1: Ma
2: buongiorno.
1: Ti abbiamo svegliato, stai facendo il dritto.
2: Vista l'ora preferisco rimanere sveglio in questi casi, perché sennò non mi alzo mai.
1: Senti, qual è la prima cosa che fai quando ti svegli la mattina?
2: Vado al bar a prendere il caffè, tendenzialmente guardo, sì, il telefono lo guardo comunque, ho paura sempre che mi abbia scritto qualcuno e sia successo qualcosa di brutto, tendenzialmente.
1: Senti, oggi sei venuto a scroccare la colazione. Dolce o salata?
2: Dipende, se hai tutto, prendo tutto.
1: Ah, tutto?
2: Cioè, vabbè, sì, allora prima salata e poi
1: portate
2: il dolce.
1: Di tutto, non c'è nessun problema. Qui abbiamo anche lo spazio, insomma, per farci arrivare colazione sia dolce che salata. Senti, c'è qualche canzone, sai, di quelle popolari, di quelle proprio che cantano tutti, che canti in auto quando sei in giro? Però senza farti vedere, perché magari ti vergogni un po', dice no, non posso cantare quella roba.
2: Ma
1: lì
2: ci sono un sacco di canzoni che non, quelle che non sai di sapere, poi quando partono le canti. Ora non si sa dire un titolo, però ci sono un sacco di artisti che magari non ascolto io, che non ascolto, sì, i dischi, però sì, quando parte la canzone poi sai che la sai tutta e la canti.
1: Quindi non c'è un...
2: Non ce n'è una in particolare, no?
1: Però,
2: se devo
1: però
2: dirti...
1: la faresti, avresti il coraggio di farla live?
2: Se la so, sì.
1: Sì.
2: Quale stai... No, perché ne fai partire una adesso?
1: No, ti faccio partire... Beh, sai, i classici, no? Il Maledetta Primavera.
2: È bellissima.
1: Il Su di Noi di Pupo, quelle cose.
2: La Maledetta Primavera,
1: no?
2: Se parte la devi cantare per forza.
1: Vedi?
2: Sì, per forza.
1: E la faresti in un live?
2: No, non arrivo a quella vocalità lì, non posso farlo.
1: Vabbè, insomma, noi ci abbiamo provato, perché cioè sarebbe bellissimo a Milano vederti cantare Maledetta Primavera, perché non se l'aspetterebbe nessuno. E noi adesso ascoltiamo la nuova canzone di Willy Peyote, che è qui con noi a scroccare la colazione in colazione da Zanni. Non c'è di che.
3: Scrivo a notte fonda mentre sta nave affonda contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: venuto questa mattina a scoccare la colazione Willy Peyote. Senti, prima abbiamo parlato del live, il 20 sarai appunto a Milano,
1: sì,
0: al Fabric. Uh-huh. Ci sarà qualche ospite, ci puoi spoilerare qualcosa? Allora,
1: potrebbe esserci qualcuno, non mi piace mai fare spoiler, però insomma sì, è Milano, insomma, qualcuno c'è sicuramente.
0: Senti, invece io ho una curiosità, è da maggio che ti devo chiedere questa cosa, no? sull'album, perché l'hai intitolato Anatomia di uno schianto prolungato? Cioè,
1: mi piacevano i titoli lunghi, volevo fare una roba un po' tipo Lina Vermeuler.
0: No, voleva mettere in difficoltà quelli che
1: tutti,
0: lavorano in radio.
1: Tutti. Ce n'è uno che riesca a dirlo. Però no, mi piaceva il senso. E poi secondo me racconta bene questa fase di sospensione in cui sembra che tutto stia andando per il peggio, ma non finisce mai.
0: Senti, io ne approfitto anche per ricordare non solo la data del 20 a Milano, ma anche quella del 23 a Molfetta, il 24 a Napoli, sì, quindi fai il sud, poi torni al nord, 27 e 28 a Bologna.
1: Sì, okay. Sì, poi andiamo a Firenze, Roma, esatto, poi Torino e Padova, se non sbaglio.
0: Va bene, senti, spero che tu ti sia trovato bene, la brioche
1: sì,
0: era buona almeno.
1: Sì. Posso prendere un'altra?
0: Un'altra, certo, facciamo colazione bis. Grazie Willy Peyote. Grazie per essere venuto e alzato insomma questa mattina molto presto. Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Alzi la mano chi ammette che questa mattina vorrebbe far colazione con Zanni.

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Quando ci fa

0: calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
3: Il nostro quizzone a colazione, cos'è quella cosa che esiste da milioni di anni ma è nuova ogni mese? 335-787-1910 per le risposte. Adesso cominciamo il nostro viaggio con Mina e l'uomo per me.

0: Luca Carboni dal 1992 con La mia città. Buongiorno! Oh, è l'ora di festeggiare un compleanno. Mi è arrivata una segnalazione pochi minuti fa e allora cerchiamo insomma di chiamare questa persona. Si chiama Christian, quindi se vuoi iniziare a comporre il numero, sentiamo se riusciamo a contattarlo.
1: Pronto?
0: Buongiorno, parlo con Christian?
1: Buongiorno, sono Christian.
0: Ciao Christian, ti sei svegliato da poco? C'hai una voce, mamma mia.
1: È vero, la sveglia sempre presto la mattina.
0: Ecco, senti Christian, intanto ti faccio i miei auguri perché Silvi, che non so chi sia, chi è la tua compagna, fidanzata, moglie? Chi
1: sì, è la mia fidanzata, compagna, moglie, amica, amante, lei è tutto.
0: È tutto per te. Senti, mi ha segnalato che oggi è il tuo compleanno, quindi vogliamo farti gli auguri. Va auguri Christian!
1: Grazie di cuore a tutti, grazie.
0: Senti, possiamo chiederti quanti anni fai?
1: Nove, sono ridendo e scherzando, sono ufficialmente 49. Il prossimo anno arriviamo a festeggiare il mezzo secolo.
0: 50 anni, vabbè, intanto ne hai ancora 49, sei ancora negli anta, va benissimo.
1: Eh sì, siamo ancora negli anta.
0: Ok, senti Christian, colazione dolce o salata?
1: Colazione assolutamente dolce.
0: Va bene, senti, ti abbraccio, ti auguro ancora un buon compleanno e mi raccomando sempre all'ascolto di Radio Latte Miele. Ciao!
1: Ciao Alberto e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Latte Miele. Un'altra

0: di Neffa qui sul Latte Miele. Tra l'altro oggi è il compleanno di Neffa, quindi auguri anche a Neffa, nato nel 1967, il 7 ottobre ovviamente, visto che oggi è il 7 ottobre, mercoledì però dell'anno 2026. E visto che abbiamo citato compleanni, ricordo sempre, lo so che sembro ripetitivo, però se dovete festeggiare un compleanno, una situazione particolare, ma anche solo per fare una dedica, dovete prenotarvi prima al 335 787 1910, e non arrivare all'ultimo, perché sennò poi siamo davvero in affanno. Ecco, 335 787 1910, per prenotare i vostri auguri anche per domani o per i prossimi giorni, come hanno già fatto diversi ascoltatori. Tra poco invece sarà il momento di dare la soluzione al quizzone di oggi. Cos'è quella cosa che esiste da milioni di anni ma è nuova ogni mese? Tra poco.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
3: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
4: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ho sbagliato.
6: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
7: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
8: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
9: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
10: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
9: Sì, ma attento a non graffiarla.
10: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
11: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
12: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.

0: fanno una per tutti i pinguini tattici nucleari. Scrivi le scemo, questa è una canzone che ci ha riportato al 2021. Buongiorno, colazione da Zanni, è il momento di dare la soluzione al nostro quizzone di oggi. Cos'è quella cosa che esiste da milioni di anni ma è nuova ogni mese? Sentiamo un po' di vocali che sono arrivati.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
1: La risposta è la luna.
0: Hai ragione.
2: Buongiorno, latte e miele, sono ciao. Enza da Grottole. La risposta del quizzone di oggi è la luna.
0: La luna?
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Il quiz di oggi è il giorno.
0: Il
3: oggi.
0: Giorno.
3: Grazie, buona giornata. Michele da Grottole.
0: Ciao Michele.
4: Ciao. Ciao. Per me è la luna. Sono Patrizia da Ravenna.
0: Tutti dicono la luna, ed effettivamente è proprio così. La risposta esatta è la luna. Cos'è quella cosa che esiste da milioni di anni? Ma è la luna, ma è nuova ogni mese, perché ogni mese c'è la luna nuova. Ecco, questa è la risposta al nostro quizzone a colazione, che tornerà comunque domani al solito orario, intorno alle 7:15.

Francesco Gabbani con Volevamo solo essere felici. Questa è Radio Latte Miele. Buongiorno. Adesso che siete in auto e state andando in ufficio, ricordatevi che potete ascoltarci dal sito lattemiele.com o direttamente dalla nostra app che potete scaricare da qualsiasi store digitale. Ricordate questa cosa, Latte Miele.

0: 7:59.
1: Ragazzi, che giornatina oggi, mercoledì 7 ottobre 2026, Willy Peyote che è venuto a scoccare la colazione, abbiamo contattato i bar, compleanni, gente che ci scrive ancora per dare la soluzione addirittura al nostro quizzone e soprattutto salutiamo, perché ormai siamo arrivati alla fine, grazie signor tenente per la parte tecnica, grazie ad Alberto Zani che si è svegliato molto presto come tutte le mattine, grazie invece a
2: Francesco Bianco, buongiorno.
1: Buongiorno, senti come tranquillo. Quello. Noi stiamo bene, tu, tutto felici, bene? Sì. Cominciata bene la mattinata?
2: Sì, sono partito da casa di mia madre alle 3 del mattino. Sono partito presto. C'è questa cosa che tutti quelli che vanno in macchina sanno:
1: sì,
2: che se tu parti 10 minuti prima, arrivi dopo 22 minuti. Se parti 10 minuti dopo, arrivo dopo 2 giorni. Quindi io mi tocca partire un pochino prima e arrivo un'ora e mezza prima, però.
1: Vabbè, ma tanto sei in ottima compagnia.
2: No, tanto mi sono già messo a lavorare perché devo fare delle altre cose e sto già lavorando. E poi sono già stremato.
1: E poi ci sono tante belle notizie.
2: Bellissime.
1: In wake up per le prossime 2 ore e mezza. Quindi da Alberto Zani è tutto. Ora la linea va
2: a Paolo Fox.
1: Ciao.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Buona giornata a tutti, siamo al 7 di ottobre. Ariete, Saturno nel segno porta stanchezza, cambiamenti e soprattutto invita a fare poche cose giuste, perché il Saturno in astrologia rappresenta anche il taglio di tutto ciò che non va, quindi tagliare rami secchi in questo periodo è importantissimo. In amore c'è calma, se qualcosa non va meglio parlare subito. Il Toro sta vivendo delle tensioni, almeno dal punto di vista astrologico. Mercurio, Venere, Marte, Giove rendono alcune questioni più complicate. È il momento di recuperare energia, magari lasciarsi alle spalle le delusioni. In questo momento è meglio stare attenti anche al Danan. Per i Gemelli la Luna porta un po' di confusione, avevo parlato di una parte centrale della settimana, non dico sottotono, ma stancante, in particolare perché ha cambiato lavoro, ruolo, gruppi, firmato gli accordi, perché così come da gennaio a luglio non è successo quasi nulla, da luglio ad oggi molti hanno registrato delle variazioni molto particolari, forse serve tempo per capire la direzione giusta. Cancro, la Luna favorevole aumenta l'energia, l'entusiasmo, la voglia di fare, poi in amore ci sono buone opportunità, Venere è sempre amica, è un periodo importante in cui molti riconosceranno di essere stati davvero forti, soprattutto chi ha superato un problema personale, fisico. Il weekend, lo dico in anticipo, darà soddisfazione. Per il Leone, Marte e Giove nel segno danno energia, Saturno porta responsabilità e impegni. Potresti sentirti stanco, ecco, questo è l'unico motivo per cui direi di stare attenti, magari anticipa i tempi, fai tutto quello che devi, ma ritaglia degli spazi tutti per te. In amore ci sono stati alti e bassi, ma il weekend può permettere anche alle coppie in crisi di affrontare un problema. La Vergine con la Luna nel segno favorisce contatti, comunicazioni, chiarimenti, ci si può occupare di contratti, accordi, questioni legali. Alcune chiusure stanno preparando nuove opportunità per il futuro. Insomma, come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. La Bilancia ha un cielo favorevole, il weekend sarà ancora più interessante. Direi che anche quelli che aspettano delle notizie buone che riguardano carriera, progetti importanti, saranno soddisfatti. Sempre attenzione alle amicizie, Saturno opposto, ai soci, ai collaboratori. Il weekend darà spazio all'amore. Lo Scorpione, dopo l'inizio di settimana pesante, migliora e tra l'altro Venere e Luna favoriscono amore, emozioni e rapporti personali. Quindi chi ha discusso tra lunedì e martedì potrà metterci una pietra sopra e andare avanti. Sagittario, il cielo è agitato, attenzione al nervosismo. Anche in famiglia possono nascere discussioni e divergenze. Se c'è qualcuno che ti dice non fare quella cosa, è il momento giusto che tu la fare. Quindi nelle prossime 48 ore cerca di controllare reazioni e parole. Capricorno, questa Luna in sestile aiuta e soprattutto Mercurio e Venere favoriscono comunicazione, vita sentimentale. Chi è ancora legato a qualche incertezza del passato deve fare un passo avanti. L'amore con Venere favorevole può iniziare, continuare, migliorare. L'Acquario è reduce da tensioni piuttosto forti, l'inizio della settimana è stato pesante, si recupera, ma ci vuole ancora attenzione per quanto riguarda le vicende di carattere economico e burocratico, troppe spese, troppi soldi in uscita. Pesci, oggi e domani attenzione a non farti prendere da quella strana malinconia che ogni tanto volge il tuo segno e che potrebbe essere fonte di qualche piccolo disagio. C'è un dubbio d'amore? Parlane domenica, quella sarà la giornata migliore, oggi e domani tira i remi in barca. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure

0: La mia ragazza Francesca Michelin. Partiamo così in questo mercoledì 7 ottobre. Buongiorno da Francesco Bianco, c'è la sigla, poi partiamo.
1: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele. Wake up.

0: Allora, molte notizie, naturalmente si sta commemorando il 7 ottobre di 3 anni fa per quello che è successo in Israele, lo sappiamo tutti, no? Il più grave attacco sul suolo israeliano da quando esiste in pratica, e quindi davvero ci sono molte commemorazioni, ci sono molte riflessioni anche su quello che è successo. Sapete che secondo la stampa israeliana in realtà Netanyahu fu avvisato di questo attacco da parte degli Emirati Arabi Uniti con l'emir, che lo chiamò per 45 minuti, ma si è saputo che anche i servizi segreti egiziani si erano messi in contatto con i colleghi israeliani. Però oggi è una giornata effettivamente di grande dolore.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
1: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate! Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia, invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: piazza vuota. Emma con Fabri Fibra Antidroga su Latte Miele. Altro che piazze vuote, sono piene le piazze in Francia. 500.000 di persone ha deciso di scendere in piazza, appunto. Incidenti, scontri, elezioni sospese per diversi giorni, un vertice all'Eliseo che è la sede della presidenza della Repubblica Francese, quindi con Macron e il governo, per capire come agire. Sapete che tra l'altro i francesi, quando manifestano, lo fanno in modo molto energico, no? Molto molto energico, e abbiamo visto le immagini anche di distruzione in diverse città della Francia. Vedremo quello che succederà. Sapete che tra l'altro in primavera si vota per il successore di Emmanuel Macron. Ancora non è chiaro chi saranno i candidati, si sa solo che si candiderà con certezza per la quarta volta consecutiva Marine Le Pen. Tra l'altro i sondaggi sostengono che questa volta la quarta consecutiva potrebbe essere quella giusta, ma non sappiamo ancora chi sono gli altri, quindi è molto complicato riuscire anche per i sondaggisti a capire che aria tira.
1: Wake Up su Radio Latte Miele.

0: Africa.
1: Kintsugi, c'è Elisa Disco Latte Miele di questa settimana. Chissà se anche Yanni Zinner riuscirà a essere un kintsugi. Sapete che sono questa tecnica giapponese, quando si rompe un vaso, che mettono anche della polvere d'oro, sono espressioni famosissime. Comunque sapete cosa ha annunciato ieri in inglese, che ha fan di tutto il mondo, sul suo profilo Instagram, in cui ha spiegato che il suo 2026 è finito. Ci sono polemiche per come è stato gestito il dolore al ginocchio. Naturalmente, dopo sono tutti bravi a parlare, uno ci prova ovviamente a capire se può continuare a giocare. Sicuramente perderà lo scettro da numero uno al mondo, perché perderà un sacco di punti, come normale che sia. Dovrebbe tornare, se tutto va bene, nel 2027 a gennaio, quando ci saranno gli Australian Open. Quindi si inizia la stagione vera sciistica del 2000, tennistica del 2027. Sapete che lui ha una tendinite rotulea, praticamente provocata dallo sfregamento ripetuto del tessuto connettivo contro l'osso sottostante a causa di microtraumi. Normale che avvenga. Non dovrebbe operarsi, perché generalmente bastano le terapie e la fisioterapia per guarire, però ci vogliono diverse settimane. Ecco perché ha deciso di fermarsi. Tra l'altro c'è anche la notizia che Medvedev ha colpito con una pallina, per un atto brutto insomma di reazione, un personaggio che era nel pubblico, che assisteva alla sua partita, che è stato ricoverato all'ospedale, però poi lui è andato a incontrarlo.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: iperceramica.
6: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
8: Una finestra è una finestra.
9: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
8: Vedo.
9: La maniglia centrale è davvero elegante.
8: Sì, bella.
9: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
8: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
10: Ocnoplast. Le finestre di design.
11: Spot, l'hai vista?
12: No, è così cambiata.
11: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
12: Di che stai parlando?
11: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
13: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone,

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB Plus. Il suono perfetto.
2: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340-51-90-947.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Caffè Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Tra poco, quando torniamo qui su Latte e Miele, vi rivelerò chi sono le province più ricche d'Italia. C'è tutta la classifica. Prima c'è Lucio Dalla con Tutta la vita, poi Francesco Baccini con Le donne di Modena. Tra poco.

donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte

tra i vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Le donne di Modena, Francesco Baccini, qui su Radio Latte Miele. Siamo proprio nel viaggio della storia della musica italiana, questa canzone ne fa proprio parte. Allora, vi dicevo della classifica delle province, ma anche delle regioni, ma anche delle macro aree più ricche d'Italia. Allora, in media noi avremmo sul conto corrente 19.812 euro, è la media italiana dei conti correnti, in crescita del 4,3% rispetto al 2021. Questa è una buona notizia, anche se poi, se pensate all'inflazione, non è che ci sia stato un vero e proprio aumento. Comunque, al nord la media è 22.702 euro pro capite, nelle isole ci si ferma invece a 13.000, quindi c'è un 10.000 euro in meno, quindi la situazione è abbastanza complessa tra nord e sud del nostro paese. A confermare le differenze territoriali anche la graduatoria regionale, perché in cima c'è il Trentino Alto Adige con 27.737 euro di media, seguito poi subito dalla Lombardia. Sul fronte opposto la Sicilia con 12.444 euro, quindi male, e la Calabria si attesta al penultimo posto con 14.202 euro. Per quanto riguarda le province più ricche del nostro paese, Bolzano è al primo posto in crescita, mentre Milano resta ferma, ma al secondo posto. Crescono anche Piacenza, Sondrio, Trento e Lecco.
1: Wake up

0: Maggese, Cesare Cremonini qui su Radio Lattiniere. Diamo uno sguardo anche all'evoluzione meteorologica, perché arrivano le piogge stasera, piogge in arrivo, anche le temperature sono in diminuzione. La giornata peggiore in realtà dovrebbe essere proprio quella di domani, con piogge diffuse su gran parte del paese. Sto guardando le mappe, praticamente piove al nord ovunque, anche lungo la dorsale appenninica, specialmente quella spostata verso il Tirreno, piove ovunque, ma piove anche sulle coste, quindi ci saranno forti temporali anche in Emilia Romagna, nel Basso Veneto, in Toscana, Umbria, Lazio, nel nord della Campania, anche in Sicilia ci potrebbe piovere, ma pioverà soprattutto in Sardegna. Poi il tempo migliora in attesa di una nuova perturbazione che dovrebbe arrivare la settimana prossima. Sapete che uso sempre il condizionale quando manco tanti giorni, perché effettivamente ci vorrà un po' di tempo. Dovrebbe arrivare a metà della settimana, e lì dovrebbe esserci anche il crollo termico, nel senso che le temperature diventeranno prettamente autunnali.
1: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
1: E di interessi?
2: Zero.
1: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
3: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard, tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
4: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale, salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
5: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
7: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
8: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
9: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
10: Grazie, ma no, grazie.
11: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
12: 990 euro?
11: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
13: L'hai vista?
14: No, è così cambiata.
13: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
14: Di che stai parlando?
13: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
15: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
16: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
17: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
18: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
12: 990 euro?
11: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
19: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: Le parole in circolo di Marco Mengoni qui su Radio Latte e Miele. Occupiamoci anche del più lungo errore giudiziario della storia italiana recente. Tra l'altro sapete che stiamo parlando spesso nella cronaca italiana proprio di revisioni di processi. Questo per fortuna è arrivato, riguarda l'ex pastore Beniamino Zuncheddu, 62 anni, condannato, pensate, per un triplice omicidio avvenuto nel 1991 nel sud della Sardegna che lui non aveva commesso, naturalmente condannato all'ergastolo, ovviamente essendo un triplice omicidio. La sua innocenza è stata riconosciuta con una sentenza di assoluzione solo nel 2024, quindi dopo 33 anni di carcere, grazie all'impegno di un giovane avvocato che si chiama Marco Trogu, che con una battaglia legale di 7 anni è arrivato ad avere la revisione del processo. La sua storia ora è un film tratto da un libro dello stesso Zuncheddu, opera prima di Francesco Piras, che si chiamerà Giustizia, quindi giustizia in sardo.
1: Latte e miele, wake up!

9 in punto. FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: per te.
1: Qualcosa per te, partiamo con Ligabue in questa seconda ora insieme qui su Radio Latte Miele con Wake Up. Buon mercoledì 7 ottobre da Francesco Bianco. Naturalmente tutti i giornali parlano di quello che è successo 3 anni fa, ma parlano anche di quello che è successo negli ultimi 3 anni. Sapete che il 7 ottobre di 3 anni fa i terroristi di Hamas sono penetrati nel sud di Israele attaccando i giovani israeliani riuniti per un rave party e i kibbutz vicini al confine. Poi è successo quello che sappiamo, ci sono ricostruzioni ovunque. Poi la situazione dei carburanti, perché sapete che sale di nuovo il prezzo del diesel, perché le compagnie che avevano assicurato di non superare il tetto di 2,19 euro al litro per il gasolio hanno detto sì, però ci avevano promesso pure che utilizzavano le accise mobili. Le accise mobili, sapete che praticamente noi paghiamo il 22% di IVA sui carburanti, siccome loro guadagnano di più, cioè loro sono lo Stato, il governo guadagna di più perché c'è l'aumento del prezzo, naturalmente si pensava di utilizzare quel guadagno in più per abbassare i prezzi. Non è arrivato il decreto legge, quindi ecco perché i prezzi stanno schizzando verso i prezzi veramente molto alti. E poi la legge elettorale, ieri il secondo voto di fiducia alla Camera che è passato, oggi il terzo dovrebbe essere quello definitivo.
2: Dici che lo conosco?
3: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
2: Ah, quello naturale, senza additivi.
3: Bra.
2: DOP, solo carne italiana.
3: Esatto.
2: Il crudo.
3: E allora non lo conosci.
4: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.
7: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
8: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
9: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
10: Spot. Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: L'hai vista?
13: No, è così cambiata.
12: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
13: Di che stai parlando?
12: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
14: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
0: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
16: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
0: Sì, ma attento a non graffiarla.
16: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
17: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
18: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
19: Latte miele. Latte miele. Latte miele, la tua musica italiana.

Spirituale, Biagio Antonacci con Safe qui su Radio Latte Miele, la musica come potere per sconfiggere il brutto nel mondo. E tra le notizie brutte del mondo, dopo il Covid cinese arriva la peste russa, il mondo in allerta per la peste siberiana. Ma la vera domanda è se c'è davvero da avere paura. Gli Stati Uniti aumentano la pressione sulla Russia dopo il decesso di una ricercatrice 28enne

0: Nel laboratorio siberiano che studia la peste polmonare, Mosca ha fornito scarse informazioni sul misterioso episodio. Sappiamo solo che 400 persone sono lì dentro e rimarranno lì dentro in quarantena, come abbiamo imparato nei tempi di Covid. Il segretario di Stato americano Marco Rubio, che è il ministro degli esteri di Trump, ha detto: forse non c'è nulla di grave, o magari la questione è più seria di quanto pensiamo, non lo sappiamo. Anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità chiede maggiori informazioni. Secondo gli esperti, in realtà il rischio di una pandemia in stile Covid è da scongiurare ed è anche trascurabile. Perché? Perché mentre Covid aveva un sacco di persone che erano asintomatiche, cioè senza sintomi o con sintomi lievi, la peste polmonare non è che uno se ne va in giro a fare gli aperitivi nei quartieri della movida veneziana, milanese o romana, nel senso che sono persone fortemente debilitate. Vero è che è fortemente anche contagiosa se presa nelle prime 24 ore dei sintomi, si cura con l'antibiotico.
1: Wake up su Radio Latte Miele.
2: Eravamo giovani.

0: nel cuore.
1: La nuova di Max Pezzali, Le Ali, qui su Radio Latte e Miele, canzone nuova che però ricorda molto le atmosfere degli anni 90, quando gli 883 dominavano le classifiche. Forse è uscita ora perché dopodomani su Sky parte la serie, la seconda serie sulla storia degli 883, nord, sud, ovest, est, in cui si racconterà la fine in realtà del duo, perché a un certo punto Mauro Repetto decide di andarsene per inseguire i suoi sogni. Allora, sui sogni tra l'altro americani, e rimaniamo in America perché continua a tenere banco la vicenda di Krista Pike. Sapete, questa donna, la prima in 200 anni condannata a morte, due iniezioni letali, lei è sopravvissuta, in realtà sta bene, ha ripreso conoscenza e parla. Secondo i giornali americani la situazione è sconvolgente, perché dovete immaginare due iniezioni letali e sopravvivere. Lei era stata incarcerata a vita, poi condannata a morte per un terribile omicidio legato anche a una setta satanista quando era molto giovane, bisogna ricordare, e veniva anche da un passato di grandi violenze subite. Ma quindi, secondo alcuni giornali i più popolari americani, dicono lei è veramente il diavolo, perché è riuscita anche a, come dire, superare le due iniezioni. Se fosse davvero il diavolo non sarebbe rimasta tutti quegli anni in carcere.
2: Wake up, l'infotainment di Radio Latte Miele.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
6: Quando ci fa sentire

tra poco, quando torniamo, parleremo di quello che sta accadendo in Francia con gli studenti in piazza. Prima ci occupiamo di ascoltare Lucio Battisti con Prendila Così, poi Umberto Tozzi con Nell'aria c'è. A tra poco.

0: L'aria c'è, eccolo Umberto Tozzi qui su Radio Latte e Miele. Allora, occupiamoci di quello che accade in Francia, perché nell'aria c'è un sacco di caos in Europa, ma soprattutto in Francia. Allora, fino a venerdì 9 ottobre compreso, praticamente non ci saranno lezioni in Francia nei licei per quello che sta accadendo. Sapete che ieri un'altra manifestazione imponente con 500.000 persone in piazza, ci sono stati scontri anche importanti con le forze dell'ordine, con la polizia francese e la gendarmerie. C'è anche una notizia che fa anche sorridere, se la situazione non fosse grave, perché il regime di Teheran, che reprime da sempre le proteste e impicca i manifestanti, spara dal terzo uomo. Sapete che prima dell'intervento americano diverse centinaia di manifestanti erano stati uccisi. Bene, ha convocato l'ambasciatore francese per sgridarlo in merito all'uso della forza della polizia durante le manifestazioni degli studenti. Un po' come quando Putin dice che non c'è democrazia in Ucraina, no? Sono quelle situazioni bizzarre. Comunque, la situazione è molto molto tesa. Gli studenti, lamentano un sacco di problemi che sono simili anche ad esempio alla nostra scuola, come edifici fatiscenti, aule sovraffollate, ci sono 35 persone, anche di più, per classe, una carenza cronica di insegnanti e di personale. C'è stata anche la riforma dei gruppi di livello in Francia. In pratica i più bravi in matematica e francese fanno percorsi diversi, quindi ci sarebbe quasi una segregazione del talento, e poi tanti altri problemi relativi proprio alla vita degli studenti.
1: Wake up

0: C'è anche Laura Pausini con Le cose che vivi qui su Radio Latte e Miele. Allora, da oggi dovrebbe essere pubblicato il bando per il bonus affitto per genitori separati, che è un sostegno economico introdotto per aiutare i genitori separati o divorziati che affrontano le spese per la locazione appunto di una nuova casa. Da oggi ci sarà il bando, quindi si potrà cominciare a chiedere, copre fino al 50% del canone di locazione, massimale fino a 500 euro al mese per un massimo di 6.000 euro all'anno, che sono appunto 500 euro al mese, dura 12 mesi. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha previsto un fondo complessivo di 60 milioni di euro per il triennio, che sono gravemente insufficienti, diciamolo subito, sono molti di più i genitori che sono separati e che sono in affanno. Per avere le caratteristiche dovete essere genitori legalmente separati o divorziati, non assegnatari della casa familiare, con almeno un figlio a carico fino a 21 anni di età, un reddito individuale lordo annuo non superiore ai 35.000 euro, essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo registrato, non possedere altri immobili entro 50 km dalla precedente abitazione familiare, essere in regola con l'adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli e non beneficiare di altri sussidi pubblici per la stessa finalità abitativa o di alloggi. Vince soprattutto chi ha tanti figli.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: Amore, quanto di anticipo?
2: Zero.
3: E di interessi?
2: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
2: Zero. La prendo.
4: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
5: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
4: Ti aspettiamo negli MG Store.
6: Ho sbagliato.
7: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
8: Circolazione instabile sull'Italia, dove inoltre si avvicina un fronte perturbato atlantico. Per la prima parte della giornata residue precipitazioni sulle regioni meridionali a carattere sparso irregolare, ma con tendenza al miglioramento. Peggiore invece al nord-ovest, con prime piogge buone altrove. Nel pomeriggio il quadro meteorologico peggiorerà ulteriormente al nord, specie sui settori occidentali per l'arrivo di una perturbazione più intensa in Liguria. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
9: Spot, l'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Monte Miloni e dalla Pro Loco Pino Sassi. Non mancate!
13: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
14: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
15: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
16: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
17: Tutte le radio del nostro gruppo editoriale, Love FM, Ritmo 80 e Latte Miele, puoi anche ascoltarle in DAB+. Il suono perfetto.

0: dimentica.
1: Siano Ferro con Stop Dimentica, questa canzone ha compiuto 20 anni quest'anno. Allora, parliamo della parainfluenza e Covid, nel senso che ci sono un sacco di persone che non stanno bene, l'avete visto, non sto parlando di salute mentale, ma sto parlando proprio di virus. Non c'è ancora la vera e propria influenza, quindi se avete febbre alta tendenzialmente dovrebbe essere Covid, perché i casi stanno aumentando in modo significativo. Negli altri casi, con mal di pancia e qualche lineetta, potrebbero essere i famosi la famosa sindrome parainfluenzale, che sono virus cugini di quelli dell'influenza, ma un po' meno aggressivi e meno forti. Naturalmente bisogna stare attenti ai bambini e alle persone anziane in questi casi, soprattutto. Comunque, attenzione anche a Covid, perché i dati stanno dicendo che stanno aumentando. Sapete che dal 1 ottobre è partita la possibilità della vaccinazione per l'influenza, che è gratuita per molte categorie di persone, tra cui gli anziani, le donne incinte, i bambini, i ragazzi anche in realtà fino ai 17 anni, e poi le forze dell'ordine, infermieri, medici, ovviamente chi sta a contatto con persone che potrebbero essere malate. Parlatene con il vostro medico e decidete cosa fare.
2: Latte Miele Wake Up.

0: 9:59.
1: Partiamo con la terza ora insieme qui su Radio Latte Miele con Wake Up. Buon mercoledì 7 ottobre. Da Francesco Bianco c'è Paolo Fox, poi torniamo.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
2: Buona giornata a tutti, siamo al 7 di ottobre. Ariete, Saturno nel segno porta stanchezza, cambiamenti e soprattutto invita a fare poche cose giuste, perché il Saturno in astrologia rappresenta anche il taglio di tutto ciò che non va, quindi tagliare rami secchi in questo periodo è importantissimo. In amore c'è calma, se qualcosa non va meglio parlare subito. Il Toro sta vivendo delle tensioni, almeno dal punto di vista astrologico. Mercurio, Venere, Marte, Giove rendono alcune questioni più complicate. È il momento di recuperare energia, magari lasciarsi alle spalle le delusioni. In questo momento è meglio stare attenti anche al denaro. Per i Gemelli la Luna porta un po' di confusione, avevo parlato di una parte centrale della settimana, non dico sottotono, ma stancante, in particolare perché ha cambiato lavoro, ruolo, gruppi, firmato gli accordi, perché così come da gennaio a luglio non è successo quasi nulla, da luglio ad oggi molti hanno registrato delle variazioni molto particolari, forse serve tempo per capire la direzione giusta. Cancro, la Luna favorevole aumenta l'energia, l'entusiasmo, la voglia di fare, poi in amore ci sono buone opportunità, Venere è sempre amica. È un periodo importante in cui molti riconosceranno di essere stati davvero forti, soprattutto chi ha superato un problema personale, fisico. Il weekend, lo dico in anticipo, darà soddisfazione. Per il Leone, Marte e Giove nel segno danno energia, Saturno porta responsabilità e impegni. Potresti sentirti stanco, ecco, questo è l'unico motivo per cui direi di stare attenti, magari anticipa i tempi, fai tutto quello che devi, ma ritaglia degli spazi tutti per te. In amore ci sono stati alti e bassi, ma il weekend può permettere anche alle coppie in crisi di affrontare un problema. La Vergine con la Luna nel segno favorisce contatti, comunicazioni, chiarimenti, ci si può occupare di contratti, accordi, questioni legali. Alcune chiusure stanno preparando nuove opportunità per il futuro. Insomma, come si dice, si chiude una porta, si apre un portone. La Bilancia ha un cielo favorevole, il weekend sarà ancora più interessante. Direi che anche quelli che aspettano delle notizie buone che riguardano carriera, progetti importanti, saranno soddisfatti. Sempre attenzione alle amicizie, Saturno opposto, ai soci, ai collaboratori. Il weekend darà spazio all'amore. Lo Scorpione, dopo l'inizio di settimana pesante, migliora e tra l'altro Venere e Luna favoriscono amore, emozioni e rapporti personali. Quindi chi ha discusso tra lunedì e martedì potrà metterci una pietra sopra e andare avanti. Sagittario, il cielo è agitato, attenzione al nervosismo. Anche in famiglia possono nascere discussioni e divergenze. Se c'è qualcuno che ti dice non fare quella cosa, è il momento giusto che tu la fare. Quindi nelle prossime 48 ore cerca di controllare reazioni e parole. Capricorno, questa Luna in sestile aiuta e soprattutto Mercurio e Venere favoriscono comunicazione, vita sentimentale. Chi è ancora legato a qualche incertezza del passato deve fare un passo avanti. L'amore con Venere favorevole può iniziare, continuare, migliorare. Acquario è reduce da tensioni piuttosto forti, l'inizio della settimana è stato pesante, si recupera, ma ci vuole ancora attenzione per quanto riguarda le vicende di carattere economico e burocratico. Troppe spese, troppi soldi in uscita. Pesci, oggi e domani attenzione a non farti prendere da quella strana malinconia che ogni tanto avvolge il tuo segno e che potrebbe essere fonte di qualche piccolo disagio. C'è un dubbio d'amore? Parlane domenica, quella sarà la giornata migliore. Oggi e domani tira i remi in barca. Vi abbraccio, vi aspetto.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele iOS o Android. Latte.

0: Detto tra noi, Marika Ian qui su Radio Latte Miele, buon mercoledì 7 ottobre. Allora, la stangata sulle famiglie italiane, perché vivere costa il 36% in più, ma il salario reale è calato addirittura del 4%. Luce, gas, carburanti, alimentari, la pioggia dei rincari degli ultimi 10 anni ha fatto lievitare il bilancio familiare. La crescita dei redditi depurata dall'inflazione non basta a recuperare il potere d'acquisto. La bolletta media della luce, pensate, è lievitata del 22%, quella del gas del 64%, la spesa per fare un pieno di benzina è salita del 13%, per chi ha invece un diesel 18%. I principali prodotti alimentari hanno registrato un incremento fino al 73%. Parlavamo ieri dei pomodori, che sono arrivati a 5,80 euro al chilo all'ingrosso, davvero una situazione che rischia di diventare insostenibile.
1: Amore, la vasca?
2: Leviamo.
1: Le piastrelle?
2: Leviamo.
1: Anche i mobili del bagno?
2: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
1: E i lavori?
2: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
1: Mi hai levato le parole di bocca.
2: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da Iperceramica.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Bollettino di diversario numero 1.
6: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
8: Spot, l'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
12: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
11: Sì, ma attento a non graffiarla.
12: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
13: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
14: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati.

0: Annalisa con Madame, amica, qui su Radio Latte e Miele. Parliamo anche ancora di Cremontana, perché ieri è arrivata questa notizia che Jessica Moretti ha chiesto l'indennità per infortunio dopo l'incendio, e anche all'assicurazione ha chiesto di essere risarcita per la perdita di guadagni a causa dei danni alla salute. La quarantenne proprietaria del disco bar Constellation, teatro del terribile rogo di Capodanno in cui hanno perso la vita 41 persone, potrebbe percepire un'indennità giornaliera, la pratica attualmente al vaglio dell'assicurazione. E tra l'altro lei dice di avere anche molta paura, un po' perché a novembre esce il marito Jacques dal carcere, dove era stato rinchiuso non per i 41 morti, ma perché era stato violento nei suoi confronti, e quindi lei ha paura di questo. E poi ha paura del fatto che nel periodo, siamo quasi a un anno da quello che è successo, perché è successo la notte di Capodanno, qualcuno potrebbe avere strane idee nei suoi confronti, quindi invece che, come dire, chiedere un po' qualche volta scusa, continua a essere un po' arrogante.
1: Wake up su Radio Latte Miele.

qualcosa che in me brilla, anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: che ti amo.
1: E c'è Aiello qui su Radio Latte e Miele, è arrivato. Buongiorno Aiello.
2: No, non sono Aiello, magari. No, no, giovane,
1: ciao,
2: prestante. È arrivata tra poco, per questo abbiamo ascoltato la canzone Te l'ho mai detto.
1: Te l'ho mai detto.
2: Che è una frase che si dice spesso, no? Te l'ho mai detto che...
1: O sono qui a rimpiangere di non avertelo detto. Mm. È questo.
2: A volte è meglio rimpiangere, secondo me. Sì, sì, sì. Non è che uno deve dire tutto, no?
1: No, no.
2: Va
1: no,
2: bene
1: no,
2: così.
1: No. Qualche segretuccio fa bene alla salute.
2: Assolutamente sì. Allora, ne abbiamo finito. Io torno domani mattina, come sempre, intorno alle 8. Fate i bravi e non fatevi leggere in cronaca.
1: Io inizio, come sempre, con la perla che apparecchia le nostre ore insieme. Oggi ci lascia, il 7 ottobre del 1849, Edgar Allan Poe.
2: Yes.
1: E quindi prendiamo in prestito qualche sua parola sana.
2: Fa la paura.
1: Lui scrisse, non lo so, dimmi se ti fa paura. La scienza non ci ha ancora insegnato se la pazzia sia o no più sublime dell'intelligenza.
2: Ancora no, tra l'altro.
1: Capito?
2: Sono passati 200 anni e niente.
3: Latte e miele. Bollettino Deghiversario numero 2.
4: Attenzione, elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
3: Avviso importante, gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
5: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
7: Una finestra è una finestra.
8: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
7: Vedo.
8: La maniglia centrale è davvero elegante.
7: Sì, bella.
8: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
7: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
9: Ocnoplast. Le finestre di design.
10: Willy Peyote.
11: Scrivano
10: live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
11: Grazie, ma no, grazie.
12: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947. L'hai vista?
13: No, è così cambiata.
12: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
13: Di che stai parlando?
12: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
14: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
16: No, ho solo smesso di accontentarmi.
15: Parli dell'arredamento?
16: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
15: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
16: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
15: Allora non è solo arredamento.
16: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
17: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
2: Ormai lo sapete, Caffè Cliché quest'anno comincia con il nostro bel viaggio nel tempo, una canzone per decennio, in questo caso dagli anni 80 fino ad oggi, e sentiremo Nino Buonocore, Vasco Rossi, Gianna Nannini e poi Arisa.

0: il la più famoso della storia della musica italiana, più famoso dello scorso secolo, il 1999, l'anno di questa canzone Rewind, Vasco Rossi su Radio Latte Miele. Siamo tornati, siamo qui puntuali più o meno come le tasse. Questa sta diventando un cliché di questo programma che si chiama Caffè e Cliché.
1: Caffè e Cliché.
2: Caffè e Cliché.
1: Caffè e Cliché.
0: Bonjour, siamo insieme anche oggi fino alle 13, non saremo soli, quindi Matilde colpevole al microfono fino all'una, Orazio in regia alias Gloria e Stefano, quindi attenti perché stamattina c'è anche da ballare, perché a un certo punto è arrivata e ci serve questa conga, perché il prossimo titolo che ci ascoltiamo è un titolo molto molto forte, quindi parto con l'altra buona notizia di oggi: non saremo soli, arriva un cantante che abbiamo appena annunciato. Però io voglio fare un indovinello a qualcuno che magari si è sintonizzato solo adesso. Il suo progetto discografico che mi è piaciuto di più, quantomeno a livello di titolo, si è chiamato così, con due paroline inglesi che in realtà sono due saluti. Sapete, si può salutare con ciao, hi, oppure hello. E quindi questo progetto si chiamò Hi Hello. Quindi secondo voi chi arriva tra poco su Latte Miele? 335-787-1910. Intanto arriva il 2008.
3: Lascia che sia.

0: troverà insieme.
1: Suicidio d'amore, si chiama così questa canzone firmata Gianna Nannini dal 2008 su Radio Latte Miele. Gianna Nannini che in questo 2026 potremmo anche chiamarla direttamente Gianna Gold, perché sono tanti progetti che portano questo titolo, perché sta festeggiando i suoi 50 anni di carriera. L'ha già fatto suonando, mi sembra, il 19 settembre in una delle arene rock più importanti a livello europeo e internazionale, quindi a Berlino, alla Waldbühne, spero di pronunciarlo bene. Tra poco arriva l'album Gianna Gold e quindi ti chiedo, Gianna, se ci stai ascoltando, ma ci vieni a fare anche un bel tour in Italia, perché noi vogliamo festeggiare con te questi 50 anni di carriera. E anche questa mattina è una mattina fortunata per gli ascoltatori e le ascoltatrici all'ascolto, ascoltatori e ascoltatrici all'ascolto, è una ripetizione, perché anche oggi vi potete portare a casa una coppia di biglietti in omaggio per andare a sentire live i vostri artisti preferiti. Ci ha passato a trovare da poco è Willy Peyote, che arriva al Fabric, quindi siamo a Milano il 20 ottobre. Allora, oggi è il 7 ottobre, quando è il 20 ottobre? Facciamo che da una settimana è il 14, poi c'è il 15, insomma verso il prossimo weekend, va bene? Tra qualche weekend, se siete interessati a provare a portarvi a casa un biglietto, basta scriverci Willy Peyote, un biglietto per voi ed un biglietto per il vostro più uno preferito, Willy Peyote, al 335 787 1910.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica, leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno, persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA, solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12esimo mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
11: 990 euro?
10: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
12: L'hai vista?
13: No, è così cambiata.
12: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
13: Di chi stai parlando?
12: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
14: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
16: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
11: 990 euro?
10: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
17: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

La notte a risa dal 2012 qui su Radio Latte e Miele, una canzone perfetta per spulciare un pochino di più l'almanacco di oggi, cioè l'ingrediente con cui siamo partiti, una perla di Edgar Allan Poe, famosissimo scrittore considerato molto oscuro, scrittore notturno. Quindi grazie mille a risa per questo assist. È passato alla storia tramite vari racconti che forse qualcuno ha incontrato anche tra i banchi di scuola: Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Il pozzo e il pendolo, Il corvo soprattutto, quindi questa poesia in cui si ripete nevermore, nevermore, nevermore, mai più, mai più, mai più. È uno scrittore americano, quindi nasce a Boston, ma studia da piccolo all'inizio dell'Ottocento in Inghilterra, che non era scontato al tempo, e qui viene influenzato e affascinato dall'architettura europea, dalle atmosfere europee, e quindi oggi viene ricordato non solo come colui che ha dato inizio al genere horror, al genere giallo, è lui che introduce i primi detective all'interno dei romanzi, ma è ricordato soprattutto per aver inventato il genere gotico, che è molto interessante perché se da un lato prende ispirazione dagli scenari europei, quelli fatti di castelli, quelli fatti di rovine, cimiteri, fantasmi, in realtà il genere gotico vuole andare a scovare le paure interne, quindi lo sguardo non è solo verso ciò che ci circonda, che può apparecchiare un'atmosfera spettrale, ma Edgar Allan Poe già nell'Ottocento aveva capito che le più grandi paure in realtà vivono dentro di noi.

0: 10 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: La città degli angeli, c'è cioè Achille Lauro su Latte Miele, o come la disannuncerebbe lui questa canzone, La città degli angeli. Un po' in corsivo, è stato lui, il precursore del corsivo nella storia della musica italiana. Allora, è arrivato il momento di annunciare l'ospite che sta per arrivare ai microfoni gialli di Radio Latte Miele, e lo faccio con l'ultimo suo post di Instagram in cui scrive: dovevi portarci me, era un verso di Ora, la sua canzone sanremese del 2021. Oggi è il nome del mio nuovo tour. Tra poco arriva Aiello.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: Bollettino Digiversario numero 1.
8: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Digi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
7: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Digiversario scadono il 31 ottobre. Se non Digi, non ci credi. Vai su Digi.it.
9: Spot, l'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1. Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Milone e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate!
13: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

0: latte e miele.
1: 7000 caffè li ho già presi perché
2: Radio Latte e Miele,
0: la tua musica italiana.
3: Non ci vogliamo bene.

0: volte succede questa magia qui su Radio Lattimiale, molto spesso devo dire ci ascoltiamo un pezzo di un artista e quell'artista è qui con noi, c'è Aiello,
1: tipo puff, magia. Buongiorno a tutti.
0: Pensa se a qualsiasi canzone ascoltiamo arrivasse il cantante,
1: ti potrebbe andare molto molto meglio.
0: Non è vero. Buongiorno.
1: Stamattina mi è capitato questo.
0: Tra l'altro ho notato subito, è un po' di deformità professionale, che hai una voce bellissima anche quando parli.
1: Grazie. Grazie, io non lo direi, però se lo dici tu, grazie.
0: Fidati, grazie per favore. Mille. Ci hai mai pensato a fare anche radio, Aiello?
1: No, però non lo escludiamo.
0: Non è
1: mai dire mai, mai dire mai.
0: Va bene, parliamo un po' dei tuoi progetti attuali. Come ti pare la canzone che ci siamo appena ascoltati? Va a chiudere il tuo ultimo album.
1: Sì.
0: Che è uscito a maggio, quindi Scorpione, nonostante non sia dello dello Scorpione.
1: Esatto.
0: Aiello, dopo ne parliamo, perché noi siamo anche la radio di Paolo Fox.
1: Quindi mi sembra giusto.
0: Ci siamo preparati. Volevo chiederti, come si scegli una canzone che possa chiudere un album?
1: Guarda, io volevo una canzone che chiudesse nella maniera più leggera, come dire, raggiante, propositiva.
0: Sì.
1: È positiva possibile. Questo disco, che per me è stato un disco regalo che ho fatto a me stesso, un disco pieno di buone vibes, pieno di nuova luce, nuova leggerezza, ed è un disco che volevo avesse questa linea che lo attraversasse, comunque sempre di buona luce.
0: Buona
1: e
0: luce.
1: Come ti pare, dal sound, a quello che dico, già come ti pare, no? È un invito a fare esattamente
0: Senti,
1: quello che cavolo ti pare.
0: Senti, fai come
1: è
0: ti
1: una
0: pare.
1: Cosa buona, no?
0: Certo, certo. E

0: clip, sì, un video nel video.
1: Ecco, quindi
0: mi ha taggato, io l'ho visto, l'ho ricondiviso.
1: Sì, esatto, Paolo Camilli è quello che ha fatto questa, sì, sì, questa ripresa.
0: Sì.
1: E tra l'altro, tu tra poco arrivi in tour.
0: Esatto, can't wait.
1: Il 5 novembre.
0: Iniziamo dal 5 al 19. Il 19 chiudiamo a Milano, il 5 apriamo a Padova.
1: Quindi in realtà un momento veramente
0: bellissimo,
1: condensato.
0: Sì,
1: ci sono tante date, tra poco le ricordiamo. E prima di ascoltarci, te l'ho mai detto, la tua ultima canzone, tu hai detto sui tuoi social: non vedo l'ora di mangiarvi tutti. Mi è piaciuto tantissimo.
0: Sì, ma perché io, a parte il fatto che io amo mangiare.
1: Ah, ecco.
0: E poi sono una persona molto carnale, molto fisica, quindi sono di contatto, che sia letteralmente, no, che ho la possibilità di toccarti, di abbracciarti o di vederti. Comunque a me piace toccarci anche con gli occhi, no?
1: Certo.
0: Cioè, a me piace molto il contatto anche nei live, quindi per me è un'occasione unica per, come dire, prendermi tutto e dare tutto quello che posso
1: e accorciare anche le distanze, no?
0: Assolutamente,
1: che si vive,
0: sì,
1: un artista tra lui stesso, le sue canzoni e i suoi fan. Quindi,
0: vero,
1: tra poco la potrete sentire anche live, ma adesso ce l'ascoltiamo qui su Radio Latte e Miele. C'è Aiello con Te l'ho mai detto.
2: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi. Ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

0: sì che ti amo.
1: Se siete in macchina e state ascoltando Radio Latte Miele, avete visto tanti finestrini abbassati e persone sgolarsi. E perché? Stavano ascoltando questa canzone. C'è Aiello con...
2: Buongiorno ancora.
1: Buongiorno, grazie per essere passato di qui. Una canzone uscita qualche sera fa.
2: Sì, sì.
1: Il 2 ottobre.
2: Che e ci hai narra? Ragione comunque, scusa se ti interrompo.
1: Sì, prego,
2: perché
1: prego.
2: Però quella classica canzone che tu hai voglia di ascoltare in bici, in motorino, in auto, col finestrino abbassato, in treno. Cioè una canzone che secondo me si esprime molto in movimento.
1: In movimento.
2: Perché come se no lasci... ti liberi di una serie di cose belle, perché alla fine questa canzone, nonostante racconti una fine, è piena di gratitudine. E quindi secondo me l'esperienza dell'ascolto in movimento è una cosa che consiglio.
1: È più performativa.
2: Sì, sì, assolutamente, okay. Sì,
1: la metto in pratica questa
2: assolutamente.
1: canzone.
2: Io in bici in queste serie di Milano la sto praticando molto spesso.
1: Che bello.
2: La metto a

0: Le vado in bici, poi in realtà mi ricordo che quando sei in movimento, bici in moto, soprattutto volume non troppo alto,
1: oppure solo una cuffietta.
0: Esatto, esatto. Però la vibe è quella, la vibe è quella.
1: Sempre vigile. Senti, facile ascoltarla questa canzone, cantarla, sgolarci, molto difficile però come lezione, caspita.
0: Beh,
1: è una fine o è un inizio? Cioè, quello che mi porto dietro, come fa a non lasciarmi anche tanta malinconia? C'è un verso molto pratico della
0: sì,
1: tua...
0: Sì, sì, ma infatti non è malinconia, ma è pratica.
1: Eccoci.
0: Come a dire, come faccio adesso?
1: Ecco.
0: In realtà è un esercizio che secondo me dovremmo fare tutti e che io, insomma, sto imparando a fare, nonostante, voglio dire, non sia una delle robe più facili al mondo.
1: Certo.
0: Ed è secondo me non è una fine, un inizio, ma è un ciclo costante. Cioè, se impariamo ad essere, e ripeto, non c'è nessuna facilità nel farlo, ma è l'unica cosa che secondo me ci può salvare, imparare a staccarci un po' più dalle cose, a lasciare andare, soprattutto a restare grati anche quando una cosa finisce, forse è l'unico modo per poter accogliere il nuovo che sicuramente arriverà. Io questa canzone mi piace vederla come una disperazione felice, che è un
1: wow,
0: po' un ossimoro, no?
1: Certo,
0: perché tu dici che come
1: certo,
0: sei disperato, come fai a essere felice?
1: Sì.
0: Però è quella, come dire, presa di coscienza che sei un po' triste, leggermente arrabbiato perché dico cavolo, è finita. Però al tempo stesso dico, ma quanto è stata bella sta storia,
1: ma
0: cioè,
1: infatti,
0: quanto mi ha fatto bene.
1: Certo, infatti secondo me quello che ci insegni in questi anni con i tuoi progetti è che si possono riprendere degli ingredienti e farli nuovi.
0: Sì.
1: È quasi anche una cultura antispreco, perché il tuo tour ha un titolo meraviglioso.
0: Totale.
1: Ok, dovevi portarci me.
0: Certo.
1: Che era un
0: il verso della canzone di Ora, la canzone che per tutti è Sesti Ibuprofene, però avrebbe un titolo che è Ora. E che poi in realtà è stata, come dire, oggetto del meme, dovevi portarci me. E per me questo è proprio l'esempio lampante di come le cose si trasformano, cambiano. E quello che prima poteva essere una pietra poi diventa una piuma. E io ho voluto dedicare questo tour, che per me è il ritorno al live dopo 3 anni, a quel tipo di esperienza e alla lezione che io ho avuto sulla mia vita stessa, di come una canzone, quando arriva alle persone, riescono le persone intanto a trasformarla e a renderla comunque vincente, nonostante poi a Sanremo non era andata benissimo, ma sti gran cavoli.
1: E soprattutto con Sanremo si fanno sempre molto
0: assolutamente
1: dopo.
0: E poi io personalmente ho fatto l'esperienza di questo tour estivo,
1: sì,
0: e io ho visto sulla mia pelle che quando arrivava il momento di questa canzone ero felice, perché la gente si preparava tipo in guerra, no? A urlare insieme a me, e quindi ho detto no, io devo dedicare a loro, che mi stanno dando la grande lezione, e a questa canzone alla quale io sono grato, il tour del mio ritorno al live.
1: E quindi
0: dovevi portarci me, tour.
1: Bellissimo, bellissimo. Portateci chi vi pare, intanto.
0: Assolutamente.
1: Continuiamo.
0: Anche solo voi stessi, che a volte è anche la meglio compagnia. Però se avete un amico, un'amica, un genitore, un cugino,
1: tanto
0: un
1: c'è
0: ragazzo,
1: Aiello che è molto fisico e ci sta lui con voi.
0: Tutti,
1: va bene?
0: Tutti, tutti.
1: Ci aspettiamo anche sotto, sempre dal suo ultimo album, Scorpione.
2: Impa-

0: sotto sotto Aiello su Latte e Miele, l'ennesima canzone tua, Aiello, perché è qui con noi oggi in questo mercoledì, che sembra essere felice, leggera, ma sotto sotto poi
1: sì, diciamo che a me piace far attraversare la mia scrittura dalla malinconia sempre, che per me, io lo dico tutte le volte che ho la possibilità di dirlo, non è mai un sentimento negativo, cioè non sono nostalgico, sono malinconico, che è diverso,
0: che è diverso.
1: E a me la malinconia è uno stato di, come dire, di passaggio, che ha una sfumatura sì di tristezza, ma in realtà è tutto molto in ripresa, è un parto da un dolore per riemergere e andare dritto verso le stelle, quindi è sempre un razzo, è sempre rigenerante,
0: è sempre in movimento, come
1: sì, totale, come me,
0: come dicevi prima,
1: come gli ascolti.
0: A proposito dei tuoi prossimi movimenti, nel fuori onda ci ha detto che gli ingredienti del suo nuovo tour, Dovevi portarci me,
1: sì,
0: sono sudore, ballare e piangere.
1: Sì, diciamo che sono le tre cose che secondo me io farei a un mio concerto. Ma cioè, piangere,
0: ti tocca anche cantare,
1: lo so, ma sai quante volte a me viene anche da commuovermi, devo ingoiare il sì, quando io sento le persone che cantano,
0: certo,
1: molto forte, a me
0: certo,
1: emoziona, io faccio una fatica a ingoiare, no? La lacrima di gioia, quindi piangere viene anche a me. Abbiamo detto ballare, ballo anch'io sul palco, quindi
0: certo,
1: siccome ci sono delle canzoni che sono a beat, why not dancing,
0: why not.
1: E poi sudare, perché io sono sudo, perché secondo me si suda quando ci si abbraccia, quando ci si diverte, quando si fa l'amore. Per me ai miei concerti, veramente, nel rispetto delle scelte delle persone protagoniste dell'azione, potete fare quello che vi pare.
0: Perfetto, allora ricordo qualche data, quindi partirai il 5 novembre a Padova,
1: sì,
0: poi attraversi Torino, Bologna, Firenze, Roma, Napoli e Milano a concludere il 18.
1: Sì, il 19.
0: Il 19, c'era okay, proprio scritto 19.
1: No, perché non volevo che ero in errore, dico magari io dico 19, ma il 18 devo riprendere.
0: Ho sbagliato a leggere.
1: La gente, ma figurati.
0: Aiello, ma con te
1: errore,
0: mi sento libera.
1: E
0: se
1: questa
0: posso
1: è la cosa
0: sudare,
1: più bella,
0: piangere, posso
1: ma
0: anche
1: l'errore
0: sbagliare.
1: È la cosa meno grave che tu possa fare.
0: Grazie. Ti faccio l'ultimissima domanda veloce, porta fortuna se ce l'hai prima della tua serata?
1: No, in realtà non ho un perché non sono scaramantico,
0: okay,
1: dire la verità. E chiedo veramente all'universo di farmi godere e di fare il meglio per me, solo questo.
0: Grazie, Aiello.
1: Grazie a te.
0: Lo faremo anche noi ai tuoi live.
1: Grazie a tutti, a presto, vi aspetto tutti al Dovevi portarci me tour.
0: Mua.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: Iperceramica.
5: Bollettino del Ghiversario numero 2.
6: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
5: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
0: Anche questi versi che arrivano ad aprire il nostro secondo viaggio nel tempo potrebbero essere stati scritti da Aiello, perché dicono: risvegliarsi ormai per me non ha senso senza te. Arrivano i Mattia Bazar.

0: passati, ma le voci anche di Fabrizio De André e Francesco De Gregori per questa canzone, questi posti davanti al mare. Tra l'altro è appena stata eletta la parola più bella del 2026, secondo la rivista Sporting Vacanze. È una parola turca che ha a che fare proprio con il mare, lo yakamoz, che in turco significa la luce della luna riflessa sull'acqua, quel bagliore argentato che di notte accende il mare.
1: We

0: Evviva! Col punto esclamativo alla fine c'è Ligabue su Latte Miele dal 95. Un'ottima canzone d'amore da dedicare a qualcuno se siete a corto di idee. E dato che oggi è passato a trovarci Aiello, mi sono sentita di portarvi anche uno degli ultimi studi che riguardano proprio l'amore e il dating. Lo sapete, anche l'amore è un emisfero pieno di paroline inglesi in questo 2026, e con dating si intende sempre quegli appuntamenti a scopo amoroso, ok? Quegli incontri tra te e un potenziale partner, ok? C'è una crisi economica che riguarda anche il mondo del dating, secondo uno degli ultimi studi che arriva dall'America, anzi dagli Stati Uniti per essere precisa, secondo cui l'84% dei millennial e di coloro della generazione Z che sono stati intervistati sostiene che il costo della vita, l'aumento del costo della vita, è un ostacolo anche verso il dating, anche il formato, ok, dello stesso dating. C'è chi quindi si indebita per andare a fare un appuntamento perché magari vuole impressionare, no? Non vuole portare i suoi problemi di portafoglio al tavolo. C'è anche chi non esce più e rinuncia agli appuntamenti addirittura per questo. Però, dato che se ne sta parlando molto, cominciano ad emergere anche le prime soluzioni per fare fronte al costo dei date, ok? Che sia un aperitivo, che sia una cena, e quindi il 40% degli intervistati sceglie attività meno costose, il 38% preferisce appuntamenti più frequenti a quegli appuntamenti più rari e più speciali, quindi invece di farvi il weekend fuori porta facciamo più aperitivi, no? Alla modica cifra di una quindicina d'euro durante la settimana, ma soprattutto arrivano tante idee per date low cost, quindi appuntamenti a basso prezzo. Tra poco ve le diciamo.
1: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
2: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
3: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
4: Come l'ha imparata bene a memoria, eh?
2: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
6: Sì, è di là sul divano.
7: Salve.
5: Ma questa signora non è mia madre.
6: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Bollettino d'anniversario numero 1.
11: Avviso alla popolazione: rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
10: Attenzione: gli sconti fino al 60% del deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
12: Spot, l'hai vista?
13: No, è così cambiata.
12: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
13: Di che stai parlando?
12: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
14: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
15: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto!
16: No, ho solo smesso di accontentarmi.
15: Parli dell'arredamento?
16: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
17: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
18: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
19: Allora non è solo arredamento.
18: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
1: Quando
7: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
20: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
21: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
22: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

siamo all'interno di una parentesi romantica questa mattina, perché è passato a trovarci Aiello, perché parlavamo di quest'ultimo studio sul dating e così per magia spunta anche Alessandra Amoroso con Immobile. State ascoltando Radio Latte Miele e ritorniamo davanti a questo studio che ci racconta che coloro nati dal 96 al 2010, quindi i ventenni, trentenni più o meno di adesso, hanno delle difficoltà per quanto riguarda il dating, che sono anche il dating, quindi i primi appuntamenti, o anche non solo i primi, che sono anche di natura economica, perché sapete che la tendenza è quella di uscire fuori, quantomeno andare in un posto affollato, in un bar, in un locale o al cinema anche per il primo incontro. Ma la vita costa troppo, e costa troppo anche per quanto riguarda queste occasioni, quindi sono spuntate delle idee nel web, sono spuntate delle idee, dei consigli per degli appuntamenti low cost, a basso prezzo. E come sempre succede nell'internet, emerge un problema reale, un problema sensato, e poi si va però a rasentare l'assurdo per quanto riguarda le soluzioni, perché l'idea di una passeggiata in natura con picnic ci può sembrare anche, non voglio dire normale, però insomma qualcosa che si è visto e rivisto. Una serata a base di giochi da tavolo anche, però armarsi di foglie colori e seguire un tutorial di disegno su YouTube la vedo un po' complicata. E poi cosa mi vuol dire? Che ci vediamo a casa durante il primo appuntamento? È qualcosa che probabilmente non si consiglia. Però se vi vengono altre idee di incontri low cost, 335 787 1910.

Marco Mengoni dal 2013 su Latte Miele, finalmente uscita la lista degli artisti che lo accompagneranno in questa nuova avventura allo sbagliato, una club residency, significa tantissime date molto vicine tra loro, in cui Marco ci accoglie non da solo. Quindi la lista comprende da settembre Angelica Bove, Primogenito, Faccia Nuvola, Mazzariello, ma anche qualche comico tipo Stefano Rapone. Trovate tutta la lista anche sui nostri canali social, quindi radio-latte-miele su Instagram.

0: sapete che anche l'ultimo premio Nobel consegnato a 3 scienziati in campo medico, quindi consegnato ieri, anche questo parla d'amore? Perché quelli bravi direbbero che questo premio è stato assegnato ai signor Karl Deistroth, Peter Hangeman e George Nagel, forse se si pronunciano così, per le scoperte sui canali ionici attivati dalla luce sull'optogenetica, che è un tentativo di mettere insieme l'ottica e la genetica. Però, andando a spulciare dei discorsi un pochino più semplici riguardanti questo premio Nobel appena consegnato dall'Accademia svedese, ho scoperto che tramite lo studio degli occhi e lo studio cerebrale, quindi che va all'interno della nostra testa, questi 3 scienziati hanno voluto studiare anche come funzionano le emozioni.
1: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e 0 costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Buongiorno da Nicola De Muro. In atto un peggioramento del tempo sulle regioni centrali tirreniche, con rovesci o temporali sparsi, localmente di forte intensità, specie sulle zone costiere, lo afferma il bollettino quotidiano della Protezione Civile. Domani la perturbazione colpirà gran parte della penisola, con temporali localmente intensi sui settori tirrenici centro-meridionali. Fenomeni meno continui al nord-ovest, mentre si registra un generico calo delle temperature. Il presunto caso di peste in Russia sale la preoccupazione internazionale. Si tratta del decesso di una donna nella città siberiana di Irkutsk. Una tecnica di un laboratorio in cui si sarebbe rotta una provetta. Il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di notizie false, ma l'OMS vuole avviare un'indagine. Persino Trump, così filtra dalla Casa Bianca, chiamerà Putin per chiedere spiegazioni, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in Russia scrive sul proprio sito web di aver appreso della morte per peste polmonare e delle misure di quarantena a Irkutsk. Tutti i cittadini statunitensi lascino il territorio russo immediatamente, avverte l'ambasciata. Ennesima notte di guerra in Ucraina, dove si sono registrati pesanti bombardamenti russi. Almeno 2 persone sono rimaste uccise in un attacco missilistico su Kiev, fanno sapere le autorità della capitale. E nel nord del paese un grattacielo è stato danneggiato da un attacco russo. Si contano almeno 2 morti e 7 feriti. Il Fondo Monetario Internazionale lancia un monito sui conti pubblici globali. La direttrice generale Kristalina Georgieva ha lanciato l'allarme sui livelli record raggiunti dal debito pubblico, avvertendo che l'ora di intervenire non può più essere rinviata. Secondo la numero uno dell'FMI, le prospettive di crescita globale dipenderanno dalla capacità di gestire con successo 3 nodi cruciali: l'intelligenza artificiale, le oscillazioni dei prezzi dell'energia e, appunto, la sostenibilità dell'alto debito pubblico. E l'avvertimento dell'FMI contribuisce ad affossare le borse in Europa, già spinte al ribasso dal rally del greggio che supera la soglia psicologica dei $100 al barile. E risale del 7% lo spread tra BTP e Bund tedeschi a 115 punti base. Eva Marie Saint, una delle ultime icone dell'epoca d'oro di Hollywood, vincitrice dell'Oscar come miglior attrice non protagonista per il suo esordio cinematografico in Fronte del Porto, è morta a Los Angeles. Aveva 102 anni, indimenticabile la sua interpretazione in Intrigo internazionale, diretto da Alfred Hitchcock al fianco di Cary Grant.
2: E adesso le news regionali. È sfida nelle Marche per contrastare la fuga dei borghi montani. Si è tenuto a Montefalcone Appennino un vertice operativo nato per ascoltare la voce dei sindaci dell'entroterra e affrontare i nodi cruciali che minacciano la sopravvivenza delle aree interne: viabilità precaria, carenza di servizi pubblici e progressivo spopolamento demografico. L'incontro ha messo attorno allo stesso tavolo le massime autorità provinciali e i primi cittadini dei borghi montani, tracciando una mappa delle urgenze del territorio. Il prefetto Edoardo D'Alascio ha rimarcato l'importanza di uscire dai palazzi istituzionali per toccare con mano le difficoltà quotidiane delle comunità montane, ritenendo il dialogo diretto con i sindaci sul territorio uno strumento fondamentale per costruire risposte coordinate. Tra le attività principali individuate nell'incontro figurano il mantenimento di scuole, infrastrutture e prestiti pubblici, da considerare non come una spesa a bilancio, ma una vera e propria necessità strategica e vitale per la sopravvivenza degli stessi borghi. Restiamo nelle Marche, dove il report di Confindustria fotografa un clima di maggiore cautela tra gli imprenditori rispetto all'estate. Il 23% prevede una chiusura d'anno in calo. Tuttavia l'incertezza non paralizza le aziende. Per il 2027 oltre l'80% delle imprese marchigiane ha in cantiere investimenti per rivoluzionare mercati, prodotti e organizzazione aziendale. L'analisi, condotta su un campione di 700 imprenditori del territorio, traccia la mappa delle aspettative e delle contromisure adottate dal sistema industriale. I dati restituiscono un sistema produttivo marchigiano più prudente, ma tutt'altro che fermo, come commenta il presidente di Confindustria Marche, Roberto Cardinali. La sfida per le aziende locali è strutturarsi per affrontare filiere globali sempre più complesse. Cardinali ha inoltre lanciato un monito sulla politica industriale e sull'imminente riforma dell'artigianato. Guardare le nuove norme senza contrapposizioni, ma verificare che non creino asimmetrie competitive né scoraggino la crescita dimensionale delle imprese marchigiane. Da Francesco Del Vento, lì nello studio.
0: È tutto, a più tardi. Spot.
3: Tupé.
4: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Tupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Tupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
5: L'hai vista?
6: No, è così cambiata.
5: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
6: Di che stai parlando?
5: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
7: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
8: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
11: Quando l'amore cerca la sua corretta.

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Sono l'unica a pensare che questa dedica di Ernia sia un'ottima ninna nanna, a livello di suono, anche a livello di dedica, nonostante sia una canzone scritta per la sua città, per Milano. Allora ancora buongiorno, mercoledì 7 ottobre, Matilde con voi fino alle 13, sono quella fissata con l'almanacco che mi racconta che oggi questa data è condita anche da un'altra scoperta, la scoperta, anzi il brevetto del codice a barre. Il 7 ottobre di 74 anni fa, ah tra parentesi, ma non tra parentesi, tanti auguri di buon compleanno a chi è nato oggi e condivide la sua nascita anche con il codice a barre. È stato inventato da due inventori e ingegneri statunitensi, va bene, vi dico il nome sempre per sbagliarlo, il signor Woodland e il signor Silver, ma con l'inglese me la cavo meglio, e ha un po' rivoluzionato dei momenti che altrimenti sarebbero stati molto più lunghi, avremmo disperso un pochino più di tempo, perché il momento in cui incontriamo il codice a barra, per esempio, il momento più iconico è quello alle casse, quando questo codice va a sostituire l'inserimento del cassiere o della cassiera di quel codice di lettere e di numeri che è di 13 cifre. Quindi pensate se per ogni prodotto dovessero inserire un codice di 13 cifre. Lo fanno, se vi viene in mente, ogni volta che il codice a barre non passa. È una sequenza numerica basata su un sistema binario. Binario significa che il risultato della lettura è un risultato che passa dalla differenza tra due colori o tra due numeri, in questo caso bande bianche o bande nere. Ma soprattutto la grande invenzione del codice a barre è che anche quando lo capovolgi, ok, lo leggi da destra a sinistra, ma anche da sinistra a destra, ma lo leggi anche in senso obliquo, questo funziona.
2: Non ho risposte alle domande che ho

0: Pierci, se ci stai ascoltando, se stai ascoltando Radio Latte Miele, ti volevo fare un complimento e dirti che questa ultima tua canzone sul filo mi ricorda un successone Sushi Restaurant di Harry Styles di qualche anno fa. Quindi io spero ti piaccia Harry Styles, altrimenti spero tu non stia ascoltando Radio Latte Miele. Allora, nel fuori onda, dato che abbiamo appena parlato del fatto che oggi, 74 anni fa, è stato brevettato il codice a barre e tutto quello che ha comportato questa invenzione, nel fuori onda ci chiedevamo con la regia: ma sarà mai sostituito dal QR code? Cioè, il codice a barre ha paura del QR code come tecnologia simile? Non lo so, quello che di cui sono sicura è che noi tutti possiamo avere paura del codice a barre inteso come una serie di rughe che sono quelle che appaiono tra il labbro superiore e il naso. Quelle rughette sottili possono essere chiamate, vengono chiamate anche codice a barre, oppure rughe periorali, oppure rughe del fumatore, perché se si fuma, ecco, c'è più rischio che arrivino. Sono linee sottili, verticali e ravvicinate, ed è per questo che ricordano il codice a barre. Hanno a che fare ovviamente con la perdita progressiva del collagene e dell'elasticità della nostra pelle. Ovviamente ogni volta che vi parlo di un problema mi piacerebbe portarvi anche delle piccole soluzioni, e l'internet mi dice come non avere o come migliorare la situazione del nostro codice a barre, che significa rughe. Allora, SPF 30 50 ogni mattina, non smetterò mai di dirvelo, la protezione solare serve anche d'inverno, serve solo perché esiste il sole anche quando è nuvolo, ok? Retinolo, retinoide, quindi qui parliamo di sostanze importanti che chi è esperto di skincare conosce. Chi non è esperto di skincare, chi non ne ha voglia, idratare, idratare sempre, sempre la pelle. Latte
1: miele. Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
2: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Willy Peyote. Scrivano. Live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote.
4: Dovresti andare a lavorare, non farti mangiare nelle piazze.
3: Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
4: Grazie, ma no, grazie.
5: Spot.
6: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro.
5: 990 euro?
6: Ora è il momento giusto. Mobilificio Europa. Da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
7: L'hai vista?
8: No, è così cambiata.
7: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
8: Di che stai parlando?
7: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
9: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Milone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate! Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè Pannone.

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
2: 990 euro?
1: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora, Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Indovinello veloce veloce, quale canzone dell'86 di un giovane cantante romano che si era presentato solo 2 anni prima con Terra Promessa vince il Festival di Sanremo nell'86? 3, 3, 5, 7, 8, 7, 19, 10.

Gianluca Grignani e la sua passione per l'astronomia qui su Radio Latte Miele, Destinazione Paradiso, primo treno per Marte. E ancora prima, Adesso Tu, quindi la canzone che ha consacrato anche tra i vincitori di Sanremo nell'86 Eros Ramazzotti, che si era presentato poco prima, 2 anni prima, con Terra Promessa nella sezione giovani e aveva già cominciato a convincere tutti. Quando prima Aiello è venuto ospite a fare una bella intervista qui su Latte Miele, ci ha detto, ci ha confessato che lui non si troverebbe troppo bene a iniziare una relazione amorosa con una persona che sia un fan, ok? Perché dice che questa cosa lo metterebbe molto molto in soggezione, ed è esattamente il contrario di quello che è successo a Eros, perché molto spesso vedo queste interviste in cui Michelle Hunziker racconta che lei voleva assolutamente andare a vederlo a quel concerto in Svizzera, è arrivata nel dietro le quinte a salutare Eros, e il resto, signore e signore, è storia. Che questa

0: sorelle.
1: Quello che dico sempre dopo una canzone così appassionante di Biagio Antonacci è che se te all'ascolto hai tipo la mia età, tra i 20 e i 30 anni, e non hai una zia appassionatissima, ossessionata da Biagio Antonacci, allora quella zia sei tu. Biagio Antonacci con Sognami qui su Radio Latte e Miele, momento felice prima di ritornare a parlare delle maledette rughe che arrivano con il passare del tempo, che sono anche naturali, è un decorso naturale, ma sono anche dei piccoli difetti che noi possiamo contrastare con qualche buona pratica. Stamattina abbiamo parlato di quelle che vengono chiamate codice a barre, perché sono quelle linee sottili tra il labbro superiore e il naso. Non fumare aiuta a non averle, oppure mettersi sempre la crema idratante con la protezione solare aiuta a non averle. Ma c'è anche quella questione, secondo me molto interessante, della ginnastica facciale, che è anche questo un trend degli ultimi anni, che ci racconta che come noi possiamo allenare e tenere in forma i muscoli di tutto il corpo, potremmo utilizzare lo stesso approccio anche sul nostro viso, quantomeno per mantenere, non per rassodarli, ma per mantenere una certa elasticità. Quindi queste ore di Caffè Cliché li finiamo così, con un tutorial di ginnastica facciale, ok? È una routine di 5 minuti al giorno, fattibilissima. Intanto ascoltate Radio Latte e Miele e cominciate con occhi e fronte, ok? 30 secondi la prima task. Bisogna tenere gli occhi chiusi, senza stringerli, perché così vengono le rughe, signore e signore all'ascolto. Se state guidando non lo fate. Poi bisogna aprirli lentamente e sollevare leggermente le sopracciglia, ok? Quando li aprite, sollevate le sopracciglia. Va ripetuto 5 o 6 volte e aiuta a mobilizzare la zona e soprattutto a imparare a non tenere continuamente contratti fronte e contorno occhi. Stupitevi e non avrete le rughe.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Denaro è tempo il?
7: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

0: io di voi rughe periorali tra il labbro superiore e il naso non ho paura, perché ascolto Radio Latte e Miele, è passata anche Emma a darci la grinta per fare 5 minuti al giorno della ginnastica facciale che possa aiutarci a sorreggere il nostro viso, il naturale decadimento, ok, dei nostri muscoli, della nostra pelle facciale. Ok, siamo arrivati agli ultimi 3 esercizi, quello delle labbra 30 secondi, facile facile facile, ripetere le vocali, pronunciare queste vocali in modo lento e accentuato: A, O, U, I, E. Almeno ripetendo ovviamente questo esercizio: A, O, U, I, E. Ok, andiamo avanti con le guance. 30 secondi per gonfiare delicatamente entrambe le guance e trattenere il respiro per 3-4 secondi, per poi rilassare. La cosa che bisogna fare immediatamente dopo è spostare lentamente l'aria da una guancia all'altra, sempre mantenendo la bocca chiusa. Questo è quello che secondo me sui social si vede di più, molto facile, devo dire quasi divertente. Finiamo con un po' di massaggini finali con i polpastrelli, basta ripetere questi movimenti per almeno un minuto al giorno. Si va con i polpastrelli dalle sopracciglia verso le tempie, si tira in su questa pelle, altro che il lifting, poi dalle guance fino alle orecchie. Ok, ci sono persone che utilizzano lo scotch, ok, per tirarsi la pelle in questo senso, e poi dalla mandibola verso le orecchie. E il lifting è a costo zero.
1: Non puoi combattere una guerra da solo, il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto, si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

0: 12 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: Buongiorno, è arrivato anche Enrico De Dola. De
3: Ciao, Prisi.
2: De Dola, De Dola.
3: Che cos'è l'eco?
2: L'eco.
3: Ah, Umberto.
2: Mi è piaciuto. Vabbè, ok. Vabbè.
3: L'hai capita?
2: Sì, certo che l'ho capita. Voi l'avete capita?
3: Oggi parlo di shopping nel supermercato, anche cosiddetta spesa.
2: Infatti, vabbè, shopping nel supermercato.
3: Vabbè, shopping.
2: Sì, sì,
3: perché nasce
2: shopping.
3: Il codice barre, non so se frugando negli almanacchi l'avevi
2: l'abbiamo notato,
3: visto. Anche
2: sì,
3: tu,
2: sì, sì.
3: Il codice barre è quella cosa che fa bip,
2: bip, bip
3: e ha risolto tanti problemi, no? Nel corso dei secoli, perché è diventato molto più comodo vendere la merce. Domanda di oggi: cosa non può mancare nel vostro carrello del supermercato?
2: Sarò banale, il latte. Se tu mi sveglio e non ho il latte d'avena, perché purtroppo la lattasi è finita nel mio corpo, sì. Però il latte senza.
3: E Cristina che cosa dice?
2: Ecco, sentite.
3: Che le rubi il latte.
2: Sentite, io me ne vado perché Cristina d'Avena e Umberto Eco stamattina veramente troppo.
3: Sì, è stata veramente una bella combo.
2: E il tuo, Mati. Le polpette?
3: Io no, la frutta.
2: Ah, la frutta?
3: Se non ho la frutta a casa vado fuori di testa, combino guai.
2: Bello, perfetto.
3: Melone, delle susine. Poi dipende dalla frutta di stagione, ovviamente.
2: Certo, bravo, la stagionalità è importante.
3: Anche se nei supermercati trovi tutto sempre, quindi.
2: E anche questo andrebbe affrontato.
3: Che devi affrontare. Purtroppo, sai, non hai la possibilità di andare agli orti. Sei a Milano,
2: ma
3: la vita frenetica.
2: Ma hai la possibilità di andare al mercato, caro Enrico.
3: Chi me lo assicura? Io i pomodori li trovo tutto l'anno al mercato. E di conseguenza qualcosa di serra ci sarà.
2: Va bene.
3: Grazie Mati, inizia l'indiano.
4: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Palermo sembra Los Angeles, dice Giuse Delizia, e Latte e Miele sembra una casa calda in cui rifugiarsi in questo pomeriggio. Inizia l'Indiano, buon mercoledì 7 ottobre, sono Enrico e siamo insieme fino alle 3:30. Vi spiattello lì, dai, appena detta la domanda del giorno, così aspetto i vostri messaggini. Cosa non può mancare nel vostro carrello? Immaginate la scena, entrate nel supermercato e dovete prendere la prima cosa, quella più urgente che siete abituati a comprare quotidianamente. O quasi. 335-787-1910. Iniziamo con OK Salute e Benessere.
2: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con 2 giorni di grandi offerte.
3: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
5: Amore, quanto di anticipo?
6: 0.
5: E di interessi?
6: 0.
5: E quanto ci pensi ancora?
6: 0. La prendo!
7: Con MG i dubbi diventano 0. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. 0 anticipo, 0 interessi e un anno di furto incendio.
8: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
7: Ti aspettiamo negli MG Store.
9: OK Salute e Benessere.
10: Siamo all'appuntamento con OK Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi torniamo a parlare di salute del cuore e cerchiamo di capire quali siano gli esami da fare nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Ne parliamo con il professor Antonio Bartorelli, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica universitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano e presidente della Fondazione Cesare Bartorelli.
11: Che controlli facciamo? Allora, ci sono dei controlli che noi chiamiamo di primo livello, molto semplici. Esami del sangue con calcolo del profilo lipidico e la glicemia. Un elettrocardiogramma, esame che ha più di 100 anni ma che è ancora importantissimo per la prevenzione cardiovascolare. Registra l'attività elettrica del cuore e ci dà in modo semplice e rapido la possibilità di individuare aritmie. Molte persone ad esempio hanno una fibrillazione atriale, non se ne accorgono e rischiano un ictus cerebrale cardioembolico, o segni di sofferenza acuti o progressi. Non dimentichiamo che quasi il 40% degli infarti è silente, quindi il paziente va dal medico, fa le CG e il medico gli dice: lo sa signora che lei ha avuto un infarto? Ops. E infine l'ecocardiogramma, che è un esame molto molto approfondito, perché ci mostra in tempo reale la struttura del cuore, lo spessore delle pareti che possono aumentare in caso di ipertensione e la funzione delle valvole. Molte valvole si ammalano e uno non se ne accorge se non quando sono veramente molto avanzate le alterazioni. Nel proseguio ci sono poi degli esami di approfondimento quando il medico ha dei sospetti forti di secondo livello per una malattia coronarica, il test da sforzo che valuta il comportamento del cuore sotto sforzo, l'holter cardiaco che ci serve per escludere aritmie maggiori ma anche segni di ischemia, cioè di sofferenza del cuore da mancato apporto di ossigeno spesso dovuto alla malattia coronarica. E se sospettiamo fortemente malattia coronarica, oggi il test first line è la TA coronarica, che quindi evita di fare una coronografia, ma ci permette di escludere o di confermare la presenza di malattia coronarica.
10: Professore, mettendo da parte un secondo gli ultimi che ha detto, no? Perché quelli sono dati già dal cardiologo come esami per approfondire. Sì. Una persona, diciamo, tutto sommato in salute, che non ha sintomi, ogni quanto dovrebbe fare gli esami che ricordava prima?
11: Se gli esami dopo i 35-40 anni sono normali, gli esami di primo livello sono consigliabili di ripeterli ogni anno. Quelli di secondo livello, quindi di approfondimento, solo se con gli esami di primo livello compaiono delle alterazioni.
10: Grazie per essere stati con noi.
12: Spot.
13: Wow, Luca!
12: Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: L'hai vista?
16: No, è così cambiata.
15: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
16: Di chi stai parlando?
15: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
17: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
18: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
19: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
20: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

e miele dell'indiano. Buon mercoledì 7 ottobre, andiamo al supermercato oggi. La parola shopping deriva dall'inglese shop, ovviamente negozio, a sua volta legato al termine antico germanico scoppan, che indica, pensate, una tettoia, il riparo per le merci. Poi nel 600, con la nascita dei mercati coperti, shop iniziò a identificare poi i locali di vendita ai quali siamo abituati noi. Domanda: siete nel supermercato? Cosa non può mancare nel vostro carrello?

0: con te.
1: L'ultima di Giorgia si chiama Parafulmini su Radio Latte e Miele. In questo mercoledì 7 ottobre l'autunno è arrivato, giornata un po' uggiosa, almeno qui al nord, anche se domani i cieli un po' in tutta Italia non saranno buoni. Però dai, la stagione è questa, si va verso l'inverno e l'inverno ha anche le cose positive. Per esempio, non c'è quel caldo asfissiante che ti fa perdere la dignità e farti poi cambiare 100 magliette al giorno. Oggi nella storia nasce il codice a barre. 7 ottobre sì, ma del 1952 nacque dall'esigenza, come si può immaginare, di velocizzare le casse dei supermercati e fu brevettato dagli studenti Norman Joseph Woodland e Bernard Silver. L'ispirazione, pensate, arrivò dal codice Morse trasformato in linee verticali e poi in forme ovali. I primi lettori si chiamavano fotomoltiplicatori, che però si rivelarono poco pratici perché l'avvento del laser ha reso la tecnologia economica e soprattutto capillare. Pensando al codice a barre, mi sono immaginato nella testa una cassa di un supermercato, perché l'effetto sonoro è quello. Din, din, din, din. C'è poco da fare. E quindi io vi chiedo oggi, ma siete nel supermercato, entrate col vostro carrello, cosa non può mancare dentro quel benedetto carrello che vi portate? Non so, penso alla frutta fresca, penso alla verdura, carne, uova, quello che volete, insomma, dai, scatenatevi. Vi do il nostro numero, anche se lo conoscete.
2: 335 787 1910.
3: L'Indiana su Radio Latte Miele.

0: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
1: Ho sbagliato.
2: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Spot, l'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di chi stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
11: No, ho solo smesso di accontentarmi.
10: Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
10: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
11: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
10: Allora non è solo arredamento.
11: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: La musica di Radio Latte e Miele è la protagonista anche in questo pomeriggio di mercoledì 7 ottobre. Il nostro viaggio nel tempo inizia dagli anni 70 con Il Pagliaccio Azzurro, Anna Oxa e poi Come si cambia la mannoia, 1984.

Come si cambia, cantava la Mannoia, 1984, gli anni 80 magnifici nel nostro viaggio nel tempo. Buon pomeriggio, buon mercoledì da Radio Latte Miele. Vi sto chiedendo cosa non può mancare nel vostro carrello quando siete lì alle prese con la spesa nel supermercato e vi state scatenando. Davide da Ferrara litiga con la moglie, perché anzi è la moglie che lo sgrida, perché quando entra al supermercato, è vero, posso entrare, dice, con tutte le intenzioni migliori al mondo e la lista scritta su un foglio, ma se non metto nel carrello almeno due confezioni di pan pepato e del salame, sento proprio che la spesa non è completa. So che punto solo alle calorie, ma resisto. Silvia da Bergamo, buongiorno Radio Latte Miele. Nel mio carrello c'è una presenza fissa, una specie di tassa emotiva, cioè la vaschetta di gelato al pistacchio che mi fa impazzire. Non importa che ci siano 0 gradi fuori o che sia pieno inverno, quel barattolo deve venire via con me. È il mio premio di sopravvivenza per aver affrontato la coda alle casse. Arriva una delle più belle canzoni degli anni 90, I Neri per Caso, Le Ragazze.

0: Negli anni 90 i Neri per Caso hanno fatto emergere un sottobosco artistico e musicale incredibile, che è quello del canto a cappella. Andate un pochino su internet o su YouTube a cercare, ed è veramente un mondo meraviglioso, pieno di cori in tutta Italia, anche ultimamente cori scolastici, perché la musica unisce, non può dividere assolutamente. Certo, è chiaro, per divertirti va bene, se poi vuoi diventare bravo come Neri per Caso, insomma, c'è da faticare. Oggi siamo virtualmente al supermercato. Io mi sono chiesto, ma quando è giusto fare la spesa? Ci sono degli esperti, come anche in questo caso, che hanno consigliato di fare la spesa nei giorni feriali, martedì o mercoledì, a inizio giornata per la freschezza dei prodotti o a tarda sera per scovare degli sconti sui cibi in scadenza. Però l'orario migliore è nel primo pomeriggio, cioè tra l'una e le tre, per due motivi. Innanzitutto, il supermercato è poco affollato e si evita soprattutto la fame del tardo pomeriggio, che è la causa principale di acquisti compulsivi. Quindi, per fare un assunto, stomaco pieno e con lista, quindi mai andare affamati o andare senza una lista, pianificando i menu, quindi stabilendo i pasti settimanali prima di comprare, così non sprechiamo soldi e non buttiamo cibo, e poi usare la regola FIFO, cioè first in, first out, consumando prima i prodotti vicini alla scadenza una volta che torniamo a casa.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
1: Anch'io, bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Spot.
7: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
12: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: finire.
1: Devo essere sincero, ho finito la voce, me la son cantata tutta. Non me lo so spiegare, 2004 ci porta al Cinascondiano. Si gioca, dai.

0: il terzo indizio del Cinascondiano settimanale. Oggi è mercoledì e quindi dobbiamo fare un recap dei primi due. Mi sono nascosto dentro un frutto che ha cambiato la storia dell'umanità tre volte, nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Secondo un proverbio, una al giorno non ti fa vedere più il medico. Vi aggiungo oggi che ha una buccia dai mille colori, ma il suo cuore è sempre bianco, succoso e croccante. So che tutti di voi praticamente hanno indovinato, però dovete scrivere anche oggi, sia adesso che nella prossima ora. 335-787-1910.
1: Su Radio Materiale, l'Indiano.

Irama, ovunque sarai dal 2022 e ovunque sarai puoi ascoltare Radio Latte e Miele. Basterà scaricare la nostra applicazione gialla e gratuita e anche visitare il sito lattemiele.com.

fortuna amore nel viaggio che farai, buona fortuna amore ovunque tu sarai, nei posti più lontani che non hai visto mai, perché non c'è domani.

0: lassù. Meraviglioso errore, Gianna Nannini con una punta di Di Martino e Bruno Risas, bellissima. Abbiamo superato con lei e con loro le due. Buon pomeriggio quindi da Radio Latte e Miele. Buon mercoledì 7 ottobre, saluto Caterina che dice non posso rinunciare al pane. Vi sto chiedendo oggi a cosa non potete rinunciare per quanto riguarda la spesa. Cioè entrate nel supermercato e nel carrello ci deve essere per forza cosa? Fate un tema, due punti. Saluto anche Aliena, è d'accordo con me, la frutta assolutamente, a casa mia ci deve essere sempre la frutta, anche poca, anche solo un frutto, però quantomeno una banana, ecco, una susina ci deve stare, poi dipende naturalmente anche dalla stagione. Saluto anche Donatella, la prima cosa che compro al supermercato sono le verdure, il latte e appunto il pane. 335-787-1910, questa è la nostra unica coordinata per parlare con noi.
1: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli? Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
3: E di interessi?
4: Zero.
3: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
5: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
6: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
5: Ti aspettiamo negli MG Store.
7: Spot. Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
8: 990 euro?
7: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
13: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
14: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
7: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
8: 990 euro?
7: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
15: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
16: Latte e miele. Latte e miele.
17: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
18: Radio Latte e Miele.
16: La tua musica italiana.

Dati da Cesare Cremonini nel suo ultimo brano. Nel pomeriggio di Radio Latte e Miele parliamo di spesa e quando noi entriamo nel supermercato il percorso come è ornato, organizzato, e non è un caso ragazzi, cioè quello è una disposizione praticamente psicologica pensata per orientare assolutamente i nostri comportamenti d'acquisto. I prodotti essenziali come il pane e i latticini sono collocati volutamente in fondo al punto vendita, per raggiungerli quindi si è costretti ad attraversare delle intere corsie. Quando andate nei supermercati grandi praticamente fate un chilometro e mezzo e per cercare tutto, e così siamo esposti a tentazioni continue. La disposizione sugli scaffali risponde a precise logiche di altezza. I marchi più costosi e redditizi occupano la fascia centrale perfettamente ad altezza occhi e mani, mentre i prodotti più economici li troviamo in basso. I dolciumi sono posizionati ad altezza bambino. Infine le casse ospitano i cosiddetti acquisti d'impulso, quindi caramelle, snack che sono pensati per sfruttare l'affaticamento decisionale accumulato nei minuti, a volte ore, precedenti. Kintsugi, Elisa. Dio.

Prosegue il nostro pomeriggio insieme su Radio Latte e Miele grazie alla voce meravigliosa di Elisa, il suo Kintsugi. Buon mercoledì 7 ottobre da una grande cantante e artista, Elisa, ad un'altra straordinaria, Laura Pausini. Radio Latte e Miele non solo è musica, intrattenimento, cerchiamo noi conduttori di alleggerire le vostre giornate, ma sono anche dei regali, degli omaggi e delle belle sorprese. Vi sto per invitare al concerto di Laura Pausini a Bologna il 4 di novembre del 2026

0: fa parte del suo tour. Io canto World Tour 2026-2027 in questo autunno pieno di impegni. Allora, volete ricevere in omaggio dei biglietti da parte di Radio Latte Miele? È facilissimo, basta scrivere Laura Pausini al nostro numero 335-787-1910. È una cosa eccezionale, ragazzi, perché Laura Pausini è comunque una delle cantanti italiane più conosciute al mondo. Vi ricordo, Bologna, 4 novembre 2026. Scrivete Laura Pausini.
1: E se mai visto piangere

0: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Quando ci

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il bello di Radio Latte e Miele è che facciamo parlare la musica, magari facendoci ritornare in mente dei bellissimi ricordi legati agli anni passati. Si inizia il viaggio nel tempo dal 1980. Solo noi, Toto Cutugno.

0: Gli anni 90, viaggio nel tempo con Ligabue, libera nostra male e magari liberaci anche dal male della gola, uno dei peccati capitali. Mi collego al messaggio di Alessandra che al supermercato, per rispondere al tema di oggi, compra salumi, patatine e appunto la cioccolata, oltre che altre cose importanti che servono per la casa. Sicuramente servono per un po' di serenità queste cosine che non sono considerate salutari, però c'è un riscontro di uno studio dell'università australiana pubblicato su una rivista che si chiama Appetite, rivela che mangiare il cioccolato almeno una volta a settimana migliora le prestazioni cerebrali. Hanno monitorato 968 persone in 30 anni, che pazienza, e hanno registrato progressi molto significativi nella memoria spazio-visuale, nell'apprendimento e anche nel ragionamento astratto. Il merito non è casuale, ma è dei flavonoidi, che sono dei potentissimi antiossidanti presenti nel cacao, che proteggono la salute cardiovascolare e aiutano a rallentare il naturale declino cognitivo legato all'età. Il tipo fondente offre i benefici maggiori, anche se in piccola parte anche quello al latte. Ovviamente la regola è una, è da tenere in mente, è fondamentale non eccedere con le dosi, quindi un consumo moderato ma regolare basta a nutrire il cervello. Noi ci nutriamo della grande musica, una grande voce, quella di Mina in Oggi sono io.
1: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai o resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica,

0: 2001 Mina, riprese Oggi sono io, un brano splendido di Alex Britti, uno dei più belli dell'intera discografia italiana. Due anni prima, nel 99, con questo brano vinse la sezione giovani del Festival di Sanremo. Benvenuti su Radio Latte Miele, buon pomeriggio a tutti. Mercoledì 7 ottobre, nella storia nasce il codice a barre, infatti stiamo parlando di spesa. Io quando penso al codice a barre mi immagino nella testa il beep, no, del laser che batte i prodotti. Ma oggi è anche la giornata mondiale del lavoro dignitoso. In occasione proprio di questa festa, uno studio di Talents Venture evidenzia le criticità del mercato italiano. Purtroppo, è una brutta notizia, l'Italia si posiziona all'ultimo posto nell'Unione Europea per tasso di occupazione. Siamo intorno al 67,6%, con un fortissimo divario di genere, cioè solo il 58% delle donne lavora e 12,3 milioni sono gli inattivi, o comunque non lavorano in modo tracciato, magari lavorano a nero, e questo non va bene. Ma non va bene non soltanto per fare la morale, ma perché lavorando a nero hai pochissime tutele e soprattutto non hai pensione, no? In futuro. Più passano gli anni, più ti invecchi, e poi come vivi se non hai la pensione? Su questo bisognerebbe lavorare, insomma. Mancano oltre 1,8 milioni di posti qualificati rispetto alla media europea, sono tantissimi, si sfiorano i 2 milioni, perché il tessuto produttivo richiede poche competenze avanzate. Anche sul fronte salariale il paese arretra, ne abbiamo parlato spesso. Dal 92 l'Italia è indietro, praticamente il potere d'acquisto del 92 era superiore rispetto ad oggi. La retribuzione oraria in potere d'acquisto è inferiore alla media dell'Unione Europea, e per invertire la rotta non bastano le politiche attive, ma serve una vera politica industriale ad alto valore aggiunto. Io la soluzione non ce l'ho, però ecco, c'è poco da festeggiare questa giornata mondiale del lavoro dignitoso.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
4: Piacere, prosciutto di Parma.
5: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
6: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
7: Anch'io, anche.
5: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
6: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
5: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Denaro è tempo il?
9: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.

Un anno fa Annalisa e Marco Mengoni decantavano Venezia, Piazza San Marco, il loro successo dello scorso anno. Buon mercoledì 7 ottobre, fine della seconda ora dell'Indiano, noi ci nascondiamo.

0: vedo e intravedo tante regine e tanti re, però bisogna aspettare venerdì. Avete indovinato praticamente tutti, sono nascosto questa settimana in un frutto che ha cambiato la storia dell'umanità tre volte, nell'Eden, con Newton e con Steve Jobs. Secondo un proverbio, una al giorno non ti fa vedere più il medico. Ha una buccia dai mille colori, ma il suo cuore è sempre bianco, succoso e croccante. Questo è l'indizio di oggi, domani ce ne sarà un altro venerdì, il recap, e poi uno di voi verrà estratto dalla nostra redazione per ricevere a casa degli ottimi omaggi. Scrivete al 335-787-1910 in quale frutto sono nascosto.
1: Su Radio Martiniere,
2: l'indiano.

Ubriaco di te, d'Argento Amico, dal 2022. Sono passati già 4 anni ed eravamo già qui ad ascoltare e a ballare con lui. D'Argento ci accompagna verso la fine della seconda ora di oggi dell'Indiano. Siamo nel pomeriggio di mercoledì 7 ottobre. Radio Latte Miele, vi ricordo che potete portarla ovunque voi andiate. Basta scaricare la nostra applicazione gialla e gratuita.

0: 11 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita, e sicuramente sarà una bella vita il 4 novembre per Mary, che con Radio Latte e Miele andrà a vedere un bel concerto. Mary, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Oh, eccoti. Ti regaliamo due biglietti per Laura Pausini. 4 novembre.
2: Guarda,
1: a Bologna.
2: Non ci speravo.
1: Però quanto sei contenta?
2: No, guarda, una 10-10, anche perché per me Laura Pausini è la cantante, no? Proprio per eccellenza.
1: Ah, beh, sì, diciamo, non è male, eh. Grazie a Radio Latte e Miele, andrai a Bologna. Cosa rappresenta per te? Ha raccontato sicuramente anche parti della tua vita, no?
2: No, è praticamente la colonna sonora della mia vita, da quando ero ragazza alle prime canzoni adesso, è proprio l'espressione, vorreste dire, la colonna sonora della mia vita.
1: E quindi
2: di Laura Pausini.
1: Grazie a Radio Latte e Miele andrai ad ascoltarla a Bologna e a vederla il 4 novembre del 2026. Mary, ti saluto. Viva Radio Latte e Miele.
2: Ciao, un bacio di assoluto.
3: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
4: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
6: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
7: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
8: Spot. Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
9: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia.

0: casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
2: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
1: Sì, ma attento a non graffiarla.
2: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
0: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
3: Quando l'amore

0: latte e miele.
1: Ed è malinconia, a farti compagnia.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.
3: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

Italiani e il loro carrello resta fortemente legato alla tradizione e soprattutto alla dieta mediterranea. Noi non ci possiamo lamentare per quanto riguarda i cibi. In cima alla lista gli intoccabili che dominano tutto sono frutta e verdura assolutamente fresca, magari di stagione, sono pilastri irrinunciabili quotidiani. Quindi sono un italiano medio, non l'avevo ancora letto questo sondaggio, io ho detto la frutta a casa mia, insomma vabbè, sono medio, un medio man. Seguono a ruota la pasta, ovviamente il simbolo identitario, no? È la regina delle nostre tavole italiane, l'olio extravergine d'oliva, e ci mancherebbe altro, l'olio che non è extravergine d'oliva io non lo considero neanche olio. Non mancano neanche il pane fresco, caffè, formaggi tipici, noi siamo pieni da nord a sud di tutte queste leccornie meravigliose. Insomma, gli italiani si misurano anche nella qualità di quello che mangiano. Qualità che rappresenta sempre, da anni, anche Max Pezzali. La sua ultima si chiama Le Ali.

0: nel cuore.
1: L'ultimo brano di Max Pezzali si chiama Le ali. Mi sono emozionato nel vedere le immagini del 18° compleanno del figlio Hilo. Max Pezzali ha raccontato la mia adolescenza e adesso ha un figlio di 18 anni. Dovrei farmi delle domande sulla mia vecchiaia, però è la vita, ragazzi, si invecchia e finiscono anche le cose. Per esempio, l'indiano di oggi è giunto al termine delle nostre 2 ore e mezzo. Fra poco c'è Doug, in studio. Insomma, scambiamo due chiacchiere.

Quindi ancora un buon mercoledì 7 ottobre a tutti voi. Oggi siamo andati nel supermercato a capire cosa mettiamo per primo dentro il carrello della spesa. La parola di oggi era shopping, deriva dall'inglese naturalmente shop, ma bisogna capire che deriva dall'antico germanico scoppan, che indicava una tettoia, un riparo per le merci. Tutti noi andiamo a fare la spesa, ci siamo accorti quanto costi di più rispetto a qualche anno fa. Ci consoliamo con Achille Lauro, 16 marzo, l'indiano tornato.

0: su Radio Lattemiele.
1: Usciamo dal supermercato dell'Indiano e entriamo dentro la Claire di Arena Latte e Miele. Ciao Andre.
2: Ciao Henry, buon pomeriggio, mi raccomando, ho anche la zona frigo se avete quelle robe un po' fresche che devono rimanere
1: kefir,
2: per non interrompere la catena del freddo.
1: Esatto, perché ho chiesto, no, come sai, qual è la cosa che non può mancare nel carrello del supermercato? Appena entri, no?
2: Ah, il mio, allora, io ho la lista della spesa sul telefono. Io ho sempre scritto yogurt, anche se li ho appena comprati.
1: Non si sa mai.
2: Perché metti caso che mi dimentico, però io ne compro veramente tanti.
1: Anch'io.
2: Perché io tutte le mattine lo yogurt ce lo devo avere e di solito ne compro tipo 8, 10, 12 tutte le settimane per avercelo sempre.
1: Ma il greco?
2: Sì, il greco.
1: Il greco.
2: Sì,
1: no,
2: sì,
1: io sono entrato nel loop del kefir.
2: Ah.
1: Un piano intero del frigorifero è
2: occupato
1: da una barriera di kefir stile 1989.
2: Ma io uguale con lo
1: Berlino.
2: Yogurt. La parte sopra, l'ultimo scomparto in alto è solo yogurt, non
1: Bene.
2: C'è nient'altro.
1: Quindi la risposta di D'Agostino è yogurt. Cara tribù, vi abbandono, vi lascio in buone mani.
2: Con lo yogurt.
1: Sì, è greco. Parla greco?
2: Yogurt.
1: Benissimo. Ciao Andre.
2: Ciao Henry, a domani.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Come mi immagino il Black Friday?
6: Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.

Vasco Rossi ci dice che va bene così su Radio Latte e Miele in questo mercoledì pomeriggio. Arena è già aperta, quindi avanti avanti che c'è posto, venite, accomodatevi dove preferite perché non vi potete perdere la nostra sigla!

0: È mercoledì 7 ottobre 2026. Ciao a tutti, io sono Doug ed anche oggi entriamo insieme braccetto braccetto nel magico mondo di... In regia con me c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buongiorno. Bacini, manda bacini e cuoricini perché è proprio un tatone. Ciao Simo, buongiorno e buon pomeriggio anche a te. 335-787-1910, questo è il numero per tutti voi, cari amiche e cari amici, che volete mandarci un bel messaggio vocale, scritto come preferite, per trascorrere qualche momento insieme qua su Radio Latte Miele. Allora, oggi è mercoledì, dai, siamo arrivati a metà settimana, lo scavallamento l'abbiamo fatto, abbiamo superato la collina, la parte in salita della settimana e finalmente ci avviciniamo verso una discesa. Basta non cadere rotoloni, poi per il resto va bene tutto. Intanto però, dai, iniziamo anche con una bella canzone, perché ritorniamo ancora una volta negli anni 90. Lo sapete come è fatto il nostro viaggio: partiamo dalle origini, anni 60, gli anni 70, gli anni 80, e alla fine arrivano anche i temutissimi e amatissimi anni 90, in questo caso con una canzone di Lorenzo Giovanotti che vi sentiamo, lo sentiamo subito con Io No su Latte Miele.
1: Già

0: piedi, con le mani, con i piedi, con le mani.
1: Giovanotti dice io no su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio. Ciao a tutti, Arena Latte Miele abbiamo aperto da poco, quindi se siete arrivati adesso sappiate che ancora non abbiamo tirato nulla in ballo, insomma non abbiamo ancora detto nulla, però io volevo dirvi una cosa: oggi qua in radio è arrivato del cioccolato. Ci sono poche cose a cui io non so resistere, una di queste è proprio il cioccolato, per me è la criptonite, davvero, è la mia grandissima debolezza, quindi appena vedo il cioccolato, yum, e finisce subito, immediatamente dentro la mia bocca. Allora, dicevamo, non abbiamo tirato ancora fuori nessun argomento per questa puntata di Arena, però ce l'ho, certo che ce l'ho, perché oggi con voi mi piacerebbe parlare delle vostre e nostre primissime esperienze nel mondo del lavoro. Avete presente proprio i primissimi lavoretti, quelli magari estivi, pomeridiani, durante il periodo della scuola, piuttosto che quando durante l'estate i genitori dicevano vai a lavorare e tu ti dovevi trovare qualcosa da fare per quei 2-3 mesi estivi. Ecco, proprio quelli lì. Vi racconto il mio. Mio nonno per tutta la sua vita ha avuto un'azienda che rivendeva autoricambi. Ok, aveva un suo negozio e aveva un magazzino. Io avevo lavorato nel suo magazzino per un paio di estati, ma veramente pochissimi giorni, proprio veramente pochissima roba. Però mi ricordo molto bene che alle superiori, primi anni delle superiori, d'estate, magari nel mese di giugno e luglio, andavo nel suo magazzino a spostare, che ne so, le batterie delle auto, a cercare le lampadine in giro per il magazzino, le cinghie di distribuzione, tutte queste robe qua che, oh, io poi non ho mai imparato nulla sul mondo delle auto. Zero, se mi chiedi dov'è il volante forse lì ci arrivo, ma già le quattro gomme faccio fatica. Quindi quali sono i vostri primissimi lavoretti, le vostre primissime esperienze nel mondo del lavoro, proprio quando si era bambini, ragazzini, giovanissimi? 335-787-1910 è il nostro numero di WhatsApp per i vostri messaggi scritti o vocali.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. Spazzolino elettrico Oral-B Aio 3 con sensore LED visibile e testina tonda a 56,99€ fino all'11 ottobre. Solo da 1€.
3: Ho sbagliato.
4: Fabrizio Moro. Sì. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.

0: Light. L'hai vista?
1: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
1: Di che stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
5: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
6: No, ho solo smesso di accontentarmi.
5: Parli dell'arredamento?
6: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
5: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
6: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
5: Allora non è solo arredamento.
6: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Quando l'amore cerca la

0: Le vibrazioni, vieni da me su Radio Latte Miele. Parlavamo di primissimi lavoretti, prime esperienze nel mondo del lavoro, proprio quando si è magari un po' ragazzini d'estate, giusto così per tirare su qualche soldino, magari per aiutare la famiglia o per godersi qualche sfizio, ecco, senza dover per forza chiedere ai genitori. 335-787-1910, io vi ho raccontato della mia esperienza in magazzino da mio nonno a raccattare ricambi per auto, invece Giorgio tira fuori anche qui un grande classico dei lavoretti da ragazzino, il garzone del fornaio. 13 anni, sveglia alle 4 e paga 5.000 lire a settimana e tanto pane caldo da portare a casa, anche questo è molto bello, perché c'è sempre un risvolto positivo in tanti lavori, ad esempio chi lavora nei forni qualcosa riesce a portarlo a casa a fine della giornata, no? 335-787-1910 per i vostri messaggi, questa è Arena Latte Miele e come sempre c'è lo sport con il 3 su 3. Iniziamo con il tennis, con il Masters 1000 di Shanghai, cominciato in questi giorni, dove Matteo Berrettini l'ha inaugurato bene con una vittoria. Il romano ha rimontato contro Kovacevic e vinto per 2-1 dopo un avvio complicato. Dall'altra parte però si ritorna a parlare del ritiro di Jannik Sinner per questa stagione, che non sarà alle ATP Finals, ed è subito scattata la corsa di tantissimi tifosi a rivendere i biglietti, quasi a dire che senza il fenomeno azzurro l'evento non vale l'attesa. Passiamo al calcio, perché al Monumental di Buenos Aires è andata in scena una partita speciale per dire addio a Lionel Messi e alla nazionale argentina. Vinta 3-0 contro il Benin, due assist e un calcio di rigore realizzato dalla Pulce. Una vera emozione per una grandissima e lunghissima carriera durata più di 20 anni. Chiudiamo con il ciclismo e gli europei che si chiudono oggi a Lubiana in Slovenia per la 32esima edizione della rassegna continentale. L'Italia si sta comportando bene, ma per ora il medagliere è ad appannaggio della Spagna, con 4 ori e un argento. Al secondo posto ci sono i Paesi Bassi con 2 ori, 3 argenti e un bronzo. Terzi noi italiani con 2 ori, 2 argenti e un bronzo. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.
1: Arena Latte Miele.
2: Yeah.

0: 15 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Si apre con Ernia e dedica questa ora insieme di Arena Latte e Miele. Ciao a tutti di nuovo, buon pomeriggio. Io sono Doug, con me in regia c'è Simo la mattina. Ciao Simo, buongiorno anche a te. 335-787-1910. Oggi parliamo di primi lavoretti, quelli da giovanissimi, quelli quando proprio la primissima esperienza, che vuoi metterti da parte qualche soldino così per magari comprarti qualcosa, toglierti qualche sfizio. Vediamo qualcuno dei vostri messaggi. Io la mia ve l'ho raccontata, poi ve ne racconterò un'altra, perché le prime esperienze lavorative sono sempre drammatiche, delle cose orripilanti. Ecco, ad esempio Martina da Milano ci dice: volantinaggio a 16 anni, metà li distribuivo e l'altra metà finiva nel cestino. Grande classico. Guarda quante volte, Martina, anch'io ho fatto così, l'abbiamo fatto tutti quelli che hanno fatto volantinaggio facevano questa fine qua, anche perché te ne davano talmente tanti che era impossibile distribuirli tutti, ma anche il sabato pomeriggio in Piazza Duomo, cioè, ma non ci passa tutta sta gente, e allora metà mi che fai, ti riporti a casa? E no. Poi vi leggo anche quello di Franco, che ha fatto l'apprendista meccanico a 14 anni. Anche quella è una bella esperienza, che ti metti un po' a far qualcosa con le mani, tutto sporco di grasso. 335-787-1910, questo è il numero per i vostri messaggi su WhatsApp, numero per interagire, chiacchierare insieme a noi, ma anche numero valido per andare a vedere Tullio De Piscopo.

0: I biglietti di oggi per andare a vedere Tullio De Piscopo, nostro grande amico che sta festeggiando gli 80 anni con un meraviglioso tour, sono per il 16 di ottobre al Teatro Colosseo di Torino. Quindi amici di Torino e dintorni, fatevi sotto, Tullio De Piscopo vi aspetta al Teatro Colosseo il 16 di ottobre. Come fare a ricevere questi due biglietti omaggio, uno per voi e uno per un vostro amico, vostro marito, vostra moglie, chi preferite? È sufficiente scrivere un messaggio al 335 787 1910 con scritto Tullio e i biglietti saranno i vostri.
1: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte.
2: Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 1.01 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Bollettino Deghiversario numero 2.
7: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
6: Avviso importante. Gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
8: Spot. L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
12: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
13: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
14: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie, insieme a Brash con Serenamente su Radio Latte Miele stiamo parlando dei primissimi lavoretti, quelli da giovanissimi, proprio 16 anni, 15 anni, 14 anni, quella fascia d'età lì, quando proprio ci stiamo iniziando ad affacciare un po' sul mondo del lavoro, quelle cose che facciamo anche per magari mettere da parte quei pochissimi soldi che di solito ti vengono riconosciuti, per toglierci magari qualche piccola soddisfazione, magari andare in vacanza, magari anche aiutare a casa, perché no? 335 787 1910. Martina dice: io a 16 anni ho fatto la pizzaiola, ma facevo anche i fritti, quindi i calzoni fritti, tutte quelle cosettine fritte buone, no? Ah, bello, bello, bello. Ecco, bene, infatti dice: tornavo molto spesso a casa che puzzavo di fritto, che sembrava avessero fritto me. È vero, anche un po' è quello. Perché ne parliamo oggi, però? Non è che mi è venuta così lo sghiribizzo all'improvviso, ma perché proprio negli ultimi giorni sul Corriere della Sera è stato pubblicato per un sondaggio molto esteso fatto da tantissimi lavori italiani per capire qual è l'azienda italiana in cui ci si trova meglio in assoluto. Cioè, proprio tra tutte le aziende, grandi aziende, parliamo di aziende che hanno almeno 250 dipendenti, hanno chiesto a tutti i loro dipendenti un po' come la vedessero, però invece di chiedere cose oggettive, quindi tipo magari lo stipendio, gli orari di lavoro, queste cose qua, hanno chiesto proprio la loro opinione quasi spassionata. Tra poco vi racconto com'è andata, intanto però c'è una bella notizia, è che al primo posto c'è un'azienda italiana e non un'azienda che viene dall'estero. Però vi dico meglio tra poco, intanto c'è una novità. È stato questa mattina il nostro ospite, lui è Aiello, e questa è una canzone nuova, si chiama Te l'ho mai detto.
1: C'è qualcosa che in me brilla anche quando sono a pezzi, ti va di parlare di noi, i gatti non sbagliano mai.

Aiello con la sua ultima canzone Te l'ho mai detto su Radio Latte Miele. Si parlava poco fa di posti di lavoro, perché è uscito questo grande sondaggio realizzato dal Corriere della Sera per capire qual è l'azienda migliore in Italia secondo i propri dipendenti. E ce n'è una, è una bella soddisfazione per l'azienda e anche per noi, perché è una grande azienda italiana specializzata nel caffè, un'azienda italiana molto popolare e molto famosa. Non vi dico il nome, però sappiamo che è proprio la Primo posto c'è un'azienda italiana molto famosa, e questa è una bella soddisfazione per tutti quanti. Intanto però questo sondaggio ci è abbastanza interessante ed utile per capire cosa vogliono effettivamente i dipendenti da un'azienda. Non spesso si parla solo di soldi o di tempo libero o di lavoro o cose del genere, molto spesso si cerca equilibrio tra vita privata e orario lavorativo, quindi il bisogno classico che rimane comunque in cima alle priorità dei dipendenti. Un altro tema che è entrato fortemente nel dibattito proprio recentemente è quello dell'intelligenza artificiale. Non c'è tanto la paura da parte dei lavoratori di perdere il posto a causa dell'intelligenza artificiale, ma la preoccupazione è cercare una chiarezza su quello che potrebbe essere il ruolo dell'intelligenza artificiale stessa e di queste nuove tecnologie. Poi si cerca molto anche formazione e un tipo di comunicazione molto trasparente, e che le promesse che vengono fatte in sede di colloquio di lavoro vengano poi rispettate. Uno dirà, vabbè, certo, però intanto comunque i lavoratori queste cose se le ricordano tutte, perché le registrano nella loro testolina e poi dicono, vedi che lui mi aveva detto che avrei fatto questo scatto di carriera in questo periodo di tempo e poi non è successo, e vedi che mi aveva detto che non avrei fatto straordinari non pagati e poi è successo. Tutte queste cose i dipendenti se le ricordano molto molto bene. Quindi i lavoratori di questa azienda intanto si sono presi una bella soddisfazione nel sapere che la loro è la migliore in Italia, ma neanche il capo che offre la pizza tutti i venerdì sera prende voti così alti. Complimenti!

0: il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
1: O come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
2: Anch'io,
0: bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
2: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
0: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
3: Bollettino Digiversario numero 1.
4: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
3: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
5: Willy Peyote live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote. Trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
6: Grazie, ma no, grazie.
7: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
8: 990 euro?
7: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di chi stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
13: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
12: Sì, ma attento a non graffiarla.
13: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
14: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
15: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
2: 990 euro?
1: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni, la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
3: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: Salvatore e Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: In questo pomeriggio insieme parliamo di prime esperienze lavorative, proprio quelle quando eravamo giovanissimi, teenager, 13, 14, 15 anni. 335 787 1910, prima però c'è anche il nostro viaggio, ripartiamo con Lucio Dalla.

Giuseppe Ferreri, e non ti scordar mai di me. Su Radio Latte Miele si parla di primi lavori, le primissime esperienze nel mondo lavorativo, quando eravamo un po' tutti teenager. Alla fine le prime le abbiamo fatte in quel periodo lì. In molti ci state scrivendo al 335 787 1910, se c'è chi ha fatto il peltraio come il nostro amico Antonio, c'è chi invece ha fatto qualcosa di magari un po' più standard, diciamo così. Tanti babysitter, tanti che hanno fatto lavori anche manuali, come ad esempio cameriera, come Sofia che ci racconta, cameriera in un Lido a 16 anni, paga bassissima, però ha imparato molto su come funziona il mondo del lavoro. È vero, questo è anche una grande verità. Peccato per la paga bassissima, quello da dire. Davide, ho consegnato i giornali in bici alle 6 del mattino a Milano quando avevo 14 anni, anche questa è una bella esperienza. Annalisa, a 11 anni davo una mano a mia zia in merceria, la paga era una caramella a cliente servito. Ragazzi, del resto quando è in famiglia forse è ancora peggio, perché non sempre i familiari sono meglio disposti di altri a darti una paga decente. 335 787 1910, se quello della caramella è un benefit aziendale, possiamo definirlo così, ci sono dei benefit molto particolari in giro per il mondo, ne vediamo qualcuno tra poco.

0: Dall'Atlantico è arrivato un fronte perturbato destinato a provocare piogge diffuse a partire dai settori nord-occidentali del paese. Nel corso del pomeriggio le precipitazioni interesseranno soprattutto il nord-ovest e la parte settentrionale della Toscana. Altrove sarà più asciutto, ma con tendenza all'aumento delle nubi. In serata e nella prossima notte peggioramento del quadro meteorologico anche sul resto del nord e sulle regioni centrali tirreniche con piogge temporali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Spot, l'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
5: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
6: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Giorgia con Eros Ramazzotti è inevitabile su Radio Latte e Miele. Si parlava di primissime esperienze lavorative, quelle da teenager, da ragazzini, e sono arrivati diversi messaggi. Un po' il comune denominatore è la paga bassa, comunque, diciamo, in linea di generale e in linea di massima siamo tutti più o meno sulla stessa barca. Ad esempio Lucia diceva: a 14 anni facevo la garzona della parrucchiera, spazzavo i capelli da terra e lavavo le teste delle persone e dei clienti. La paga era una mancia in lire. Basta, fine. Basta, poi non c'era più niente. Lucia, lo so. Però ci sono anche dei vantaggi in alcuni lavori. Ad esempio, se lavori da un parrucchiere, il taglio te lo fai gratis, no? Di solito è un po' così. Ecco, altri bonus e altri benefit aziendali in giro per il mondo ci sono, dei più strani e dei più particolari. Se alcuni molto famosi, come in Finlandia, che sono grandi amanti delle saune, del bagno turco, tutta questa cosa di spa, loro ce l'hanno proprio nel loro DNA culturalmente, tantissime aziende hanno proprio la sauna aziendale. E quindi a fine turno di solito un giretto in sauna ce lo si fa molto volentieri. In altre parti del mondo, ad esempio, ci sono tante cose che riguardano più che altro famiglia e affetti. Era uscito negli ultimi tempi, un paio di mesetti fa se non mi ricordo male, in Thailandia alcune aziende danno il congedo se si hanno appuntamenti romantici quando si è single, oppure altre ti danno la possibilità di rimanere a casa a piangerti un po' addosso se invece ti sei appena lasciato col fidanzato o con la fidanzata. Sono tutti dei benefit aziendali che magari uno ci ride sopra, ma poi nella realtà uno dice: oh, tanta roba, bella cosa. In alcune aziende italiane invece esiste il maggiordomo aziendale. Davvero? Una persona che sbriga le tue commissioni personali, ad esempio: ho bisogno che vai in lavanderia a ritirarmi il cappotto lavato, e lui ci va e te lo riprende. Vai in farmacia a prendermi queste cose qua, lui va e te lo prende. In Giappone invece c'è una cosa ancora più tradizionale, molto culturale, che è il pisolino in ufficio. Cioè, loro hanno proprio delle zone dove possono distendersi e farsi quei 20 minuti di pennichella pomeridiana, perché dormire alla scrivania in Giappone non è pigrizia, ma è dedizione al lavoro. Così, una volta che ti sarai svegliato bello tranquillo, beh, tornerai a lavorare alla stragrande. Io adesso non lo voglio dire ai nostri amici giapponesi, ma noi in Italia il pisolino lo facciamo, cioè anche noi lo facciamo di nascosto, però lo facciamo.
1: Arena Latte Miele. Arena Latte Miele.

ma il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice e così profondo che azzera tutto il resto e fa finire.

0: niente ci dividerà.
1: Alfa insieme a Gigi D'Alessio, questa è Genova e Napoli su Radio Latte Miele. Ancora un buon pomeriggio per questa ultima mezz'oretta insieme di Arena di oggi. In regia con me oggi c'è Simo La Mattina e Martina. Ciao Martina, buongiorno e anzi buon pomeriggio, ormai buonasera. E al 335-787-1910 oggi si parla di primi lavoretti, quelli che facevamo proprio da piccoli, piccoli, piccoli, piccoli. E sentite quant'era piccola questa nostra ascoltatrice, sentite qua.
2: Ciao a tutti, Giusy da Palermo.
1: Ciao Giusy.
2: Allora, il mio primo lavoro avevo circa 7 anni.
1: Ok.
2: E abitavo a Milano e mio papà, come diciamo un terzo lavoro, perché lavorava alla Fiat di Torino.
1: Uno.
2: Poi come secondo lavoro officina metallurgica.
1: Due.
2: Come terzo lavoro la sera ci dilettavamo a colorare delle madonnine, praticamente di plastica,
1: per non farsi mancare niente.
2: E allora
1: niente,
2: quindi parliamo del 1978, ci davano 10 lire
1: cavoli
2: a madonnina che dipingevamo. Quindi la sera io, mio mio papà e mia mamma ci passavamo il tempo.
1: Sì.
2: E ne facevamo tante durante la settimana, riuscivamo a raccogliere anche quelle 20.000 lire che
1: capperi
2: comunque negli anni 70-80 erano soldini.
1: Eh certo.
2: Ciao a tutti.
1: Cavoli. Ma complimenti Giusy, a suon di 10 lire 20 lire a statuina arrivare a 20.000 a settimana vuol dire che ne facevate 1.000 in tutta la settimana. Complimenti, c'è una fabbrica, avevate una fabbrica in salotto di madonnine in plastica da dipingere. Grazie Giusy. Al 335-787-1910 oggi insieme parliamo dei nostri primissimi lavoretti, quelli proprio quando eravamo teenager, 12, 13, 14, 15 anni, nel caso di Giusy anche 7. Va bene tutto e vale tutto ad Arena, a tra poco con altri messaggi.
3: Denaro è tempo il?
4: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design.
8: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
9: Sì, è di là sul divano.
10: Salve.
8: Ma questa signora non è mia madre.
9: E che fa? È uguale, no?
11: Se non ami le sorprese, scegli Renlock and Fix. Blocchi il prezzo di vendita dell'energia per 36 mesi. Attivala subito. Per te 12 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
12: Offerta per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
13: Bollettino Digiversario numero 1.
14: Avviso alla popolazione. Rischio elevato di restare incollati al vostro smartphone per ore su Deghi.it. Causa sconti fino al 60% per arredare casa. Raccomandiamo pause tra un'offerta e l'altra. Si consiglia, dopo aver osservato i prezzi, di fare stretching alla mandibola.
13: Attenzione! Gli sconti fino al 60% del Deghiversario scadono il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su Deghi.it.
15: Spot, l'hai vista?
16: No, è così cambiata.
15: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
16: Di che stai parlando?
15: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
17: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
18: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Monte Miloni e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate!
0: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
10: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
19: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto. Completamente ristrutturata la nuova grande sala eventi è pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto. Emozioni da vivere. Ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena con Trada San Sabino nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.
20: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
21: Latte Miele.
22: Da questo treno che viene e va, un nuovo treno che viene.
21: Latte Miele.
23: Il treno delle 7:30 senza lui è un cuore di metallo senza l'anima.
24: Radio Latte Miele.
21: La tua musica italiana.

Ancora un buon pomeriggio, siete su Radio Latte Miele in questo mercoledì 7 di ottobre, gli ultimissimi minuti di Arena prima dell'apertura ufficiale di Open Bar. Allora, si parlava un po' di tempo fa anche di pisolini, viene un messaggio che mi ha fatto molto ridere, di Donatella, dice: io il pisolino quando lavoravo in ufficio lo facevo in bagno, ma la scomodità, ma poi dove? Seduta sulla tazza, ti viene a sedere piatto nel giro di 4 secondi e le gambe si addormentano immediatamente. Donatella, spero pisolini piccoli, corti, sennò veramente un disastro. Grazie Donatella. Invece, a proposito del tema di cui parlavamo, cioè primissime esperienze lavorative, vi leggo questo messaggio di Gaspare da Palermo, che dice: io ho 55 anni e ho iniziato

Tempo, ritroviamo ancora una canzone, questa volta è il disco Lattemiele di questa settimana, lo canta Elisa e insomma è una canzone che ci piace molto perché parla di una cosa particolare. È una tecnica giapponese che consiste nel rifare le crepe della ceramica con dell'oro per renderle ancora più preziose. Si chiama Kintsugi. Elisa. Dio.

dimentica. Elisa con Kintsugi su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio. Allora, chiudiamo il tema dei primi lavoretti con il messaggio del nostro sempre presente Ciuccio da Puebla, Messico, che ci racconta: io prima di diventare insegnante ho svolto molti lavori diversi, ho lavorato, come ha detto, in una libreria, ho venduto articoli per la casa porta a porta e sono stati anni meravigliosi. Oggi ho 63 anni e sono felicemente un insegnante in pensione. Grazie Ciuccio e grazie per essere sempre dei nostri. 335-787-1910 è il numero che dovete salvare in rubrica, perché potrebbe capitare, come è capitato a Gaetano, che ci ha scritto per i messaggi per andare a vedere Tullio De Piscopo, e i messaggi proprio arriveranno a Gaetano. Quindi, caro Gaetano da Torino, Tullio De Piscopo ti aspetta il 16 ottobre al Teatro Colosseo nella tua città. Quindi bravo Gaetano, e sappi che goditi sto concerto, perché sarà sicuramente bellissimo e molto divertente. Tra poco ci salutiamo. Prima ritroviamo Alessandra Amoroso. Siete su Radio Latte e Miele.

0: Arena Latte Miele.
1: Arena Latte Miele.
2: Amore, la vasca?
3: Leviamo.
2: Le piastrelle?
3: Leviamo.
2: Anche i mobili del bagno?
3: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
2: E i lavori?
3: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
2: Mi hai levato le parole di bocca.
3: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
4: iperceramica.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Bollettino Deghiversario numero 2.
2: Attenzione! Elevato rischio di rimanere ipnotizzati su deghi.it. Causa sconti fino al 60% per il Deghiversario. Mobili bagno, box doccia, divani e arredo giardino a prezzi mai visti. Sconsigliati gli attraversamenti pedonali con un cellulare in mano.
1: Avviso importante: gli sconti fino al 60% terminano il 31 ottobre. Se non Deghi, non ci credi. Vai su deghi.it.
3: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
4: L'hai vista?
5: No, è così cambiata.
4: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
5: Di che stai parlando?
4: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
6: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
8: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
8: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
9: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
10: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 334902. Abitare 07, sempre e solo il meglio per la tua casa.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: La magia di afferrare una stella di Edoardo Bennato qui su Radio Latte Miele.
1: Ah sì, afferrare una stella.
0: Con questo appuntamento serale insieme a Dania e a Guido. Stiamo riaccompagnando le persone a casa.
1: Sì, certo.
0: Abbiamo detto
1: certo.
0: Che c'è l'open bar, che è il nostro locale, aperto naturalmente per chiunque, ma
1: un po' virtuale, ma locale.
0: Sì. Però a Milano, in città, in queste giornate, se ne sono visti di appuntamenti legati al buon bere, perché
1: sì.
0: Ne avevamo già parlato domenica.
1: Sì, l'abbiamo parlato domenica.
0: C'è
1: esatto.
0: The World's 50 Best Bar 2026, che è una delle classifiche più autorevoli in assoluto e più attese peraltro del panorama internazionale del beverage, che è arrivata qui a Milano. Quindi da domenica ci sono stati vari appuntamenti in locali dove si beve bene.
1: Certo.
0: E praticamente la città è diventata per la prima volta capitale mondiale dei cocktail. Stasera però c'è la premiazione, cioè
1: durante
0: la settimana il gotha della miscelazione si è dato da fare, no? per dare spettacolo nei migliori bar della città, stasera c'è l'appuntamento dove vengono premiati e gli appassionati di cocktail di tutto il mondo godranno di questo annuncio della classifica.
1: E via che si beve.
0: Ve lo dico, noi siamo a casa nostra,
1: sì, certo.
0: Vi accompagniamo con l'open bar, non saremo là, anche se con l'idea è un po' sì.
1: Vorremmo esserci, no, ma non ci siamo. Siamo qua con voi, però.
0: Va bene, si parla di cocktail, si parla di americani, amari, vermouth, bitter, insomma, quella che è la ritualità
1: di tutto e di più
0: dell'aperitivo milanese, ma al centro c'è sempre la musica e noi ne abbiamo di musica da sentire da qui alle 20:00.

0: Smart.
1: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
0: No, ho solo smesso di accontentarmi.
1: Parli dell'arredamento?
0: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
1: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
0: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
1: Allora non è solo arredamento.
0: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
2: L'hai vista?
3: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
3: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
4: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
6: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
7: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo.

0: Sugar Free su Radio Latte Miele, questa è Kleptomania. Non rimandare a domani ciò che puoi stappare oggi.
1: Ma ovviamente, ma sai che sono assolutamente d'accordo.
0: Al bancone nel bar, Dania.
1: Sì, ecco qua. No, non sono bartender, io sono bar woman.
0: Ma infatti ho detto al bancone
1: sei
0: del bar.
1: Sei tu il bartender.
0: Ho detto al bancone del bar.
1: A proposito, sai che mi è venuto in mente un ricordo?
0: No.
1: Degli anni...
0: Non lo so.
1: Non lo sai, lo dico. Degli anni 60, giù di lì. Alla mia mamma il sabato sera piaceva andare a prendere l'aperitivo in Piazza Duomo. E c'era un bar che era dedicato a un aperitivo, non so se si può dire perché l'aperitivo c'è ancora, quindi vabbè, insomma, era
0: lì all'ingresso della galleria,
1: all'ingresso della... Okay. Lì no, ma noi, lei andava nell'altro che era praticamente di fronte al Duomo,
0: Nella viettina,
1: nella quella piccolo galleria. Galleriettina che c'è di fronte proprio al Duomo.
0: Sì, non dice il nome però dà le indicazioni.
1: E vabbè, ma adesso non c'è più.
0: Non
1: c'è più, te lo posso assicurare, non c'è più.
0: E quindi
1: io andavo con lei, ovviamente io non potevo bere questo aperitivo perché era un po' alcolico, ma mi piacevano gli stuzzichini.
0: Te l'ho detto.
1: Ma quanto di... ma sai che erano semplicissimi, era solo un pezzettino di pan carré con su un pezzettino di salamino.
0: Non come oggi, guarda quello là in fondo. Lo vedi?
1: Buonissimo.
0: No, guarda quello là in fondo.
1: Lo vedo.
0: No, quel signore lì, guarda.
1: Lo vedo. E allora?
0: Cioè, è al piattino dell'aperitivo, è così pieno che se ci si mette un fiocco diventa un cesto natalizio.

0: 17 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: cambiare il mondo.
1: Nuova, si chiama Spirituale, Biagio Antonacci con Saif, qui su Radio Latte Miele con Dania e con Guido in
2: Hello,
1: diretta.
2: Ci sono.
1: In questa giornata di metà settimana.
2: Però una bella giornata d'autunno.
1: Sì, una bella
2: qui a Milano, ecco, voi sapete che io adoro l'autunno, aspettavo una giornata un po' uggiosa, un po' grigina, con un po' di pioggerelli. Lo so, sembro matta, lo so, però a me queste giornate fanno star bene, mi mettono un po' di tranquillità.
1: Meno male.
2: Sono un po' fuori dal discorso comune, diciamo, che dice il sole, le belle giornate. No, invece io sono contenta della giornata più corta, di meno luce. Sono così, e io sono così. Mi rifugio dentro questa atmosfera autunnale. Mi piacciono le foglie gialle, mi piacciono i primi freddi.
1: Qualcuno può aiutarmi?
2: Ecco, sapevo che l'avrebbe detto.
1: Senti, lunedì è duro. Il martedì è pure.
2: Sì.
1: Il mercoledì è il giorno in cui inizi a chiederti: ma chi te l'ha fatto fare?
2: Ma cosa?
1: Qui che è il lavoro, le cose, le stress, okay. il traffico.
2: Ok.
1: E allora, visto che parliamo di traffico, sai cosa si dice il mercoledì?
2: Cosa si dice?
1: Che siamo a metà strada.
3: Amore, la vasca?
4: Leviamo.
3: Le piastrelle?
4: Leviamo.
3: Anche i mobili del bagno?
4: Leviamo. Tanto sopra i 500 euro iperceramica. Leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno. Persino su quelle già scontate.
3: E i lavori?
4: Li facciamo fare a Ristruttura Smart e ci leviamo il pensiero. Andiamo?
3: Mi hai levato le parole di bocca.
4: Leva l'IVA. Solo a ottobre, solo da
5: Iperceramica.
6: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
8: Amore, quanto di anticipo?
4: Zero.
8: E di interessi?
4: Zero.
8: E quanto ci pensi ancora?
4: Zero. La prendo.
9: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
10: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
9: Ti aspettiamo negli MG Store.
11: Spot, l'hai vista?
12: No, è così cambiata.
11: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
12: Di chi stai parlando?
11: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
13: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
14: Hai presente quel profumo che ti fa sorridere già dal primo respiro? È il momento di scoprire Caffè

0: Provalo anche nel gusto gourmet 100% arabica, a basso contenuto di caffeina e compatibile con espresso, dolce gusto a modo mio e cialde. Vai su caffèpannoneshop.com.
1: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
2: 990 euro?
1: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
3: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
1: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
2: 990 euro?
1: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
4: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
5: Se un giorno non mi amassi più,
6: latte e miele.
5: Domani sarà un giorno migliore.
6: Latte e miele.
7: Latte e miele.
6: La tua musica italiana.

0: tutti quanti abbiamo bisogno di amici, di amicizie, di amiche,
1: assolutamente sì.
0: Amiche.
1: Amici e amiche.
0: Va bene, Annalisa, è vero. Annalisa con Madame. No, ma è vera sta cosa.
1: Guarda, che la cosa più importante è avere davvero un'amica che ti vuole bene.
0: Sì, un amico.
1: Perché a volte si confidano delle cose alle amiche che magari non confidi a un genitore, a un marito stesso.
0: Attenzione.
1: Ma no, magari sono. Non sto dicendo di tradimento. Sto dicendo proprio di magari sensazioni tue, paure, cose che magari dici evito di dirle alla moglie o al marito perché magari può innescare un discorso che non viene chiarito, non lo so. Mm-hmm. Ecco, con un'amica a volte invece si può fare, sei più tranquillo, insomma. Ecco.
0: È vero, l'amicizia è qualcosa di molto molto importante. Se avete amicizie sul lavoro, attenzione però.
1: È vero.
0: Perché spesso le amicizie sul lavoro
1: è vero.
0: Sembrano amicizie.
1: Sembrano, ma invece.
0: Alla resa dei fatti spesso non lo sono.
1: È vero.
0: Vabbè, non mettiamo zizzania negli uffici.
1: Ma assolutamente.
0: Accompagniamo le persone che ci ascoltano con della buona musica. Questa è nuova di Pac, è uscita proprio la scorsa settimana. Si chiama Nuvole Bossa in Blu.
2: Fammi sapere, ricordati di scrivere se va tutto bene o no. Il viaggio è breve.

0: Sapevo che le banane, ma tutte le banane,
1: tutte le banane,
0: mentre le affettavamo per il cocktail alla banana, ho scoperto che tutte le banane sono radioattive.
1: Ecco,
0: ma tutte. Hanno una quantità di isotopo naturale, che è il potassio 40, e che è un isotopo radioattivo.
1: Ecco.
0: Ovviamente è del tutto innocuo per la salute.
1: Meno male.
0: E questa è la nostra fortuna.
1: Questa è la nostra fortuna. Invece io volevo parlarti dei cachi, che io adoro. È un frutto che praticamente arriva adesso.
0: C'è la stagione è quella.
1: La stagione è questa. C'è un'antica leggenda che narra che i contadini praticamente aprivano il seme del caco, lo tagliavano a metà. All'interno del seme del caco c'è un filamento bianco. Se questo filamento bianco aveva la forma di una forchetta, indicava che ci sarebbe stato un inverno particolarmente rigido e freddo. Se invece usciva il coltello, l'inverno sarebbe stato secco e con poca neve. Se invece usciva il cucchiaio, quindi la forma di un cucchiaio, un inverno più mite ma caratterizzato da nevicate abbondanti. È una leggenda, però se avete un caco provate ad aprire il seme.
0: Sì, e se ci riuscite, perché è abbastanza complicato.
1: E aprire il seme del caco.
0: Hai mai provato?
1: No, sinceramente no.
0: Neanche io, ma immagino che...

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
1: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
1: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
2: Ocnoplast. Le finestre di design.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
6: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Trasformi la tua mano mettendola in un'altra. Paul Éluard.
8: Non ti sopporto più.
7: Ma dai, no, io zucchero. Sono così dolce.
8: Zucchero, non ti sopporto più.
7: Dai, va bene. Latte
9: miele. Non ti sopporto più, davvero.

0: Laura su Radio Latte e Miele, cambierà, cambierà, era gente, la sua canzone del 94 addirittura. 4,
1: sì. Senti, mi è venuta in mente una cosa, sai che molti di noi dicono spesso, ah ma io sono imperfetto, io non sono capace di fare questo, io non so, io lo faccio.
0: È la sagra della bassa autostima.
1: Ecco, ecco, e qualche volta succede anche a me.
0: Ma a chiunque penso succede, cioè sì, bisogna mettersi in gioco ogni tanto,
1: anzi
0: vedere
1: questo
0: le cose
1: è positivo.
0: Certo,
1: è positivo,
0: certo.
1: Guardarsi e criticarsi a volte, no? Però c'è una vecchia credenza, un vecchio scritto, non so bene come dirvelo, come spiegarvelo, come si può dire, un vecchio
0: una vecchia credenza, un vecchio comò,
1: vabbè, non mi viene. Comunque, a parte di, c'è un anziano che ogni giorno portava due vasi di acqua sulle spalle, uno era perfetto e l'altro aveva una crepa e perdeva parte del suo contenuto lungo il cammino. Un giorno il vaso incrinato si lamentò della sua imperfezione, ma il vecchio sorrise e gli mostrò il sentiero, proprio dove l'acqua cadeva erano sbocciati splendidi fiori. Quindi questo cosa vuol dire? Che anche nelle nostre imperfezioni ci sono delle cose meravigliose, e quindi dobbiamo capirle e tirarle fuori e sfruttarle.

0: Neffa su Radio Latte Miele, questa è Lontano dal tuo sole. E adesso vediamo veramente che, insomma, le previsioni dicono che
1: domani
0: arriva l'autunno, dipende in che zona d'Italia, ma
1: a Milano pioverà.
0: Che arrivi l'autunno, che sia arrivato e che ci sia sto cambio finalmente, credo che sia ormai un dato di fatto.
1: Certo,
0: anche se
1: certo.
0: Ci sono ancora persone che fanno i bagni giù, molto giù.
1: Lì è molto probabile, perché se c'è il sole lì fa ancora caldo, è ancora estate. Diciamo,
0: allora vediamo un po' se le previsioni sono dalla nostra oppure no.
2: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
3: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
4: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
5: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
3: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.
6: FastWeb presenta? Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni Cloud and Collaboration, Intelligenza Artificiale e Cyber Security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
7: Quando ci fa

0: Le prossime ore, ulteriore peggioramento del quadro meteorologico al nord e sulle regioni centrali tirreniche, con piogge e temporali. Nella mattinata di domani, condizioni di spiccata instabilità e localmente perturbate al nord e sui settori tirrenici del paese, con piogge localmente abbondanti, specie tra Liguria, Toscana e in Friuli. Nubi irregolari altrove, in giornata ancora forti piogge al nord e sulle regioni tirreniche fino alla Campania. Meglio sui settori adriatici e sul resto del sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
1: Spot.
2: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio.

0: Esperienza diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
0: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
4: Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
0: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.

0: Giovanotti qui sulla Radio Latte Miele con Dani e con Guido. Buona serata, buon rientro in auto.
1: Dopo una
0: giornata di lavoro ci vuole qualche bella notizia. Ed è per questo che noi apriamo l'open bar, no? Così, sai, nell'open bar si chiacchiera, pensa, si rimugina, si parla con gli amici. Abbiamo parlato prima dell'importanza degli amici, e poi ci sono le buone notizie che circolano all'open bar.
1: Visto?
0: Spread a 116 punti. Milano, peggiore borsa d'Europa.
1: Perfetto.
0: A meno 2,5. Noi ci ridiamo sopra, ma non c'è tanto da ridere. Allora, l'open bar comunque significa per molti di noi un appuntamento imprescindibile. Diciamo che l'idea è quella di avere appunto le porte aperte e fare in modo che le persone si ritrovino qui
1: e comunichino,
0: si coagulino intorno ad un buon bicchiere.
1: Esatto. E perdano per un attimo, diciamo, la pesantezza dei pensieri quotidiani.
0: Infatti il concetto è quello lì: bisogna fare click, spegnere per un po' i pensieri.
1: Io ti spengo, click.

0: 19:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: per te.
1: La nuova di Ligabue si chiama Qualcosa per te, su Radio Latte Miele con Dani e con Guido in questo rientro serale dopo una giornata lavorativa per molti, e non per tutti purtroppo, ma per molti.
2: Ci sono delle sì,
1: certo. Il nostro appuntamento si chiama Open Bar e vi accompagna fino alle 20.
3: Ho trovato Hollywood, una cosa di una simpatia. Tu sai come è nato il pluriball?
1: Tutto, no, cosa sia il pluriball?
3: Ma dai, il pluriball è la carta scoppiettina, come la chiamo io. Quella roba di plastica con tutte le bollicine.
1: La carta scoppiettina.
3: Io la chiamo carta scoppiettina perché mi piace. E sai che si prende quella
1: per imballare le cose.
3: Aspetta, sì, certo. Però è bello e rilassante fare scoppiare tutte le bolle. A me piace da morire. A tutti piace.
1: Chi è che non lo fa?
3: Allora, è nato nel 1957, pensate, da due ingegneri che cercavano di inventare una futuristica carta da parati.
1: Cioè è nato come una tappezzeria.
3: Come una tappezzeria tridimensionale in plastica per case di lusso, peraltro. Mica così, mica rovini, per case di lusso. Come l'hanno inventata? Hanno incollato due tende da doccia lasciando delle bolle d'aria in mezzo. Beh, vabbè. Allora, il risultato è stato orribile e nessuno ha mai comprato questa carta da parati per il salotto.
1: E te credo.
3: Però, giustamente, hanno detto, ma cosa possiamo fare con questa carta scoppiettina, cioè pluriball? Va bene per imballare, e quindi da quel momento in poi tutti l'abbiamo usata per imballare le cose delicate e così non si rompono durante il trasporto.
1: Va bene, adesso ci sono le news, c'è la redazione.
3: Ok.
4: È arrivata la festa delle offerte Amazon Prime, con due giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. A questa ora.
6: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
7: Ho come il sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
6: Anch'io, anche. Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
7: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
6: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
8: Buonasera da Daniela Ubaldi. 3 anni dal gravissimo assalto di Hamas del 7 ottobre in Israele, giornata di commemorazioni e cerimonie tra massime misure di sicurezza, mentre non mancano le contestazioni al governo Netanyahu. Il premier israeliano intanto ha espresso nostalgia per i nostri cari, ribadendo: faremo i conti con tutti gli assassini, ricordando gli obiettivi della sanguinosa reazione nella striscia di Gaza. 400 le località che ospitano eventi in Israele, con un fitto calendario iniziato alle 6:29, ora in cui iniziò l'attacco di Hamas, fino alla sera con una cerimonia nazionale a Tel Aviv. E mentre torna a farsi sentire anche Hamas, che parla di giornata gloriosa per la storia del nostro popolo e capitolo storico della nostra lotta in corso, si registrano nuovi raid israeliani nella striscia di Gaza. A Khan Yunis si contano 5 vittime, colpito il tetto di un'abitazione nel campo profughi, ci sarebbero diversi feriti anche gravi. Un palestinese invece è stato ucciso ed altri 14 sono rimasti feriti in un attacco di coloni estremisti israeliani ad est di Tulkarm. L'IDF comunica poi di aver ucciso nella notte un terrorista di Hamas, operatore della protezione civile a Gaza, che aveva prelevato dell'esplosivo dall'ospedale per piazzarlo nella zona della linea gialla.
9: L'economia.
8: Chiusura in rosso per le borse europee, fiaccate su più fronti dal petrolio in risalita, dai rendimenti obbligazionari in rialzo e dall'euro in calo sui minimi da maggio 2025 sul dollaro. Maglia nera Piazza Affari, che lascia sul terreno 2,5 punti, affossata dai titoli tecnologici e dai bancari, e scivola sotto i 50.000 punti. Male anche Wall Street. Tensioni che si riflettono sui titoli di Stato, con lo spread BTP Bund che schizza a 116 punti. Treasury USA 10 e 30 anni sui massimi dal 2002, e torna a salire il prezzo del petrolio, con il Brent che viaggia sopra i $100 al barile, greggio americano intorno agli $89 al barile, pronti a rilasciare ulteriori riserve strategiche tecniche di carburante se necessario, fa sapere l'Agenzia Internazionale dell'Energia. In Italia resta in primo piano il caro carburanti, prezzi del gasolio anche oggi in movimento dopo che il governo non ha rinnovato il taglio dell'accisa. IP e Q8 hanno ritoccato a rialzo i listini con un incremento di 5 centesimi al litro, 6 considerando l'IVA, mentre l'Eni ha fatto marcia indietro riducendo di 4 centesimi il prezzo. Il costo medio del gasolio in modalità self-service sulla rete stradale nazionale sale così a 2,261 euro al litro, mentre in autostrada arriva quasi a 2,29 euro. In leggero calo la benzina. Siamo sempre pronti a intervenire di nuovo, particolarmente con il meccanismo delle accise mobili. Al mese di settembre abbiamo circa 170 milioni che possono essere spesi per questo obiettivo, ha annunciato la Premier Giorgia Meloni parlando da Spalato al termine del MED9, vertice dei paesi del Mediterraneo. Vediamo cosa accade, ha aggiunto, spero che nelle prossime ore si possa ripristinare pienamente il price cap. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi. Cinque lanci.
0: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Monte Milone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
2: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
2: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
2: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
0: Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Caracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.
12: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347-456-2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Latte e miele.

0: controlli più.
1: Sono i Paparazzi di Cesare Cremonini, nuova canzone ritrovata oggi pomeriggio.
2: Bel sound, qui su Radio Latte Miele.
1: Andate
2: piano, perché io con i sound un po' così, un po' vivaci, tendo a correre un attimo.
1: In automobile, a piedi.
2: No, in automobile. Quindi andate piano.
1: Senti,
2: piano.
1: Nuova di Cremonini, nuova anche per Pierc, direttamente da X Factor, la sentiamo, sì, X Factor 25,
2: sì,
1: si chiama
2: sì.
1: Sul filo.
3: Non ho risposte alle domande che ho.

0: ho sospirato. Ho sospirato. Perché non si può sospirare.
1: Certo che si può sospirare. Anzi, è un buon sintomo quando uno respira e poi sospira.
0: Beh, ma il sospiro.
1: Lo so, è un'altra cosa.
0: È un'altra cosa. C'è un po' di malinconia, un po' di ricordi, un po' di cose. Vabbè, succede.
1: Che si annodano così.
0: Si annodano.
1: Nella giornata.
0: Sì, intorno al cuore. Senti, come sono poetica, ragazzi, mamma mia.
1: So che tu.
0: Sì, dimmi.
1: So che tu, come me, come tu, come tanti, diventi pazza per gli animali.
0: Ah, certo.
1: Tutti noi diciamo sempre: ma il prossimo animale lo andiamo a prendere al canile.
0: Sì,
1: perché,
0: vero,
1: perché,
0: vero,
1: perché,
0: verissimo.
1: Perché è così. Vero. È così che va fatto del resto. E io ho trovato un sacerdote nel sud del mondo che fa una roba particolarissima, perché porta i cani in chiesa.
0: È vero, e li fa adottare.
1: Li presenta.
0: Sì. L'ho visto.
1: È una cosa carinissima.
0: Geniale.
1: Arriva dallo stato brasiliano.
0: Sì.
1: E fa questa cosa alla celebrazione. Praticamente prende un cane in braccio, lo presenta ai fedeli.
0: Sì,
1: e il messaggio è semplicissimo.
0: Ma che meraviglia!
1: C'è qualcuno che può offrirgli una casa? E spesso funziona.
0: Bellissimo, grandioso.
1: Bella come cosa.
0: Bella, bellissima.
1: Perché in Italia non la facciamo?
0: Ma.
2: E magari non sarà. Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Una finestra è una finestra.
1: Invece no.
2: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
0: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
0: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
0: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Spot.
9: Pavimenti e rivestimenti? Abitare 07. Arredo bagno e sanitari? Abitare 07. Ristrutturazioni chiavi in mano? Abitare 07. Abitare 07 è il top per l'acquisto di materiali edilizi di grande qualità per la tua casa. Abitare 07 è a San Severo in via San Paolo, chilometro 1. Telefono 0882 33 49 02. Abitare 07. Sempre e solo il meglio per la tua casa.
10: L'hai vista?
11: No, è così cambiata.
10: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
11: Di che stai parlando?
10: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
12: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
13: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
14: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
13: Sì, ma attento a non graffiarla.
14: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi, li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
15: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
16: Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
17: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
18: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
19: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
18: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
20: Ok, dimmi dove sei stata. Subito!
18: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
20: Allora non è solo arredamento.
18: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
21: Quando l'amore cerca la

0: oltre ogni immaginazione.
1: L'autunno ci mostra quanto è bello lasciare andare le cose, che cadere non sempre fa male, che si può trovare poesia e bellezza, sempre.
2: Ma cos'è?
1: Ma come cos'è?
2: Ma che cos'è questa robina qua?

0: Prima con Mina, sì, siamo andati negli anni 70, era Ma che bontà, Ma che bontà.
1: 77.
0: Sì, e poi nei primi anni 80 con Una città per cantare, addirittura insieme Ron, Lucio Dalla e Francesco De Gregori.
1: Comunque quella lì di prima di Mina, che cos'è questa robina qua? Io mi ricordo quando è uscita, mi piaceva. Sapessi come mi piaceva, ridevo come una pazza.
0: Simpatica.
1: Simpaticissima, perché proprio era una cosa, diciamo, un po' di rottura, perché insomma era una canzone strana, no? Non era la solita melodia, il solito amore, era una cosa carina. E pensando, stavo pensando che insomma gli anni sono passati, eh?
0: Certo che sono passati.
1: E devo dire, 70, oddio mio, come sono vecchio. Lascia, ho detto, stare. Perché io me lo ricordo, quando mi ricordo la Rai che ovviamente ti faceva ascoltare le canzoni. Ti ricordi la Hit Parade, quelle robe là?
0: Certo,
1: ecco,
0: che
1: io ascoltavo quelle, c'era solo quello.
0: C'era solo quello.
1: Quindi quando tornavo da scuola,
0: adesso per fortuna
1: quello.
0: C'è la Radio Latte Miele, ci sono tante altre radio,
1: certo,
0: c'è la possibilità,
1: certo,
0: di scegliere,
1: certo.
0: questo è un qualcosa di importante. Ai camerieri che vi accompagnano,
1: sì,
0: durante le serate, nei bar, anche quando sono non open, questo è open bar, ma
1: sì, certo,
0: mi raccomando, quelli che vi servono i pranzi, i baristi in generale,
1: sì,
0: quelli che vi fanno il caffè, ogni tanto fateglielo un sorriso.
1: Ah, certo.
0: Che
1: sono,
0: nulla è dovuto in questa
1: d'accordo.
0: Vita.
1: Sono assolutamente d'accordo.
0: Diteglielo un grazie, dai, diteglielo un grazie. Vabbè, non lo dico perché c'è.
1: No, io lo
0: la
1: dico
0: mia bartender,
1: sul serio.
0: Qua, la mia bartender.
1: No, ma cosa c'entro io? Vabbè, adesso lascia stare il fatto. Ma un sorriso e la gentilezza, le persone che stanno lavorando per noi in quel momento, è assolutamente essenziale.

0: mi viene da ridere. Sapete perché? Perché è troppo serioso.
1: È troppo serioso.
0: Io rido, scherzo, gioco.
1: Mi guarda e mi fa: Sei troppo serioso.
0: Sapete perché? Perché stavo dicendo che siccome mi sento vecchia un po', vado a fare active bar.
1: Beh, è bella cosa, ginnastica, sono molto felice.
0: Ci sono le sbarre.
1: Io faccio l'open bar.
0: Sì, tu fai l'open bar. Io invece active bar. Che praticamente ci sono le sbarre come quelle dei ballerini, e tu fai degli esercizi belli faticosi a questa sbarra. E ieri sera sono andata e praticamente c'erano queste signore che erano tutte bravissime, no? Io sudavo, ma sudavo come una paio. Io guardavo queste signore e dicevo: ma non avete caldo? Era una roba, ragazzi. Poi ieri sera ho detto: ok, usiamo i pesetti. Allora ho detto: vabbè, devo fare anch'io un po' di pesetti, no? Dei pesetti piccolini, una fatica, ragazzi, una fatica. Però ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta e faccio.
2: Si cercano sul momento, capiscono.
1: Prendete nota, adesso sapete che ha preso i pesetti. Oh signora, cosa mi tocca?
0: Niente.
3: Dici che lo conosco?
4: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
3: Ah, quello naturale, senza additivi.
4: Bravo.
3: DOP, solo carne italiana.
4: Esatto.
3: Il crudo.
4: E allora non lo conosci.
3: Perché non è crudo, è Parma.
5: Piacere, prosciutto di Parma.
6: Con il sottocosto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero Samsung alto 2 metri, classe C, connesso per farti risparmiare energia, a 699 euro. Fino all'11 ottobre, solo da Unieuro.

0: Beh, ci stiamo proprio avvicinando al momento dei saluti, vi abbiamo accompagnato per queste strade del rientro fin qui, adesso poi alle 8 ci diremo ciao e vi lasceremo al centro della musica con Anna Patti. E intanto, insomma, io sono serioso,
1: sei troppo serioso. Sorridere un po', devi ridere un po', devi giocare.
0: Sì, ma io, guarda, mi rendo conto che in effetti non è facile convivere.
1: Sei diventato vecchio.
0: Non è facile convivere con me.
1: Ah, ecco, con te.
0: Ma non è facile nemmeno convivere con te.
1: Figurati, ovvio, c'è. Ovvio, c'è. Dunque, stava dicendo.
0: Questo
1: che...
0: è l'open bar. Questo è l'open bar.
1: Aspetta, sì, momento.
0: Questa è Radio Latte e Miele.
1: Sì, ma va, non mi dire. Non
0: entrate
1: me lo sono
0: come ospiti e uscite ballando sui tavoli.
1: Cosa
0: vai,
1: stai
0: vai,
1: dicendo?
0: Dimmi.
1: No, allora, siccome ho detto che io facevo ginnastica, mi sento un po' vecchia e faccio questa active bar, lui sottolineava che io non mi ricordo più niente, ma è vero, cioè, ragazzi, si vede che quella è la vecchiaia, cosa vi
0: ma
1: devo
0: può
1: dire?
0: Può capitare, può
1: cioè,
0: capitare.
1: Io non mi ricordo dall'oggi al domani.
0: Dove avrò messo la cintura?
1: Sì, però c'è anche un fatto, cercavo una caffettiera l'altro giorno e dicevo, dove ho messo la caffettiera? Apro in cucina gli armadietti, no, non abbiamo una cucina gigantesca,
0: no.
1: È piccola, cioè il signor Guido Monti è alto, io sono piccola, quindi sto sotto quello che si può vedere. Lui ha aperto e fa,
0: no, di sotto della soglia.
1: Eh sì, no, non c'è. E dico, ma come non c'è? Pure mi ricordavo di averla messa lì. La caffettiera c'era, capito com'è la differenza?
0: Non l'avevo vista.
1: Non l'avevi vista. Ma guarda che caso.
0: Sai cos'è? Che lo spread sale, l'inflazione aumenta e allora ci vuole qualcosa che scenda come una meraviglia. Allora beviamo. È l'open bar.

Eroe comunque, anche se non vorrai. Ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare, trovarti poco dopo.

0: fai ferire.
1: E voglio indifferenza se mai mi vorrai ferire.
2: Venti in punto.
3: Basta, chiuso, giù la Claire, basta. Finito.
4: Si chiude l'open bar.
3: Si chiude l'open bar, basta.
4: Riaprirà domani di nuovo alle 17.30, non con Guido e Dania, ma
3: sarà
4: con un'altra delle voci di Radio Latte
3: Miele.
4: Certo. Adesso siamo pronti per lasciare tutto nelle mani di Anna Patti con il viaggettino al centro della musica serale.
5: Non c'è bisogno.
4: Va fatto un ringraziamento a Martina, che è una esordiente in regia. Con lei c'era anche l'assistenza attentissimissima
3: di Simone,
4: di Simon in the morning, in the afternoon.
3: Esatto.
4: E noi vogliamo solamente dirvi grazie, perché anche oggi ci avete scelto. Grazie da Dani e Guido, quindi, e appuntamento a sabato. Alle 10. Ciao.
3: Ciao, buona serata.
2: Latte stelle. Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox. Latte
6: stelle. Le stelle di giovedì 8 ottobre, Ariete, periodo di cambiamenti, soprattutto sul lavoro e sul piano economico. Saturno nel segno è un economizzatore, è un revisore dei conti. Meglio stare un po' dietro le quinte e osservare, tagliare rami secchi se necessario. Il Toro, dopo giorni difficili, conta su miglioramento. Lunedì e martedì c'era tanta agitazione, un po' di pazienza per i risultati, perché sappiamo che Giove è ancora in aspetto un po' nervoso, quindi o stai programmando qualcosa per il 2027 oppure in questi giorni ti senti un po' più affaticato. Le stelle chiedono molta pazienza in amore. Per i Gemelli, giornata un po' pesante e confusa. Avevo parlato di una parte centrale della settimana sottotono, meglio rimandare le questioni complicate. Ad esempio, domenica ci sarà maggiore possibilità anche di ricucire uno strappo in amore. Cancro, giornata importante per parlare chiaro, far presente le tue idee. Se guardi tutti gli ostacoli che hai saltato, superato felicemente nel passato, non puoi che farti molti complimenti. In particolare, se hai cambiato gruppo, ruolo, hai sfidato il destino. Ricordo che l'amore ha bisogno di più tolleranza. Il Leone non può fare tutto e già da tempo ha pensato di ridurre gli impegni e risparmiare energie. Migliorano però gradualmente le questioni professionali. Cura un po' di più il benessere fisico. L'amore in questi giorni è soggetto ad alti e bassi con Venere dissonante. Vergine, cambiamenti recenti hanno modificato la tua vita, ma possono rivelarsi positivi. E poi la Luna nel segno favorisce ordine, razionalità e maggiore equilibrio anche in amore. Bilancia, possibile una mossa vincente. Il lavoro assorbe molte energie, ma bisogna stare un pochino attenti alle finanze. Quel Saturno in opposizione rivela che non tutti sono dalla tua parte. Comunque si annuncia un weekend favorevole per ritrovare tranquillità. Scorpione, spero che tu voglia sfruttare al meglio il transito di Mercurio e Venere nel tuo spazio zodiacale, che portano sostegno nei rapporti, anche se qualche ostacolo pratico ed economico ha già rallentato alcuni progetti. Questioni riguardanti trattative, accordi, affitti sono state difficili da gestire. Ottobre e novembre però saranno mesi importanti per risolvere questioni in sospeso. Il Sagittario ha una giornata ancora un po' irritante per colpa di persone che rallentano, ostacolano. Dicevo ieri che se ti dicono di non fare una cosa è proprio il momento in cui la fai. Però meglio non perdere la pazienza e soprattutto non agire d'impulso. Intanto ricordo a tutti gli innamorati che hanno vissuto un dubbio che sabato e domenica saranno giornate utili per i confronti. Capricorno, è il giorno migliore per agire. Da venerdì aumenta il nervosismo, quindi weekend da dedicare al riposo, lo dico in anticipo. Parte centrale della settimana è favorevole anche per le sfide, per i confronti. L'Acquario ha iniziato questa settimana con troppi pensieri per la testa, magari c'è stato anche un piccolo errore, ma il weekend promette un netto recupero. C'è bisogno di chiudere una situazione, ottenere una risposta. Attenzione a non trasferire lo stress nelle relazioni, visto che Venere è ancora contraria. Pesci, preoccupazioni soprattutto per casa e famiglia, qualche momento di tensione in eccesso già da ieri risale da un po' di ansia, domani va decisamente meglio, il clima migliora e spero davvero che ci sia la possibilità di chiudere questa settimana in grande stile. Domenica pomeriggio, sera, organizza un incontro d'amore, frasi romantiche coinvolgeranno tutti gli innamorati. Vi abbraccio, vi aspetto.
2: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Julie Bresch con Serenamente, qui su Radio Latte e Miele. Noi cominciamo tra poco con Al centro della musica.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no.
3: Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
3: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
3: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
4: Ocnoplast. Le finestre di design.
5: Denaro è tempo il?
6: No, il tempo è denaro. Confusi? È normale. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, assicurazioni, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
7: Spot. Quando guardo il cielo, penso che il mondo è bellissimo. Ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
8: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
9: L'hai vista?
10: No, è così cambiata.
9: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
10: Di che stai parlando?
9: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
11: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
12: L'eredità più importante che possiamo lasciare ai nostri figli è un mondo pulito. Con Sever Metal si può. Sever Metal vuol bene all'ambiente. Pratica raccolta, trasporto, trattamento di materiali ferrosi non pericolosi e commercio a rottami metallici. Sever Metal dei fratelli Manicone e Florio è la più grande azienda del settore in provincia di Foggia con i suoi 25.000 metri quadrati. Sever Metal a San Severo, in via San Paolo di Civitate. Telefono 0882 33 73 67.
13: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Milone, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Milone, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate!
14: Ad Apricena c'è un luogo che si rinnova per rendere unici i tuoi momenti speciali. Il Boschetto, completamente ristrutturata alla nuova grande sala eventi e pronta ad accogliere battesimi, comunioni, cresime e feste private con eleganza e stile. E quando vuoi vivere giornate di relax e divertimento, ti aspetta la splendida piscina semi-olimpionica e tutta la bontà del ristorante e pizzeria. Il Boschetto, emozioni da vivere, ricordi da custodire. Ti aspetta ad Apricena, contrada San Sabino, nella rigogliosa campagna garganica. Per info e prenotazioni 0882 64 58 40.

0: Salvatore Giulia, oltre ogni immaginazione.
1: Latte e miele.

0: Africa.
1: Elisa, il nostro disco latte miele di questa settimana si intitola Kintsugi e noi siamo pronti a cominciare. Sigla.
2: Al centro della musica. Al centro della musica.
3: Al centro esatto della
2: musica. Al centro della musica con Anna Patti.
1: Buon mercoledì sera a tutti voi, ben ritrovati da parte di Anna Patti, da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Pronti a cominciare con le nostre due ore insieme, come sempre tanta buona musica. Avremo un viaggio nella nostra prima ora questa sera che ci riporterà negli anni 90 e agli anni d'oro del Festival Bar, quella manifestazione che ha segnato proprio le estati di ognuno di noi con dei grandi successi, classici tormentoni estivi. Ma tutto come sempre comincia qui dalla nostra citazione.
4: Le foglie d'autunno non cadono, volano, si prendono il tempo e vagano. Delia Owens.

0: Luca Carboni con Chicchi di grano. Questa canzone racconta la fine di un amore, il senso di smarrimento che si prova quando un sentimento finisce. Tra l'altro, all'inizio questa canzone aveva un testo molto più particolare, anche più complesso. Poi Luca Carboni, sotto consiglio di Lucio Dalla, di Renzo Cremonini, insomma, diciamo che si è fatto convincere ad alleggerire un po' il testo, che era già così complesso, e si è trasformato, è diventato sicuramente più diretto, ma non ha perso la sua poeticità. È molto poetico questo testo, in cui proprio i due amanti vengono paragonati sia a dei chicchi di grano, dice a un certo punto una mano ci ha presi e ci ha buttati lontano, ma vengono paragonati anche a delle foglie d'autunno che un colpo di vento porta via. E dice sempre nel testo: il rumore dei ricordi un po' come le foglie sulla strada. Ecco perché questa canzone ci è sembrata perfetta, per la citazione della scrittrice americana di questa sera.
1: Le foglie d'autunno non cadono, volano, si prendono il tempo e vagano. Delia Owens.

0: ho sbagliato.
1: Fabrizio Moro, Non ho paura di niente, live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it. Acquistate subito il vostro biglietto su ticketone.it.
2: Con il sottocosto 1 euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro fino all'11 ottobre, solo da 1 euro.
3: Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
4: Primo viaggio di questa sera al centro della musica ci riporta negli anni 90, gli anni d'oro di quella manifestazione che ha accompagnato l'estate di ognuno di noi, il Festival Bar. Cominciamo dal 90 con Ladri di biciclette e Francesco Baccini, Sotto questo sole.

Mancini, Sotto questo sole, 1990, uno dei grandi successi del Festival Bar. Quel Festival Bar era stato condotto da Gerry Scotti e Susanna Messaggio, che erano due dei presentatori simbolo dei primi anni 90 del Festival Bar, e questo pezzo aveva sbaragliato una concorrenza agguerrita quell'anno con artisti del calibro di Gianna Nannini, Mango, Mia Martini e Marco Masini. Arrivarono loro, tra l'altro questo singolo entrò in classifica a inizio giugno e ci rimase presenza fissa fino a metà novembre, e poi risultò il quarto singolo più venduto in Italia nel 1990. Ma il Festival Bar, come dicevo prima, era proprio il grande evento che tutti aspettavano in estate, accompagnava l'estate di ognuno di noi negli anni 90, e poi diciamo nella seconda metà degli anni 90 sono entrati anche dei presentatori che hanno segnato una generazione, anche per il loro modo di condurre, così giovanile, così divertito. Loro soprattutto si divertivano insieme agli altri, quindi Amadeus, Fiorello, Federica Panicucci, poi negli ultimi anni si aggiunse anche Alessia Marcuzzi, e insomma loro erano un po' i volti del Festival Bar, che era questo grande evento che aveva delle caratteristiche precise. Si andava in giro per tutta l'Italia, c'era questa grande sfilata di star nazionali e internazionali, e poi subito dopo uscivano anche le compilation che tutti compravamo, di solito in cassetta, poi anche in CD, e che si collezionavano, anche perché insomma c'erano dentro tutte le canzoni dell'estate ed erano anche carine, avevano delle copertine molto molto colorate di solito. Un altro dei grandi successi che vinse l'edizione del Festival Bar del 1991 è questo, che probabilmente avete riconosciuto già dalle prime note. Si tratta di Gino Paoli con la sua Quattro Amici.

Gino Paoli con quattro amici dal Festival Bar del 1991. Anche questa canzone ha trionfato al Festival Bar quell'anno, brano che tra l'altro ha riportato in classifica anche qui per settimane Gino Paoli, tratto dal suo album Matto come un gatto, e divenne immediatamente l'inno di quell'estate. E anche in quell'anno il gran finale del Festival Bar si teneva a settembre all'Arena di Verona. Quello era proprio il grande evento dove c'erano veramente tutti i protagonisti del Festival Bar, e poi si aspettava che il patron Salvetti arrivasse sul palco a incoronare proprio il campione, diciamo così, colui che aveva trionfato al Festival Bar, che era un po' il re o la regina dell'estate a seconda dei casi. E altro passaggio, andiamo nel 1994, altra canzone che ha segnato l'estate e altra canzone che ovviamente ha trionfato in quell'anno al Festival Bar, e soprattutto un altro grande nome della musica italiana, ovvero Umberto Tozzi, Io muoio.

0: Umberto Tozzi, O muoio di te, il pezzo con cui Tozzi ha trionfato al Festival Bar nel 1994, che poi ha lanciato il suo album equivocando. Anche questo grande successo per lui è stato in testa alle classifiche per diverse settimane nell'estate del 1994. A differenza delle edizioni precedenti, che si erano concluse di solito all'Arena di Verona, la finalissima quell'anno, sempre a settembre, si tenne invece nella Piazza degli Scacchi a Marostica. Tra l'altro, ogni anno il Festival Bar premiava, oltre diciamo al vincitore assoluto dell'estate, anche per esempio gli emergenti. C'era un premio speciale proprio per gli emergenti e c'erano vari premi, come ad esempio il premio Europa, che proprio quell'anno fu vinto da Laura Pausini con Gente. E per Umberto Tozzi era la seconda volta che vinceva il Festival Bar, l'aveva già vinto nel 1977 con un altro grande successo, Ti amo. Il brano in questione, quello che noi abbiamo ascoltato adesso, Io muoio di te, diventò uno dei dischi più venduti dell'anno, superando le 350.000 copie vendute, in un periodo in cui ancora si vendevano le copie materiali, cioè si andava a comprare proprio il disco nei negozi. Tra poco il nostro viaggio dedicato al Festival Bar si conclude con un altro grande successo di Pino Daniele.
1: Willy Peyote, live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
2: grazie, ma no grazie.
3: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
5: 990 euro?
4: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
6: L'hai vista?
7: No, è così cambiata.
6: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
7: Di che stai parlando?
6: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
8: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
9: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
4: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
5: 990 euro?
4: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa, a Cerignola e Modugno.
10: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo,

0: Pino Daniele con Che male c'è, canzone che aveva trionfato al Festival Bar nel 97, gran finale quell'anno a Napoli, proprio in Piazza del Plebiscito, a casa di Pino Daniele, quindi folla pazzesca, un vero e proprio bagno di folla proprio per lui. E tra l'altro quell'anno presentavano Amadeus con Alessia Marcuzzi e Simona Ventura, e Pino Daniele vinse un po' tutto, vincitore assoluto nella categoria singoli proprio con questo brano, ma anche nella categoria album, e proprio il patron della manifestazione Vittorio Salvetti lo aveva premiato anche celebrando le oltre 900.000 copie vendute di quell'album in pochissimi mesi, trainato da questa hit ma anche da altri singoli che c'erano dentro, come per esempio Dubbi non ho. Grandi successi dunque per Pino Daniele anche per il Festival Bar, ma torneremo a raccontarvi il Festival Bar, parleremo anche delle edizioni degli anni 80, perché insomma anche quelle hanno avuto delle hit che hanno segnato le nostre estati, e perché comunque il Festival Bar rimane una manifestazione nei ricordi un po' di tutti. Siamo pronti come sempre dopo i nostri viaggi a tornare nel 2026 con le nostre novità, e c'è il nuovo singolo di Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo che ci parlano della fine di una relazione usando la metafora di un viaggio arrivato al capolinea. Ascoltiamoli insieme, Lorenzo Salvetti ed Ero Caddeo con Oggetti Smarriti.
1: Ma che

0: Laura Pausini con Io canto, quasi alla fine di questa prima ora di Al centro della musica. Vi ricordo che ci ascoltate dal lunedì al giovedì live dalle 20 alle 22 su Latte e Miele, ma trovate anche tutti i nostri podcast sul sito lattemiele.com.
1: Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me.
2: Al centro della musica.
3: 20 e 59
4: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali.
5: Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Francesca Michelin e il suo nuovo singolo La mia ragazza ad aprire la seconda ora di Al centro della musica.
1: Al centro della musica.
0: Ancora buonasera a tutti voi e ben ritrovati da parte di Anna Patti e da parte di Umberto Cappellato che è in regia. Nella nostra seconda ora, tra poco, torneremo sull'album che ci accompagna questa settimana, grande successo di Eros Ramazzotti, dove c'è musica per ascoltare uno dei grandi successi contenuti dentro quell'album e raccontarvi ancora qualche curiosità che riguarda il processo creativo anche dell'album stesso. E poi abbiamo un viaggio da fare insieme, la parola che ci guida stasera sarà Attimo, ve lo dico già, e tante novità, rimanete con noi.
2: Willy Peyote, scrivano live dal 10 ottobre con il suo club tour nelle principali città italiane. Willy Peyote, trova tutte le info e i biglietti su livenation.it.
3: grazie, ma no grazie.
4: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
5: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia, con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 99 euro al mese. TAN 0, Taegume 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Spot. Quando guardo il cielo penso che il mondo è bellissimo, ma a volte gli adulti se ne dimenticano. Ogni piccolo gesto conta, anche smaltire bene le cose che non servono più. E mio papà porta tutto da Bellino.
7: Porta da Bellino TV, monitor, computer ed elettrodomestici fuori uso. È gratuito, sicuro e fa bene all'ambiente. Bellino Metal Recycling, a Barletta, prolungamento di via Fracanzano 165. Scopri di più su bellinoecometals.it.
8: L'hai vista?
9: No, è così cambiata.
8: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
9: Di che stai parlando?
8: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
10: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
11: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
12: No, ho solo smesso di accontentarmi. Parli dell'arredamento?
11: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
13: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
14: Matarrese Arredamenti a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
15: Allora non è solo arredamento.
14: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
16: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. Tre giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal Comune di Montemilone e dalla Proloco Pino Sassi. Non mancate! Devi ristrutturare casa e cerchi un partner affidabile e professionale? Scegli Gervasio Edilizia. Ad Ortanova, tutto per la tua casa. Arredo bagno, pavimenti, rivestimenti, termoidraulica e molto altro. Siamo esclusivisti dei migliori marchi. MCZ, Keracol e Licata. Qualità, affidabilità ed esperienza. Con Gervasio Edilizia, la tua casa diventa realtà. Gervasio Edilizia, a Ortanova, via Carapelle, chilometro 1.

0: latte e miele.
1: Questa nostra stupida canzone d'amore.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana.

0: con te.
1: Giorgia, il suo nuovo singolo che si intitola Parafulmini qui su Radio Latte Miele. Torniamo all'album che ci accompagna questa settimana, dove c'è musica di Eros Ramazzotti. E prima parlavamo di Festival Bar e stasera, tra poco, ascolteremo questa canzone con cui Eros Ramazzotti ha trionfato al Festival Bar nel 1996. Ancora oggi è forse la canzone più conosciuta nel mondo di Eros, insieme a tante altre, perché in realtà è difficile evidenziarne una e solo una, visto che comunque di grandi successi che Eros ha esportato in tutto il mondo ce ne sono stati tantissimi dall'inizio della sua carriera fino ad oggi. Questa canzone ha segnato sicuramente un momento particolare. Intanto è stata scritta da Eros insieme a due autori che poi lo hanno accompagnato a lungo nella sua carriera. Uno è Adelio Cogliati, che ha scritto con Eros il testo, e l'altro è Claudio Guidetti, che invece ha scritto insieme ad Eros la musica di questa canzone. Come dicevo, appunto, tra i grandi successi di Eros Ramazzotti, molti dicono che la canzone sia stata dedicata alla sua compagna di allora, Michelle Hunziker. Tra l'altro molto bello il video dove appunto lei compare come protagonista. In quel tempo nasceva, era già nata in realtà la loro storia, ma ci sono delle cose diverse, ve le racconto tra poco. Sentiamo.

Alessandra Ramazzotti con Più bella cosa dal suo album, dove c'è musica che stiamo riascoltando insieme a voi. In realtà questa canzone era stata scritta prima che Eros Ramazzotti conoscesse Michelle Hunziker, nonostante poi insomma sia diventata nel tempo la loro canzone. Questo retroscena l'ha raccontato non troppo tempo fa la stessa Michelle Hunziker, che ha detto: sì, è vero, è la nostra canzone. Poi in quel periodo è nata anche la loro prima figlia Aurora, tant'è che nell'album c'è proprio un pezzo, l'Aurora, dedicato alla figlia. E però la canzone era stata scritta prima, quindi in realtà la dedica di Eros era una dedica alla sua più grande passione, ovvero la musica, così come l'aveva già fatta nel pezzo che dà il titolo all'album. Questa era un'altra canzone dove lui parlava in qualche modo di se stesso e della sua più grande passione. Poi è diventata importante la storia con Michelle Hunziker, che fa parte anche del video di questa canzone, e quindi questa canzone è diventata un po' la colonna sonora della loro storia d'amore e di tante storie d'amore che sono nate proprio in quel periodo, in cui poi insomma tante coppie si sono riviste in questa canzone e l'hanno scelta come colonna sonora della loro storia. Però a volte le cose nascono anche in modo così non troppo semplice come si possa pensare. Dietro ci sono altre storie, altri mondi, e questo era il caso di questa canzone di Eros Ramazzotti. Domani sera concluderemo la nostra settimana dedicata a questo album con un'altra canzone in esso contenuta. Adesso noi invece torniamo al 2026, lo facciamo con Faccia Nuvola, Portami a Ballare in Primavera. Hi.

0: Ho sbagliato.
1: Fabrizio Moro. Non ho paura di niente. Live 2026. Dal 23 ottobre nei principali club italiani, Fabrizio Moro porterà sul palco tutte le canzoni che hanno segnato la sua carriera. Tutte le date su friendsandpartners.it.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Il secondo viaggio di questa sera al centro della musica è il nostro viaggio tematico, guidati stasera dalla parola attimo. Quattro canzoni che contengono questa parola molto diverse. Si comincia con Anna Oxa, È tutto un attimo.

Rosa dal 1986 con questo suo grande successo È tutto un attimo, che era stato scritto per lei da Delio Cogliati, che torna, perché parlavamo prima di lui a proposito di Eros Ramazzotti e Franco Ciani, e questo album di Anna Oxa, dove c'era dentro appunto È tutto un attimo, album tra l'altro omonimo, era stato curato negli arrangiamenti, nelle musiche, da Mario Lavezzi, che insomma mette il suo zampino anche in questa canzone, canzone di grande successo per Anna Oxa, che parla proprio di come è una riflessione sulla vita che scorre frenetica, a volte le cose ci passano davanti e tutto davvero arriva in un attimo e passa però anche in un attimo, mentre il cuore proprio della canzone è nel ritornello con la frase "la mia vita siete voi", ovviamente il pubblico e i fan di Anna Oxa. La parola attimo torna anche nella prossima canzone con atmosfere molto molto diverse. Qui si parla di una storia d'amore, di quanto sia importante vivere il presente, vivere ogni attimo di una storia d'amore. Ce lo racconta Riccardo Cocciante, l'attimo presente.

Riccardo Cocciante con L'attimo presente dal 1997, contenuta nel suo album Innamorato, scritta da Riccardo Cocciante insieme a Luc Plamondon, è un invito a vivere intensamente il presente, ad amare senza rimandare, perché la vita è fugace e il futuro è anche incerto, quindi non va sprecato nessun momento né pensando al domani né tantomeno guardandosi alle spalle rimuginando sul passato. Ma l'amore vero viene descritto come qualcosa che deve essere colto e vissuto appieno nel qui e ora, cioè amami per questo attimo presente, senza riserve e senza pensare al futuro, perché chissà se c'è questo futuro, perché poi non è così importante, come si capisce dalla canzone. Pezzo molto molto forte, anzi, per usare una parola che si ripete nel testo, molto molto intenso, come solo Riccardo Cocciante sa essere. Il prossimo pezzo in realtà invece parla della fine di un amore, o forse sarebbe meglio dire dell'incapacità di rassegnarsi ad un amore che è finito, che ci sta sfuggendo via, e la richiesta di avere con lei ancora un attimo ancora i gemelli diversi.

0: Gemelli Diversi insieme a Jenny B, Un Attimo, ancora un grande successo questo per loro. È una canzone che appunto parla della fine di un amore, del dolore legato ad un addio, del disperato tentativo di ritardare in tutti i modi la chiusura di questa storia, chiedendo ancora un istante di tempo per parlare, per comprendere, semplicemente per accettare che la storia d'amore sia finita per sempre. Ovviamente c'è un richiamo al grande successo dei Pooh nel ritornello di questa canzone, certo, Dammi Solo Un Minuto, canzone che tutti conosciamo del 1977, grande successo in quel caso dei Pooh, che era stato proprio campionato e reinterpretato dentro questa canzone, altro grande successo in questo caso dei Gemelli Diversi. Tra poco il nostro viaggio con la parola attimo si conclude con Michele Zarrillo.
1: Amici, è ora il momento di una hit che mette d'accordo imprenditori e dipendenti.
2: Ho come sospetto che ci voglia parlare dei ticket restaurant.
3: Anch'io, anche.
1: Bravi, e vi ricordo che sono deducibili per partite IVA e aziende, anche con pochi collaboratori. E i dipendenti li usano dove vogliono, ristoranti, supermercati e pure discount in tutta Italia.
3: Come l'hai imparata bene a memoria, eh?
1: Per forza, mi informo su ticketrestaurant.it o chiamando l'800 600 100.

Michele Zarrillo, soltanto un attimo dal suo album L'alfabeto degli amanti, testo molto bello, molto poetico, in cui proprio si dice che l'amore è l'unica salvezza di fronte ad una realtà che un po' sfugge di mano. Addirittura nel pezzo a un certo punto dice: non ha neanche senso cercare il senso in questo momento, è l'unico rifugio possibile è l'amore, è quell'attimo, basta soltanto un attimo di intimità con la persona amata che tutto può cambiare, che tutto può diventare bello. Lì si trova il senso che probabilmente si stava cercando. Canzone davvero bella, molto poetica questa di Michele Zarrillo, con cui abbiamo concluso il nostro viaggio dedicato alla parola attimo. E come sempre dopo un viaggio noi torniamo al 2026, lo facciamo con le nostre novità. Sul latte e miele c'è 100.000 carie con monete e bottiglie.

0: niente di speciale.
1: Siamo quasi alla fine di questa puntata di Al Centro della Musica di questo mercoledì. Tra poco ci salutiamo, come sempre affidiamo il nostro finale alla canzone che chiude l'album di un artista italiano.

0: 21 e 58.
1: Siamo arrivati alla fine di questa puntata del mercoledì. Grazie a tutti da parte di Anna Patti e di Umberto Cappellato che è stato in regia. Rimanete qui come sempre, perché la buona musica continua. Ci sono i Viaggi di Rewind. Noi torniamo domani dalle 20 alle 22 con una nuova puntata di Al Centro della Musica, l'ultima della settimana. E adesso chiudiamo, come facciamo sempre. Questa sera cosa abbiamo scelto per voi? Abbiamo scelto una grande voce della musica italiana, ovvero Patti Pravo, dal suo album Una donna da sognare del 2000. Questa è la canzone Tienimi a domani notte.

0: latte miele. Rewind, rewind, rewind. I nastri del tempo tornano indietro su latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.
0: Rewind, rewind. La musica che non si dimentica.

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: Tupé. Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Tupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Tupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
1: L'hai vista?
2: No, è così cambiata.
1: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
2: Di che stai parlando?
1: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
3: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
4: Il profumo della tradizione, il sapore dell'autenticità. Dal 9 all'11 ottobre torna l'evento più atteso dell'autunno, la festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni. 3 giorni di gusto e divertimento con la partecipazione speciale dello chef Andy Luotto e la travolgente musica di Agostino Gerardi. Laboratori, artigianato e la regina del gusto, l'inimitabile salsiccia di Monte Miloni, pronta a conquistare ogni palato. Festa della salsiccia e dei prodotti tipici di Monte Miloni, dal 9 all'11 ottobre. Evento organizzato dal comune di Monte Miloni e dal Proloco Pino Sassi. Non mancate!
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: latte e miele.
1: Allora vieni con me.
2: Radio Latte e Miele.
0: La tua musica italiana. Latte e Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e Miele.

0: L'hai vista?
1: No, è così cambiata.
0: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
1: Di chi stai parlando?
0: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco, si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola, su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
2: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
3: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
4: 990 euro?
3: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
5: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
6: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
5: Sì, ma attento a non graffiarla.
6: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
7: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
8: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi, dalle parrucche in capelli naturali agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
3: Gridalo forte! Dal Mobilificio Europa fino al 31 ottobre con la tua nuova cucina hai 4 elettrodomestici a soli 990 euro!
4: 990 euro?
3: Ora è il momento giusto! Mobilificio Europa, da 50 anni la tua espressione di casa a Cerignola e Modugno.
9: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola, Torre Giulia invita gli sposi a un Open Day esclusivo, con degustazione gratuita e momenti indimenticabili. Contattaci al 347 456 2904 e vivi l'emozione. Prenota ora. Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
10: Latte Miele Rewind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.
11: Io

0: Radio Latte e Miele, la tua musica italiana.
1: L'ombra degli ulivi ci dà un po' di aria, da per terra prendo giusto un po' di sabbia, per giocare lancio qualche sasso in acqua, e ti chiedo dove ti senti più a casa. Mi ricordo che parlavo con tua mamma, che mi raccontava di come stare dentro l'ha cambiata, di come l'hanno imposto l'ignoranza per togliere

0: 23 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele è ovunque. Portala sempre con te.
0: Latte e miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
2: Le stelle di giovedì 8 ottobre, Ariete, periodo di cambiamenti, soprattutto sul lavoro e sul piano economico. Saturno nel segno è un economizzatore, è un revisore dei conti. Meglio stare un po' dietro le quinte e osservare, tagliare rami secchi se necessario. Il Toro, dopo giorni difficili, conta su miglioramento. Lunedì e martedì c'era tanta agitazione. Un po' di pazienza per i risultati, perché sappiamo che Giove è ancora in aspetto un po' nervoso. Quindi o stai programmando qualcosa per il 2027 oppure in questi giorni ti senti un po' più affaticato. Le stelle chiedono molta pazienza in amore. Per i Gemelli, giornata un po' pesante e confusa. Avevo parlato di una parte centrale della settimana sottotono, meglio rimandare le questioni complicate. Ad esempio, domenica ci sarà maggiore possibilità anche di ricucire uno strappo in amore. Cancro, giornata importante per parlare chiaro, far presente le tue idee. Se guardi tutti gli ostacoli che hai saltato, superato felicemente nel passato, non puoi che farti molti complimenti. In particolare, se hai cambiato gruppo, ruolo, hai sfidato il destino. Ricordo che l'amore ha bisogno di più tolleranza. Il Leone non può fare tutto e già da tempo ha pensato di ridurre gli impegni e risparmiare energie. Migliorano però gradualmente le questioni professionali. Cura un po' di più il benessere fisico. L'amore in questi giorni è soggetto ad alti e bassi con Venere dissonante. Vergine, cambiamenti recenti hanno modificato la tua vita, ma possono rivelarsi positivi. E poi la Luna nel segno favorisce ordine, razionalità e maggiore equilibrio anche in amore. Bilancia, possibile una mossa vincente. Il lavoro assorbe molte energie, ma bisogna stare un pochino attenti alle finanze. Quel Saturno in opposizione rivela che non tutti sono dalla tua parte. Comunque si annuncia un weekend favorevole per ritrovare tranquillità. Scorpione, spero che tu voglia sfruttare al meglio il transito di Mercurio e Venere nel tuo spazio zodiacale, che portano sostegno nei rapporti, anche se qualche ostacolo pratico ed economico ha già rallentato alcuni progetti. Questioni riguardanti trattative, accordi, affitti sono state difficili da gestire. Ottobre e novembre però saranno mesi importanti per risolvere questioni in sospeso. I Sagittario hanno una giornata ancora un po' irritante per colpa di persone che rallentano, ostacolano. Dicevo ieri che se ti dicono di non fare una cosa è proprio il momento in cui la fai. Però meglio non perdere la pazienza e soprattutto non agire d'impulso. Intanto ricordo a tutti gli innamorati che hanno vissuto un dubbio che sabato e domenica saranno giornate utili per i confronti. Capricorno, è il giorno migliore per agire. Da venerdì aumenta il nervosismo, quindi weekend da dedicare al riposo, lo dico in anticipo. Parte centrale della settimana è favorevole anche per le sfide, per i confronti. L'Acquario ha iniziato questa settimana con troppi pensieri per la testa, magari c'è stato anche un piccolo errore, ma il weekend promette un netto recupero. C'è bisogno di chiudere una situazione, ottenere una risposta. Attenzione a non trasferire lo stress nelle relazioni, visto che Venere è ancora contraria. Pesci, preoccupazioni soprattutto per casa e famiglia, qualche momento di tensione in eccesso già da ieri risale da un po' di ansia, domani va decisamente meglio, il clima migliora e spero davvero che ci sia la possibilità di chiudere questa settimana in grande stile. Domenica pomeriggio, sera, organizza un incontro d'amore, frasi romantiche coinvolgeranno tutti gli innamorati. Vi abbraccio, vi aspetto.
3: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6.
4: Latte miele, rewind.
3: I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
4: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
3: Rewind, la musica che non si dimentica.

oggi qui, domani là. Mi piace andare così, senza freni, vado e vivo così. Yeah.

0: Come mi immagino il Black Friday?
1: Com'è quello di Skoda?
2: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Spot, l'hai vista?
4: No, è così cambiata.
3: È rimasta la stessa, ma è più luminosa ed elegante.
4: Di che stai parlando?
3: Di Torre Giulia. Torre Giulia si veste di bianco. Si rinnova per accogliere nuove storie d'amore. Scopri la nuova Torre Giulia a Cerignola su Instagram o prenotando il tuo Open Day Privé.
5: Torre Giulia, oltre ogni immaginazione.
6: Sentirsi bene con se stesse è l'inizio di ogni bellezza. Madame Toupé è il centro specializzato che si prende cura di te a 360 gradi. Dalle parrucche in capelli naturali, agli infoltimenti e turbanti creati su misura, fino al supporto delicato dell'estetica oncologica. Non sei sola. Scegli l'esperienza di chi mette la tua femminilità al primo posto. Madame Toupé, perché la tua forza parte dal tuo riflesso. Mariangela e il suo staff ti aspettano per una consulenza privata in via Indipendenza 8 a Barletta. Per info chiama il 340 51 90 947.
7: Oh, ma che bella casa! Hai cambiato tutto?
8: No, ho solo smesso di accontentarmi.
7: Parli dell'arredamento?
8: Parlo di ambienti che finalmente mi somigliano. Cucina su misura, armadi pensati per me, divano da vivere davvero.
7: Ok, dimmi dove sei stata, subito!
8: Matarrese Arredamenti, a Canosa. Gente che ascolta, idee concrete e gusto, tanto gusto.
7: Allora non è solo arredamento.
8: Matarrese Arredamenti, qualcosa in più nell'arredamento.
7: Wow, Luca, hai preso una Tesla?
9: Sì, da Automotive Campanile è arrivato il mondo Tesla. Tecnologia e prestazioni da sogno finalmente a portata di mano.
7: Sì, ma attento a non graffiarla.
9: Ah, nessun problema. Tesla, Mercedes, BMW, Stellantis, i grandi marchi li hanno scelti come carrozzeria e officina ufficiale.
10: Automotive Campanile, qualità garantita, assistenza impeccabile, noleggio e vendita su misura per te. Ti aspettiamo a Barletta in via Trani e a Canosa in via Maddaloni. Scopri di più su automotivecampanile.it.
11: Quando l'amore cerca la sua cornice perfetta, a Cerignola Torre Giulia invita gli sposi a un open day esclusivo.

0: latte e miele.
1: Suono fa la domenica da te.
2: Radio Latte Miele,
0: la tua musica italiana. Latte Miele, Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte Miele.

0: Christmas. Ciglia semipermanenti, ma senza il salone? Da oggi puoi con Magic Lash Stick On. Le rivoluzionarie ciglia fai da te contenuta fino a 10 giorni. Le applichi in pochi secondi ed è magia. Magic Lash, non le salite ciglia. Scoprile su magiclash.it e nelle migliori farmacie e parafarmacie.
1: Latte Miele Ray Wind. Dagli anni 60 ad oggi, la musica che non si dimentica.

0: Radio Latte Miele. Radio Latte Miele. La tua musica italiana.
1: Se fosse la luna, la strada più sicura per arrivare ai sogni che non posso realizzare, per non aver paura. Se fosse la fortuna,

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: di me. Quando viaggi da sola sui treni che portano al mare, lontano da me, lontano da me.
1: Radio Latte Miele.
0: Non ho risposte alle domande che ho.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: una e uno.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90. Tra poco gli anni 2000. A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2008.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.